È passata la mezzanotte già da un bel po'. Liberi! Tutti! Surmali! Ditelo!

Loca, loca. 378 378 1025, ovunque siate, che il ritmo sia con voi, con RTL 102.5.

0: chico, ¿qué pasa? Ciao a Silvio da Catania. Sì. E anche per quest'anno la nostra maratona sta per volgere al termine. Ultima mezz'ora con la Discoteca Nazionale, che poi da sabato prossimo tornerà ai suoi momenti abituali, orari abituali, ogni sabato mezzanotte 3. Check the sabato. Check sabato foul. Ci siete voi al 378-378-1025.
1: How y'all feel out there?
2: Oh yeah. Alright. Alright, check this out. 1, 2, 3, in the place to be, as it is plain to see, he is the

Salutiamo Bubu e Dudu da Messina. Però questa non è l'ultima volta qui da Lipari. Ma da sabato prossimo riprendiamo Tacca Banda. RTL 102.5 è il ritmo che unisce l'Italia. Da nord a sud.

È la musica, la musica, la musica. Le 2:40. Salutiamo anche Melania e Maria. Li Parote. E in realtà Maria è un po' napoletana. Napoli! No, dice, sono napoletana non poco.

tutti con le mani al cielo.

Se volete potete abbracciarvi. Una notte indimenticabile.

0: 2026, un'altra estate da ricordare.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

veloci, vai. Poi rallenteremo, ma adesso andiamo spediti. Anche gli amici a casa e quelli che stanno viaggiando. Senti qua.

ancora, dai, facciamo le onde del mare, dai. Vai che siamo in Radiovisione, canale 36.

0: Voto l'ultimo. È tutto, prossimo appuntamento sabato prossimo a mezzanotte al 3, un urlo per dare la linea a Milano. 1, 2, 3.
1: Anche a Isola Rizza in provincia di Verona manca un minuto alle 3.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessent alza il velo sull'operazione Economic Outcast, che ha come obiettivo soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che l'aiutano, compresa la Cina. E la portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno accusato di omicidio aggravato dai futili motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, il clochard morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza a Caserta. Il presunto omicida avrebbe picchiato la vittima per un debito di 50 euro non saldato. Prezzo del gasolio alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,2 euro al litro e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a salire a 2,3 secondo il Codacons. Critici i consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Chiudiamo con il calcio. Si è chiusa la prima giornata di Serie A. La Lazio ieri ha battuto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo in entrambe le direzioni, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Inoltre segnaliamo 4 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze e 2 km tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
1: Beh, come lunedì ci ha distrutto?
5: Lo vedremo.
1: E infatti, anche oggi, anche stanotte.
5: Yes!

0: video. Ciao David, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a tutti. Ti sei dimenticato di dire una cosa.
0: Cosa?
1: Soprattutto, Malanotte non è un programma di alta cultura.
0: È vero.
1: Noi parliamo di tutto e di più. Per esempio, questa notte parleremo di problematiche relative alla cervicalgia.
0: Esatto, non al sonno. Credevo al sonno.
1: No, cervicalgia, legata anche al sonno, volendo.
0: Esatto,
1: perché uno che soffre di cervicalgia può anche dormire male.
0: Esatto.
1: O svegliarsi con una cervicale e un dolore ancora più grosso rispetto a quello precedentemente.
0: Bravo, e non riuscire a muovere il collo, che è un problema.
2: Parleremo di miti e leggende sulla cervicale, trattamenti per risolverla, sia quelli legali che quelli illegali.
0: Esatto. Ah no, non vi siete sbagliati, non è una puntata di Elisiro di Medicina 33 e Malanotte no come al solito, e quindi le coordinate restano quelle lì, lo sapete, e il programma lo fate principalmente voi. Come? Noi preferiamo un vocale alla 378 378 1025, parlo rispetto al messaggio scritto, che va bene comunque, però a noi piace ascoltarvi, lo sapete, il programma lo fate voi.
2: Sì, e poi siccome il vocale lo dico da tecnico, dura un tot, quindi riesco a gestire meglio.
0: Esatto. Grazie. Questo è un inside che il nostro Manuel vi dà. In più allo 02 25 15 15, se chiamate, vi risponde proprio Manuel. E ci facciamo una chiacchierata live, quella è sempre la scelta migliore.
2: Ci piacciono le telefonate, anche se effettivamente i tempi sono un pochettino più improbabili, però effettivamente
0: noi
2: è
0: lo
2: lì
0: sai,
2: la suspense, l'ansia.
0: Sì, però sai che di notte abbiamo più tempo.
2: Certo.
0: Di notte c'è più tempo per fare
2: tutto. Sì, poi alla fine il capo, in tempi non sospetti, ci autorizzò a togliere una traccia. Siamo stati bravi, non ne abbiamo
0: perché
2: tolte.
0: All'inizio ci aveva addirittura detto parlate sempre con calma, una cosa alla volta. Bene, abbiamo detto tutto, quindi si può cominciare come al solito fino alle 6. Amici, direi di iniziare. Anna, White Girl Wasted, power it.

0: Blood on the Dance Floor, Michael Jackson. Speriamo niente del genere in giro per l'Italia, nelle discoteche. Chi era? Michael?
1: Sì, era, sì, era Michael, lui? Michael. Sì, sì, sì, campionato.
0: Ma l'abbiamo campionato, non è che si è materializzata,
1: no,
0: la sua,
1: no,
0: anima.
1: Beh, non esageriamo, no, io mi preoccuperei pure.
0: Esatto.
1: Non perché Michael è un grande, però. Cioè,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, è vero.
1: Comunque,
0: vero. Cosa?
1: Io mi ricollego a prima, perché sì, tu, giustamente, dateci le vostre coordinate.
0: No, io ho dato le coordinate del programma per partecipare.
1: Esatto, però non hai dato realmente le coordinate, tu hai dato alcune coordinate, ma
0: sì,
1: non quelle reali.
0: E quali sono quelle
1: reali?
0: Quelle
1: di dove
0: siamo?
1: Scusami. Perché c'è. Dobbiamo dare le coordinate per venirci a trovare, per chi volesse.
0: Tu vuoi dare proprio le coordinate, quelle precise geografiche,
1: latitudine e longitudine.
0: Va bene, quali sono?
1: Certo.
0: Quali sono?
1: Allora, latitudine 45.52, sì, possiamo dire anche così, indicativamente, anche se in, sì, realtà per lungo sarebbe 52.37.03.
0: Ok.
1: Mentre longitudine 9.26.58.22.
0: A posto, quindi.
1: Ma
0: se,
1: la domanda è più importante, sì. Perché voglio dare la latitudine?
0: Come mai?
1: Perché sono un cretino.
0: Ah, va bene, a posto. Okay. Ma questo,
2: ma
0: guarda,
2: ci stavo pensando.
0: Mi posso permettere che anche prima...
1: No, no, certo, ma sapete perché? Perché io voglio confermare questa cosa.
0: Giustamente.
1: Non si mai qualcuno lo dimentichi.
0: Bravo.
1: E dice, ma David, ma cosa... No, David è proprio un cretino. Cioè,
2: quindi non si parla di stupidi, perché stupido è chi stupido lo fa.
0: Esatto.
1: Non lo so, proprio cretino.
2: Ah, ok, abbiamo un messaggio vocale.
0: Sentiamo, Manu.
2: Sì, sentiamo. Ehi,
0: chi è?
3: Buongiorno. Buongiorno Andrea, fratelli Bella.
0: Buongiorno.
3: Ciao, che pasticcione di Aversa, eccoci qua. Si torna al lavoro dopo,
0: sì,
3: un po' di ferie.
0: Bene.
3: E di meno stamattina io non soffro di cervicale. Di meno deve solo di parlare. Ha fatto venire la cervicale.
0: Beh, non è che diamo la colpa a lui.
3: Andrea. Forza Napoli.
0: Sempre, perché è ricominciato il campionato, ragazzi. Prima giornata andata. Vabbè, mettiamo da parte.

0: You Too su RTL 102.5, Every Breaking Wave, 19 minuti dopo le 3 del mattino, amici. Questa è Mala Notte No fino alle 6 del mattino.
1: I nostri ascoltatori ci hanno preso in parola, abbiamo un altro messaggio vocale.
0: Sentiamo.
1: Messaggi vocali.
2: Sentiamo. Ciao, grazie che mi fate accompagnare i viaggi.
0: Ma siamo qua a posto.
2: C'ho un po' di sonno e mi svegliate.
0: Beh, certo.
2: E c'ho il vento addosso e mi sta bloccando il collo, come sempre.
0: Quindi dentro c'è noi come filo conduttore della notte, ma anche il problema alle cervicale, quindi abbiamo detto anche una cosa buona. Bene ragazzi, questi siamo e lo saremo per sempre. Amici, una cosa importante, mancano pochi giorni. Il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It's Live e quest'anno la lineup è super, amici, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti, amici, quindi affrettatevi per il 2 settembre, li trovate su ticketone.it. Noi ci fermiamo solo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Tra l'altro non mi ero mai accorto che nel video di agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che magari avete appena visto
1: non
0: sul canale...
1: Non agita la Coca-Cola.
0: No, sul canale 36 del Digitale Terrestre c'è una citazione a 8:30 di Fellini. Non so se avete visto.
1: Io Fellini
0: l'aquilone,
1: non la
0: corda dell'aquilone legata alla caviglia, no? È la scena finale di 8:30 di Fellini.
1: Tu sei più cinefilo di noi,
0: ma ragazzi, noi... però vedete, nei video ci sono tantissimi easter egg, bello andarseli a pescare.
1: Però la Coca-Cola, come dice Mando, non c'è.
2: Io non l'ho visti tutti, credo, i film questi di classici Fellini, ma quando ero molto piccolo.
0: Ma ci sta.
2: E
0: ma
2: poi a un certo punto della metà, superati i 15 anni, questi film in bianco e nero li chiamavo i film della mamma.
0: Oh mamma,
1: a proposito di film,
0: stai.
1: Ragazzi, di film, aneddoto di questa sera.
0: Vai.
1: Questa sera ci siamo visti insieme ai miei figli, mamma ho perso l'aereo.
0: Ma è la prima volta che lo vedevano?
1: Sì. Ma stiamo iniziando a fargli vedere un po'. Voglio fargli vedere Goonies, però... anche Ritorno al Futuro.
0: Esatto. Stiamo parlando di cose serie, però una domanda nasce spontanea, come direbbe Lubrano. Dato che, non sto scherzando, alle 3:21 possono confermare loro, mi è arrivato un messaggio alla radio, ma ci pensate che tra 4 mesi è Natale?
1: Okay.
0: Mamma ho perso l'aereo, è ambientato proprio a Natale. Farglielo vedere il 25 di agosto mi sembra...
1: Ma io sono coerente.
0: Perfetto.
1: Io sono coerente.
0: Tutto torna.
1: Attenzione, fino a qualche anno fa, e poi vi lascio liberi,
0: sì,
1: perché oggi parlo tanto, mi piace.
0: Va bene, vai
1: fino
0: sereno.
1: Fino a qualche anno fa mia moglie ogni volta si rideva per questa cosa. Io cantavo Jingle Bells allegramente nel periodo di agosto.
0: A posto. E quindi sei coerente non solo perché hai fatto vedere mamma ho perso l'aereo ai tuoi figli nella seconda metà di agosto, ma

0: anche perché giustamente tra 4 mesi è Natale, perché oggi è 25 agosto, 4 mesi esatti.
1: Qui.
0: Tutto torna.
2: Ma lui dovete sapere che lo faceva solo per il fatto che detesta il caldo e quindi cantando
0: giustamente
2: Jingle Bells credeva di essere al freddo.
1: Che poi nevica,
0: un po'
1: capito?
0: Di freddo. Vabbè, comunque è piaciuto ai ragazzi, immagino, Mammo
1: Pastore. Sì, sono piaciute, sono tutte le scene quelle finali di quando fa gli scherzi ai ladri.
0: Che bello. A proposito di film,
2: secondo me vorrebbe emularli.
1: Infatti la mamma gliel'ha detto, gli ha detto mi raccomando.
0: Perché David, dovete sapere, ha due figli. Quanti anni hanno i tuoi figli al volo?
1: 10.
0: Tutte e due. Perfetto, sì, sono gemelli. Aerosmith.

0: Vuoto cosmico è il disco di Giusy Ferreri su RTL 102.5, 35 minuti dopo le 3 del mattino. A proposito, David, i Very Normal People, i nostri più fedeli compagni di viaggio, naturalmente ci hanno anche ovviamente detto un paio di cose sulla questione film che tu hai fatto vedere ai tuoi figli. Hai detto che ieri avete visto
1: Mammo perso l'aereo,
0: uno dei capisaldi dei ragazzi, no, degli anni 80, oppure uno dei capisaldi di quando fai 8-10 anni.
1: Sì, sì.
0: C'è un nostro amico che dice: scusami tanto David, ma il prossimo step per i tuoi bambini sarà Mad Max, Terminator, Alien? No!
1: Anzi, sai cosa ho scoperto? Scusa, io butto lì perché poi mi ricordo i pezzi di ricordi. Tu la serie Stranger Things la...
0: Ma certo.
1: Ok. Però la serie Stranger Things io non l'ho fatta vedere ai miei bambini. So di coetanei dei miei bambini che l'hanno vista e io sinceramente non sono d'accordo.
2: Io l'ho visto. Capito.
1: Perché è una sorta di horror fantasy. Esatto.
0: Aspetterei un pochino.
1: Però hanno fatto la serie animata.
0: Io non ho visto.
1: Che è un
0: però.
1: Po' più soft.
0: Che si può vedere.
1: Ci sono sempre i... Come si chiama il mosso? Quello che apre la bocca.
0: Vecna.
1: Demogorgone, quelle robe lì, è un pochino aggressivo, però effettivamente lo dà come 10 più.
0: E allora va bene. Però Mad Max, Terminator e Alien bisogna aspettare. Anche se io da ragazzino 10-11 anni questa roba l'avevo già vista.
1: Ragazzi,
0: però è diverso.
1: Io 8 anni guardavo che nel Guerriero, fosse giusto.
0: È diverso, un altro paio di
2: maniche. Io ho delle fobie, nel senso detesto i film horror, quelli splat, quelle robe lì, perché da piccolo ho visto Profondo Rosso
0: e ti è rimasto dentro.
2: E quindi ho avuto probabilmente dei traumi che mi portano a non avere paura, perché paura non ne ho, ma a rifiutare quella roba.
0: Sugli horror anche a me è successa una cosa, ma magari la raccontiamo dopo. Sentiamo un po'.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno fratelli Bella.
0: Buongiorno.
3: Visto che dopo la cervicale siete tornati a parlare dei film. Ieri sera ne è passato uno sulla grande televisione e mi è venuto in mente di passare una serata con voi per svegliarmi la mattina con la tigre nel bagno, quella di Tyson. Che film sarà?
0: Io lo so che film è.
2: Non l'ho capito.
0: Come si chiama? Bagno. Tigre in bagno, la tigre di Tyson. Che film ti fa venire in mente?
2: Ah, pure Delirio Las Vegas.
1: Un weekend a leoni, cos'è?
0: Notte da leoni.
1: Notte da leoni, ok.

0: Caro Andrea, sì, per farti sentire un po' a casa, ho appena passato il casello di Napoli Nord, ovvero tra Caserta Sud e Caserta Nord. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Un abbraccio a te, ciao.
0: A proposito, Andrino, ma Mauro è ancora sul track food a fare panini? Spero stia tornando anche lui a casa dalle ferie. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, grazie mille anche per farvi sentire a casa. Sì, Mauro, torna, torna. Ci saranno delle sorprese, tra l'altro, a breve. Però... tempo al tempo, amici.
2: Lasciamo un po' di ansia.
1: Un po' di hype più che altro. Facciamo crescere l'hype. Amici, continuate pure, siete tantissimi, vi ringrazio. 378 378 1025 oppure 02 25 15 15.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: I residui della discoteca nazionale Moving to the Sun, 45 minuti dopo le 3. Ciao Tonino, buonanotte.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno a te. Evidentemente a che ora ti sei svegliato, Tonino?
1: Io sono alle 9.20 mi sono svegliato e alle 11.30 sono uscito di casa.
2: Lui è del club Buongiorno.
0: Sì, quindi buongiorno, perché la giornata è iniziata. Geolocalizzati.
1: Allora, io sono adesso a Rocca Lumera, direzione Messina.
2: Ma vediamo Patti. Rocca Lumera. Sceva a mare.
3: Io ci ho fatto la selezione della voce per Sanremo.
2: Rocca Lumera. Bellissimo.
0: In questo programma si esce parenti, come si dice dalle mie parti, Torino.
2: Rocca Lumera, c'è una visuale, se non ricordo male, quando tu arrivi verso Rocca Lumera, che vedi tutto dall'alto.
0: Bellissimo.
3: Poi vi racconto un aneddoto su Rocca Lumera.
0: Che posti, che posti meravigliosi. A proposito di quello che diceva David prima, che cosa volevi dire, Tonino, su questo?
1: Io l'ho visto, i Goonies l'ho visto almeno 30 volte, sono tutte le scene a memoria.
0: Quindi è il tuo film preferito? È il tuo film preferito in assoluto?
1: Diciamo di sì,
0: Però è uno di quei film migliori. Cult che resta nel cuore a prescindere di chiunque. I Goonies sono proprio quella roba là.
2: Ragazzi, Stranger Things è parzialmente stato ispirato.
0: Minchia, ci sono delle reference abbastanza grosse. Ma mi pare che tu da ragazzino, o più che altro un tuo parente molto stretto, non ti faceva vedere dei film, se ci puoi dire. Soltanto perché ho ascoltato un vocale, se vuoi dirlo tu vai.
1: Sì, era una cosa che facevamo col nonno, era colpo grosso 89-90, perché erano 6-7 anni.
2: Cin cin.
1: Bello come programma.
0: Le ragazze cin cin.
3: Ma c'era Smaila?
0: C'era Umbertone Smaila.
1: C'era Umberto Smaila con 30-40 kg in meno almeno.
0: Era
1: almeno.
0: Meraviglioso. Amici, le ragazze bellissimo. Cin cin, noi almeno ragazzi nati negli anni 80 dobbiamo solo dire grazie.
2: La dico a metà, ci ho perso un punto.
0: Le diottrie pure, va bene. Tonino, buon lavoro, ti facciamo compagnia noi, vai sereno.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te. Comunque, nonostante colpo grosso, nonostante le diottrie, nonostante i punti che saltano, come cantano i Simple Minds, noi a distanza di 30-35 anni siamo ancora alive and kicking.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini, 55 minuti dopo le 3 del mattino. A proposito di diottrie e di punti che saltano e naturalmente anche di colpo grosso, citato dal nostro Very Normal People affezionatissimo, Tonino mi pare, leggo questo messaggio: oltre alle diottrie perse a qualcuno si è sviluppato anche il braccio del tennista, è probabile? Aspetta, abbiamo un tennista, David, è possibile questa cosa?
1: Comunque quando mi chiami tennista mi viene da
0: ridere. Beh, sei tennista.
1: Sì, che okay, più o meno. E comunque stai dicendo io se so qualcosa riguardo a questo?
0: Se è quando
1: vero,
0: ti...
1: Io c'ho una differenza di...
0: Importante.
1: Di morfismo tra il braccio destro e il braccio sinistro.
0: Ma perché giochi a tennis?
1: Perché gioco a tennis ma uso il rovescio a una mano.
0: Io
1: comunque tendenzialmente non usate okay. Due mani, la sinistra non lo uso quasi mai. Lo uso solo per accompagnare.
2: Io invece ho il braccio destro un pochettino più...
0: Grazie.
2: Ma io sono mancino però.
0: Ah, quindi è particolare. Vai, sì, usi l'altra per così ti confondi.
2: Così, esatto.
0: Lasciamo perdere la questione e sentiamo un vocale, grazie.
3: Grande Tonino, che ricordi. E comunque i medici dicono che è preventivo per la prostata.
0: A quanto pare.
3: L'impegno che ci mettevamo a guardare.
0: Beh, effettivamente dicono. Pare che faccia bene alla prostata. Va bene, mettiamo un disco che aiuta quel mondo lì. Secondo te? Beh, lui sì.
2: Assolutamente.
0: Quanta
2: sì.
0: Ne sapeva Barry White. Questa è Let the Music Play.
4: Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Beh, effettivamente questa canzone in particolare, ma anche altre di Barry White, questa Let the Music Play, aiuterebbe molto certi momenti intimi, sia da soli che con qualcuno. Anche se io, per esempio, la musica non l'apprezzo molto durante. Però
1: da soli meglio. I've got five on it.
0: Perfetto, ragazzi, abbiamo finito la prima ora. Così, se vi piace, io penso di sì. Anche a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev. Nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza, il premier britannico Burnham autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. La presidente Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Ma l'Italia si sfila. Cambiamo argomento. Roberto Vannacci ha illustrato ieri i punti salienti del programma del suo partito, Futuro Nazionale. L'aborto non è un diritto, ha detto, via le unioni civili, il matrimonio come unico istituto di coppia e adozioni solo per famiglie con padre e madre. L'educazione militare, secondo Futuro Nazionale, deve entrare nelle scuole e l'esercito deve essere dispiegato nelle zone più degradate delle città con nuovi poteri per intervenire. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia provocando 299 morti ad Amatrice e ieri la commemorazione alla presenza della Presidente del Consiglio, Meloni, che ha deposto una corona d'alloro al memoriale e ha incontrato le famiglie delle vittime. Il Cardinale Zuppi ha presieduto la messa. C'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle. Infine il calcio. Si è chiusa la prima giornata di Serie A. La Lazio ha battuto ieri 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Inoltre segnaliamo 6 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma e 6 km tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live.

0: 1025. Andrea Tuzzo microfoni, fratelli Bella in regia. Ciao raga.
1: Forza raga.
0: Se può fa?
2: Se può fa. Se
0: può fa. Se
2: oggi,
0: può fa.
2: Oggi abbiamo menzionato un sacco di posti dalle nostre parti.
0: È vero.
2: Prima
0: tantissimo.
2: Lumera e mo Zafferana.
0: Oh, dove... noi in tutto lo stivale ci siamo.
2: No, ma Zafferana ragazzi, che ricordi oggi? Il primo 1210 è un giradischi.
0: È un giradischi.
2: Non lo sapete,
0: 1210. Esatto.
2: Quelli che si usano diciamo dagli anni 80, dagli anni 80 per suonare, perché sono dei mattoni potenti. Okay?
0: Beh, ecco, si usano ancora per suonare quei vinili. Sono quelli lì.
2: Decisamente sì.
0: Ci ho suonato io malissimo che ero ragazzino.
3: Io ragazzi di Zafferana mi ricordo l'ottobrata.
2: L'ottobrata lui c'era
3: un mese e mezzo.
0: Ah, e che cosa si mangia roba allo Zafferano?
3: Roba di salsiccia.
0: Ma lo Zafferano c'entra qualcosa con Zafferana Etnea? Punto interrogativo, amici. Vi trovo un po' impreparati su questo. Magari dopo andiamo un attimo. Anzi, ma quando mai? Che dopo? Abbiamo la nostra redazione live. David, nel nostro spazio redazionale. Sì. Zafferana Etnea, ti lanciamo questa cosa. Poi verifica se Zafferana Etnea ha a che fare con lo Zafferano. Va bene?
3: Comunque già lo so.
0: Ah, già lo sai, diccelo
3: allora. Sì, già lo so. Praticamente una delle teorie, appunto, è che Zafferana, il nome Zafferana Etnea, sia legato a delle piantagioni di zafferano che
0: c'erano nella zona.
3: Esatto.
0: Possiamo approfondire la questione, vediamo se è la verità. Amici, ricominciamo. 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Power it!

0: I Roots, The Seed. Tra l'altro vi consiglio di vedere magari qualche puntata del Tonight Show with Jimmy Fallon. I Roots sono la band che suona live durante la puntata.
1: Un'altra curiosità sui Roots: il batterista, che sì, si chiama Questlove, sarebbe il producer dei Roots, quello che fa basi, che fu anche commissionato, a cui fu commissionato un disco italiano.
0: Ha anche un premio Oscar a casa.
1: Anche, oltre a tante cose.
0: Sì. Questlove è il numero uno.
1: Ma per rimanere in Italia, sì, un chilo di zucchero l'ha prodotto lui.
0: Vabbè, ma zucchero fa della roba.
1: Non sono uguale a questo.
0: Esatto, molto, cioè, molto simile.
1: Non è che zucchero aveva copiato.
0: No, ci
1: è stato proprio
0: Questlove
1: che l'ha prodotto.
0: Esatto, tra l'altro c'è una delle frasi più belle che io ho sentito in una canzone. Mi ha sempre fatto riflettere, mi è sempre piaciuta. A un certo punto la canzone dice: e se stanotte dovessimo avere una bambina, la chiameremo rock and roll.
1: Ci sta, rock and roll.
0: Bravi Roots, quanto ci piacciono i Roots. Quanto, c'è un vocale.
1: Un vocale, sì.
2: Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri ad Andrea e Lina per i loro 25 anni di matrimonio.
0: Auguri.
2: Tanti auguri. Tanti. Da parte di Danilo, Cristian, Viviana, Andrea e Gabriele.
0: Ma quanti sono? Ma che bello, lo hanno fatto e non lo abbiamo fatto volentieri. Facciamo anche noi gli auguri. Quanti?

0: Sì, 25 anni di matrimonio?
1: Oh!
0: 25, giusto. Come si chiamano, amici? Qualcuno lo sa? Nozze di...
1: nozze di d'argento, forse, perché quelle d'oro, so, quelle d'oro quante sono?
0: 50.
1: Quindi prima c'è 25, sarà d'argento.
0: Saranno d'argento. Adesso chiediamo alla nostra
2: nozze d'argento.
0: Nozze d'argento, ci conferma la redazione.
1: 100 anni di matrimonio?
2: 100 anni di matrimonio sono
1: una condanna.
2: Sono nozze Highlander. Nozze Highlander sono.
0: Ma perché ogni volta mi sono scherzato su un matrimonio che è una cosa? Non è vero, io non vedo l'ora di sposarmi. Va bene, arriva Achille Lauro alle 4:13, la città degli angeli su RTL 102.5. Angeli.

0: Run alle 4:20 su RTL 102.5. Abbiamo fatto gli auguri prima, anzi ha fatto gli auguri il nostro Very Normal People a una coppia che ha compiuto 25 anni di matrimonio. Abbiamo detto
1: nozze d'argento.
0: Nozze d'argento, mentre c'è Giuliano che vuole salutare Michela, che è sua nipote, che ieri ha festeggiato il suo figlio, che si chiama Cody.
1: Cody.
0: Che ha fatto 10 anni. Cody.
1: Cody,
0: che nome peculiare. Se non sbaglio, secondo me dovrebbe esserci un Cody in una serie di telefilm di Disney Plus. Ora, di Disney,
1: non è,
0: della
1: non
0: Disney.
1: È Baywatch?
0: Cody?
1: Io uso comunque un player multimediale, sì, perché mi permette di guardare film, okay. Cody, si chiama Cody.
0: Cody. Okay.
1: Cody on demand.
0: Benissimo, facciamo gli auguri anche noi a Cody, che ha compiuto 10 anni, tra l'altro la stessa età dei tuoi figli, David, che ricordiamo ieri ha visto hanno visto più che altro mamma ha perso l'aereo. Scusami, il 25 di agosto, tra 4 mesi è Natale, gli fai vedere.
1: E che diamine!
0: E gli fai vedere mamma ho perso l'aereo.
1: Ogni 25 del mese gli fai vedere mamma ho perso
0: l'aereo. Quindi mamma ho perso l'aereo, mi sono perso New York, lo farai vedere il 25 di settembre.
2: No, credo proprio che lo vedremo più presto, dunque ce ne sono le battavette, però va bene.
0: Va bene.
1: Ma prima quindi, di Capodanno, insomma.
0: Esatto.
2: Esatto.
0: Ma quindi dopo mamma ho perso l'aereo arriva subito il 2 o in mezzo ci metti Goonies?
2: No, no, probabilmente vedremo il 2 perché me lo chiederanno loro.
0: Sì,
2: come hanno fatto per gli altri, perché ormai sono interattivi a 10 anni.
0: Beh,
2: dicono,
0: ah,
2: papà, mamma, ci fate vedere il secondo. Quando è che lo vediamo il secondo?
0: Già,
2: il secondo.
0: Ma tu ovviamente glielo hai detto che c'era un sequel.
2: No, si vedeva lì nel perché tramite colpo si vedeva c'è il secondo. Ah, ma c'è anche il secondo. Si
0: quando lo guardiamo. Lo volevano vedere subito, secondo me.
2: Ma era tardi.
0: Beh, immagino, certo, ci mancherebbe. Poi troppo tempo davanti alla TV, sono d'accordo con te, ci mancherebbe. Sono io matto che li vedevo uno dietro l'altro. Ma va bene, da cresciuto, eh. Amici, ci fermiamo un attimo, 378-378-1025, vocali meglio, restate lì, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire anche al fine di comprendere i potenziali

0: rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: muscolare molto presto nel mattino qui su RTL 102.5, ma la notte no. Dance Theria, Madonna. Amici,
1: a proposito, Andrea, sì, prima parlavamo di guarda l'origine del nome di Zafferan Etnea.
0: Esatto, perché okay, giustamente mi chiedevo se il nome derivasse dal fatto che c'erano si coltivasse dello zafferano.
1: Sì,
0: immagino
1: peraltro,
0: che lo zafferano si coltivi, giusto?
1: Sì, sì, sì, si coltiva, so, è una delle ipotesi. Però okay, ci sono altre due ipotesi altrettanto interessanti,
0: sempre riguardanti lo zafferano, oppure non c'entrano,
1: no,
0: niente?
1: No, non riguarda lo zafferano, riguardano due termini di origine araba.
0: Ok, vai.
1: Che praticamente una riguarda il concetto di arabo che si dice zafarana. Scusate chi
0: ma
1: parla lingua
0: esatto,
1: arabo,
0: bravo,
1: chi guarda,
0: bravissimo, scusate, noi ci proviamo,
1: non so se zafarana o se

0: Zafarana, ok. Dicendo, che significa contrada ricca d'acqua.
1: Ah, ed dunque, è la verità, evidentemente,
0: sì,
1: la zona
0: verità,
1: è ricca.
0: Con le pendici dell'Etna, sì, è ricco d'acqua quella zona di là.
1: Avete ragione.
0: E uno è questo termine, l'altro è un termine simile, ma che significa una cosa diversa e ancora più difficile da pronunciare. Sempre arabo, zaufana.
1: Ah, zaufana, che cosa vuol dire?
0: Che significa colore giallo, cioè è legato al colore giallo delle ginestre,
1: okay,
0: che sono presenti lì nel parco.
1: Perfetto. Dunque, allora, voi dovete sapere, a questo punto, David, me lo concedimelo, se avete dei dubbi sull'etimologia del vostro, del nome della vostra città, potete tranquillamente chiamarci allo 02 25 15 15 o mandarci un messaggio allo 378 378 1025, che c'è il nostro David,
0: esatto,
1: che snocciola cultura.
0: C'è anche la sigla etimologia.
1: Cioè, non so se abbiamo anche la sigla live, tra l'altro, eh?
0: Certo,
1: cioè,
0: certo,
1: non è che come prima abbiamo citato il Tonight Show with Jimmy Fallon, dove a fare gli stacchetti live ci sono i The Roots, noi abbiamo David Bella, che ci canta live, e non male,
0: esatto,
1: non male, esatto, amici. Va
0: che
1: bene.
0: Non c'entra niente con i Roots, però.
1: No, no, no, però sei meglio tu dei Roots. Anche se uno è il premio Oscar, tu sei meglio.
2: Vabbè, ma quello, Questlove, c'ha, no, al massimo, no, c'ha in più i capelli.
1: Esatto, perché anche lui sul a casa ha il camino?
0: No.
1: No, se avessi un camino avresti dovuto posizionare il premio Oscar fake per essere a livello di
0: fatto di cattapesta.
1: Esatto, esatto.
2: No, ma vendono dai cinesi anche
1: quelli là finti. Te lo regalo io. Intanto l'anismo reset, questo è Underneath.

0: Malcolm Todd, Earrings, 36 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Noi chiediamo e i nostri veri normal people rispondono. Sempre, ragazzi. Ci avete fatto caso, eh?
1: C'è interattività, c'è, ragazzi.
0: Ma bellissimo, è una cosa bellissima questa cosa.
2: C'è.
0: Cos'era?
1: Il suono c'è. Dell'interazione.
0: Ah, scusa. Come aspetto una... Com'è il suono dell'interazione?
2: C'è.
0: Ok, c'è. Grazie di avermelo detto, ora lo so. Comunque, dicevamo, avevamo detto, no? Se avete curiosità, più che altro da chiedere alla nostra redazione, nella persona...
1: curiosi.
0: Esatto, di David Bella. No, soprattutto per quanto riguarda l'etimologia. Jingle!
1: Etimologia!
0: Ci chiedono al 378-378-1025.
3: Sempre diverso il jingle.
0: È sempre diverso, certo.
1: Dai, cambia! Qua
0: siamo altissimo livello.
1: No,
0: Puoi chiedere a David perché il paese Fiume Freddo si chiama così? David!
1: Allora, io specificherei intanto che io conosco due Fiume Freddi.
0: È già
1: uno,
0: qui. È
1: uno
0: già
1: vicino
0: qui
1: a casa mia. Uno si gira a casa mia.
3: Sì, dalle nostre parti c'è sempre un fiume freddo.
1: Fiume Freddo di Sicilia.
3: Andavo a imboscarmi, a fare il camporella.
0: Geolocalizzate un attimo le vostre parti.
1: Noi siamo di Giarre, in provincia
0: Perfetto.
1: Di Catania.
0: Ok, così
1: dunque, che è lì nella zona. Okay. Leo, per esempio, è di Mascali, però ha vissuto anche a Fiume Freddo.
0: A Fiume Freddo.
1: A Fiume Freddo di Sicilia. Detto.
0: Benissimo. Poi ce n'è un altro.
1: Fiume Freddo Bruzio.
0: Che cos'è?
1: Allora, Bruzio perché siccome in quella zona lì abitavano gli antichi Bruzi,
0: ma dov'è?
1: Bruzi,
0: ma
1: dunque,
0: dov'è questo posto?
1: È localizzato negli Abruzzi, penso.
0: Ok, benissimo.
1: I Bruzi
0: però,
1: sono ve lo dico Abruzzi. Subito comunque.
0: Va bene, grazie. No, un attimo, sotto la redazione sta lavorando.
3: Comunque,
0: diamo
3: a Fiume Freddo,
1: no,
3: c'è
1: è in provincia di Cosenza.
0: Provincia di Cosenza. Quindi
1: però
0: uno in
1: Bruzzi,
0: Sicilia, uno in Calabria.
1: Effettivamente, ora mi correggo, poi se volete vi farò una dissertazione storica sulle cose, però al momento parliamo di Fiume Freddo.
0: Facciamo così. Aspettiamo un attimo, creiamo l'hype anche per l'amico che ce l'ha chiesto. Mettiamo un disco e poi spieghiamo perché si chiamano Fiume Freddi. Magari hanno lo stesso motivazione, non lo so, ma sono due Fiume Freddi diversi.

0: Sacrifice The Weeknd su RTL 102.5. Manu!
1: Un messaggio vocale, ragazzi.
0: Sentiamo.
2: Ciao Andrea e Bella Brothers.
0: Ciao.
2: Allora, non ve ne frega una benedetta mazza.
0: Beh, chi l'ha detto? Svediamo.
2: Ieri, sì, purtroppo non sono riuscito a seguirvi perché per la prima volta dopo non so quanti anni sono riuscito a dormire fino alle 6 del mattino.
0: No, Ale, che bello. Grande Andre, siamo. Sì, che bello, siamo con te. Ma allora, non ci siamo dimenticati di Fiume Freddo, David, vero? Dopo daremo tutte le spiegazioni, anche perché stanno arrivando tantissime richieste. Allora sono fattacci tuoi. Ma tanto, qui si snocciola cultura, vabbè, l'abbiamo detto all'inizio.
1: I primi gratuiti, poi ci mettiamo a pagamento.
0: Va bene, a tra poco.

0: amicizia?
1: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Magnetic the Bausa su RTL 102.5. Non ci siamo dimenticati di Fiume Freddo.
1: No.
0: David, vai.
1: Eccoci qua, sul pezzo.
0: Sempre.
1: Allora, Fiume Freddo di Sicilia, ovviamente, come dice lo stesso nome, sia nel primo caso di Sicilia che Abruzzo, entrambi dipendono da Fiume Freddo. Perché nella zona ci sono dei corsi d'acqua,
0: freddi,
1: o un corso d'acqua specifico, nel caso di Fiume Freddo, che appunto si chiama omonimamente Fiume Freddo.
0: Ok.
1: E nasce dalle nevi disciolte dell'Etna.
2: E arriva fino al mare.
1: Certo, e arriva fino al mare. È molto bello, piccolino, carino. E lì c'è anche, e questa è una chicca,
0: vai,
1: c'è anche, se non erro, ci dovrebbe essere anche il delle piante di papiro, una roba del genere, in quelle zone di là.
0: Non
1: sì, se non erro, ci dovrebbero essere delle piante di papiro.
0: Per carità. Allora, dato che stiamo preparando anche dei vocali, perché ne stanno arrivando altri, al volo ti volevo dire, c'è Franco che ci scrive da Chiavari.
1: Okay.
0: E giustamente ci chiede, ma il nome della città da dove arrivo io? Da dove arriva?
2: Beh, sicuramente hanno molti posti per andare in Camporella.
0: Chi lo sa?
2: Parti.
0: Chi lo sa? Anche a proposito della Camporella sono arrivati dei vocali.
2: Sì, sì.
0: Ma sentiamo questo.
3: Buonanotte, Ricky.
0: Buonanotte.
3: Io abito a Cuneo.
0: Sì.
3: E secondo me la mia cittadina si chiama così perché è a forma di cuneo.
0: Ora.
3: Se andate a vedere un'immagine dall'alto,
0: ah, sì?
3: È proprio a forma di cuneo. Però volevo essere sicuro.
0: E allora dobbiamo chiedere.
3: Volevo chiedere all'esperto,
0: esatto,
3: David Bella.
0: Certo.
3: Me lo confermi?
1: Allora.
3: L'accendiamo.
0: Vediamo.
3: Ricky da Cuneo.
0: Grazie, Ricky.
3: Non più è troppo esaurito. Ciao, ragazzi.
1: Allora,
3: ciao,
1: Ricky. Osso sia Chiavari che Cuneo.
0: Bene, vai.
1: Okay. Allora, su Cuneo do più o meno conferma a quello che dice l'ascoltatore. Cioè
0: è
1: il fatto
0: forma
1: che
0: di Cuneo.
1: Sia una forma di triangolo dell'altopiano su cui sorge Cuneo.
2: Ma la mia domanda, l'hanno visto gli alieni? Già c'erano gli aerei?
1: Certo.
0: Tu no? Ma perché
1: certo
0: ti poni
1: come
0: delle
1: nasca
0: domande? Perché
1: come
0: rovinare
1: nasca
0: la bella storia con la
2: esatto
0: verità? Lascia
2: esatto
0: fare.
2: Come in Perù,
0: esatto,
2: diciamo, l'hanno
0: fare
2: visto dall'alto.
0: È probabile.
1: E praticamente, esatto, è la forma geometrica dell'altopiano
0: Cuneo
1: su cui sorge.
0: Benissimo.
1: Mentre,
0: Chiavari,
1: per quanto riguarda Chiavari, non c'entra niente con quella roba lì, ma riguarda il concetto, il termine latino clavarium o clavaris,
0: okay,
1: che è legato al termine clavis, che sarebbe la chiave.
0: La chiave.
1: Cioè, Chiavari era considerata la

0: porta d'accesso nelle valli vicine.
1: La chiave,
0: cioè da lì da Chiavari poi entravi nelle valli vicine.
1: Tinto Brass, la chiave.
2: Bel film, bel film.
1: Chiavari magari è legato.
2: Non lo so, ma sicuramente a quella roba lì è legato il disco che mettiamo adesso. Questa è bella, amici. Godetevela. 10 minuti alle 5, arriva Prince Kiss.

0: Ma e Fabri fibra antidroga? No, voi non siete soli più di una piazza vuota, ci siamo noi fino alle 6 e poi continua H24 365 su 365 qui su RTL 102.5.
1: La saga continua.
0: Vai!
2: Visto che siamo sui nomi di corsi d'acqua a Castelleone, sì, nella zona diciamo sud-ovest di Castelleone, c'è una zona rurale agricola che si chiama, cito testualmente, è scritto sul cartello, Terra di Casso. Sempre detto probabilmente qui non cresceva niente, faceva fatica a crescere per chiamarsi così, invece no, è l'igronomo del fiume, del fosso, del corrente, era un fiume che passava in quelle zone, si chiamava il Casso, appunto, sì, per questo che si chiama così, così almeno abbiamo svelato anche questa arcana. Giacomo da Cremona RTL anche lì.
0: Giacomo, grazie, ma noi dobbiamo chiedere semplicemente la conferma.
1: Comunque parlavamo di Casso con le S di Savona.
0: Casso.
1: S di Savona.
3: Certo. Io sapevo anche un aneddoto a riguardo.
0: Vai.
3: Quando uno passava da lì dice: Casso, che corso di fiume.
0: Aspetta. Butta giù. Lasciamola decantare un attimo. Lasciamola decantare.
1: Sì.
0: Perfetto. Bob Marley.

0: I Shot the Sheriff, Bob Marley, meraviglioso, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Io andrei diretti verso il GO e poi ricominciamo la terza ora, giusto Manu? Me lo confermi?
1: Tutto perfetto.
0: Confermato, a tra poco. Anche a Bellano, in provincia di Lecco, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessent alza il velo sull'operazione Economic Outcast, che ha come obiettivo soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che l'aiutano, compresa la Cina, e la portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Cambiamo argomento. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto il giornalista ringrazia a tutti coloro che stanno manifestando solidarietà, mentre vengono pubblicati più di 2000 articoli che appartengono ad una character assassination che forse non ha precedenti nella storia del nostro paese. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno accusato di omicidio, aggravato dai futili motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, il clochard morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza a Caserta. Il presunto omicida avrebbe picchiato la vittima per un debito di soli 50 euro, non saldato. Infine, chiudiamo con il calcio. Si è chiusa la prima giornata di Serie A. Ieri la Lazio ha battuto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, tratto chiuso e 3 km di coda per ripristino incidente. Per lo stesso evento segnaliamo 3 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buon martedì 25 agosto.

0: Beh, guarderei questo video forever, quello di Sunrise e Simply Red. Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, evidentemente sapete il perché. A proposito di nomi di città che è venuto fuori del tutto casualmente, lo avete fatto voi, come spesso succede in questo programma, ci scrive Mimmo da Tricase, provincia di Lecce. Questo è facile.
1: È facile, sono tre case.
0: Esatto, come da noi in zona Caserta c'è Bosco Trecase.
1: Esatto,
0: c'è un bosco
1: solamente tre
0: con
1: case.
0: Tre case. Ma a proposito del segnale orario che ho fatto prima, ovvero Bellano in provincia di Lecco, ha un senso. È successo questo, sentiamo.
2: Andrea, allora lo fai apposta. E se adesso a qualcuno viene in mente di chiedere a David
0: sì.
2: perché si chiama Lecco e perché si chiama Bellano, cosa gli rispondi?
0: Allora, devi sapere, caro amico Very Normal People del mio cuore,
1: che era già fatto.
0: Che era già successo.
3: Ciao Butei, soreste, il frutterol. Ma un'informazione, sì. Mi abito sul lago de Como.
0: Bene,
3: e in provincia
0: te.
3: Dell'Ecco, sì. Sa l'Ecco, ti dico tutto. Che è un paesino che si chiama Bellano. Da cosa derivano secondo voi altri? Allora, ciao Butei!
0: Ciao. Allora, David.
1: Bellano in provincia di Lecco.
0: Esatto. David, puoi dirci qualcosa riguardo?
4: Sull'Ecco è abbastanza facile.
0: Ah.
4: Perché Lecco si ipotizza, ci sono due ipotesi, una latina, però in realtà quella la prenderei in secondo piano, ma quella principale è celtica.
0: Bene.
4: In celtico il termine loch o lec significa lago.
0: E
4: si
0: quindi
4: trovava vicino al lago,
0: facile,
4: semplicemente
0: facile.
4: Lecco.
0: Ok.
4: Per quanto riguarda Bellano,
0: non ridere.
4: Bellano, no,
0: fai in realtà, cultura.
4: Ora riderai anche tu appena dirò i due termini. Uno è bellus amnis, che
0: sì.
4: è derivazione latina,
0: sì.
4: e invece quella più sostenuta è bellum ano.
1: Ok,
4: che non è quello che pensate
1: voi. Dell'anno.
4: No, perché bellum in latino
0: è
4: la
0: guerra.
4: Esatto.
0: Anzi è guerra, conflitto.
4: Esatto. Ano evidentemente in latino significava anche luogo.
0: Esatto.
4: Dunque zona o
0: zona
4: luogo
0: di guerra.
4: Perché effettivamente è posizionato in un punto nevralgico dove si potevano effettuare dei conflitti.
0: Ma di cosa parliamo? Qui la cultura proprio viene fuori proprio da tutti i pori. È una cosa bellissima.
1: Io avrei una domanda che evito di fare. Però.
0: Bravo. Grazie, perché già ci gira la testa come cantano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. La testa gira a quest'ora, soprattutto quando poi ci fate certe domande. Gira molto forte questa testa. 378 378 102.

0: Beh, questo disco si può disannunciare soltanto così. Roar. Katy Perry, la fidanzata di Justin Trudeau. Non so se lo sapete. Justin Trudeau, ex primo ministro canadese.
1: Ah, ok.
0: Una bella coppia. Esatto, esatto. Rossana, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai? Prima di tutto geolocalizzati.
2: Sto andando al lavoro, sono ormai arrivata in Malpensa.
0: Benissimo. Rossana, tu ti sei sentita una very normal people di quelle vere e hai detto no, sì, devo intervenire, devo dire la mia sulla questione delle città e sull'etimologia dei nomi delle città. Perché tu ne sai.
2: Guarda, tantissimo, perché no, vabbè, allora qui siamo in un paese piccolo, dove abito io, un paese piccolo, quindi bene o male penso che tutti gli abitanti storici del mio paese sappiano il significato del nome.
0: Non
2: del
0: è
2: paese.
0: Detto, ma soprattutto la gente che non ci abita magari non lo sa, di quale paese si tratta?
2: Allora, io abito a Turbigo,
0: Turbigo,
2: che è in provincia di Milano.
0: Bene.
2: E tra l'altro è un paese con tanta storia perché abbiamo avuto il passaggio di ben due Napoleoni.
0: Non
2: Napoleone,
0: so se...
2: Sì, Napoleone I e Napoleone III sono passati entrambi
0: a Turbigo
2: per le loro battaglie.
0: Certo, certo, certamente. Okay. Ma perché si chiama Turbigo?
2: Si chiama Turbigo, infatti lo stemma è proprio quello, perché sono due torri sul Ticino.
0: Ho capito. Vabbè, questa era facile, ma noi non lo sapevamo. Ma ragazzi, voi sapevate perché Turbigo si chiamava così?
1: Vabbè,
0: no?
1: Io sono particolarmente ignorante e non conoscevo neanche Turbigo.
3: Io ragazzi lo sapevo, ma non volevo fare.
0: Giusto,
3: in realtà non sapevo nulla, però volevo fare il figo e basta.
0: Rossana,
2: lasciarlo dire a me.
0: Esatto.
2: Invece sono nata a Busto Arsizio, che è provincia di Varese. Sì,
3: ma
2: non
3: lo conosco.
2: Si chiama Arsizio perché è bruciato negli anni.
3: E perché Busto?
0: È Busto perché non si sa.
2: No, Busto non lo so,
0: è
2: però
0: difficile.
2: C'è anche Busto Garolfo, quindi
0: è
2: probabilmente
0: vero,
2: un nome comune qua.
0: Esatto, va bene, grazie mille Rossana, buon lavoro.
2: Buona giornata.
0: Ciao, buona
2: grazie.
0: Giornata a te, ma grazie a
3: quindi,
0: te, grazie.
3: Adesso l'arcano è risolvere Busto.
0: No, dipende. Perché
3: sì, abbiamo due.
0: Certo.
3: Allora, Busto Arsizio deriva da bustum latino, che significa luogo bruciato o adibito a cremazione.
1: Quindi è legato a quella roba.
3: Legato al termine arbustum.
0: Perfetto.
3: Dunque, bosco di arbusti.
0: Esatto, perché proprio per questo magari bruciava in maniera un po' copiosa.
3: Cultura, tantissima cultura.
0: Mamma mia, ragazzi,
3: 102.5.
0: Ci dobbiamo proprio fermare. E infatti ci prendiamo un attimo di pausa, tranquilli che torniamo tra pochissimo. Voi restate lì.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Noi siamo sicuri che questo Napoleone che ha cantato Cucù Marì non è uno di quei due Napoleone che è passato per Turbigo.
1: Beh, potrebbe essere un pronipote, cioè un qualcuno.
0: No, lo sappiamo, ma sicuro non è lui, perché è Napoleone I e Napoleone III, non Napoleone di Cucù Marì. Non lo sappiamo, no, è Napoleone e basta.
1: Napoleone
0: e
1: basta.
0: E vocali che siamo pieni.
2: Andrea, David, non so se c'è anche Manuel, buongiorno,
0: certo.
2: Buongiorno. Perché la Dispoli si chiama Dispoli? Io lo so, ma me lo devi dire tu. E io abitavo alla Dispoli, adesso abito a Monastier. Perché si chiama Monastier?
0: Ecco, due domande.
2: Ciao, buona giornata a tutti, bacio, bacio, bacio, Valeria da Monastier.
0: Valeria,
1: e qui
0: allora...
1: pagamento con carta di credito, perché due...
0: Fai,
1: cioè,
0: bravo,
1: due...
0: fai bravo.
3: Attenzione ragazzi, mi raccomando,
0: vai.
3: Prima i pagamenti e poi le risposte. No, scherzo.
0: Vai, vai.
3: Allora, la risposta sul Monastier è molto semplice. Perché prende il toponimo proprio dalla zona, che c'era praticamente un monastero in quella
0: e
3: zona di là,
0: facile,
3: e praticamente prende il nome da lì.
0: Bene.
3: Sulla Dispoli,
0: sì,
3: invece, è un po' più complesso, perché prende il nome indirettamente da una persona, il principe Ladislao Descalchi. Se
0: ah,
3: tu dici,
0: beh, e chi cazzo?
3: Però, chi è? Se tu analizzi la parola, è Ladispoli, poli in greco,
0: polis
3: è la città. Dunque la città di Ladislao.
0: Ragazzi,
1: ma qua la
0: quante
1: cultura,
0: ne
1: cioè,
0: sappiamo?
1: Quante
0: ne sappiamo?
3: Mamma
0: mia.
3: Beh, la voglia quando ne sappiamo, è facile.
0: Ragazzi, è facile con Wikipedia.
3: No, no, com'è che si chiama l'intelligenza artificiale, quella di
1: Gemini.
0: Gemini.
1: Gemini.
0: Gemini. Gemini, va bene.
3: Che
0: amici,
3: non è Gemitize.
0: No. No, no.
1: E qua cosa sta partendo? Un capolavoro che ha rivoluzionato. Tra i dischi che hanno rivoluzionato.
0: Che anno è? 90?
1: 92.
0: Rhythm is a Dancer. Questi sono gli Snap.

0: Baby Steps, Olivia Dean, 34 minuti dopo le 5 del mattino, questa è RTL 102.5.
1: Abbiamo un messaggio vocale che prima io ho sentito, ho detto cavolo, però qua no, invece è tutto regolare. Tutto
0: funziona? Si può mandare in onda?
1: Sì, sì, lui parla. Oh, io di mi brava fido gente.
0: Ma sentiamo.
2: Buongiorno Andrea, Stefano.
0: Buongiorno.
2: E Benga.
0: Ciao Stefano.
2: Vuoi dire a Benedetto Lattaio cosa che quelli di Como?
0: Sì.
2: Cosa ne sanno quelli di Como o di Lecco?
0: Sono due città diverse.
2: Quelli della Lecco bene, quelli qui da Né, a sì. Como non lo fanno. A Lecco sì, perché il nome viene giusto. La Lecco bene.
1: Cioè, ciao, brava gente.
0: Ciao, no, nel senso è come la Milano bene.
1: La brava la gente, Como, la gente.
0: La Como bene e la
3: È come la famosa via Spacca Napoli.
0: Esatto.
1: E sì, a Milano come sarebbe?
3: Non diciamo nient'altro.
0: Musica maestro, grazie. Ci salviamo in calcio d'angolo con Shawn Mendes. There's nothing holding me back.

0: E bravi Nugenea, questa era Care, 41 minuti dopo le 5 del mattino. Manu,
1: messaggio vocale.
2: Dalle parti per andare in Camponella bisognava andare al Gran Turco, però ascoltavo già RTL e se sentivo il bis di una canzone, bravo, mi davo la facca sulle spalle da solo per dire quanto tempo che ascolto RTL. Complimenti ragazzi, grazie di tutto.
0: Ma grazie a te.
1: Ah, quindi si parla di 6 minuti al massimo.
0: Massimo, vai, bravo. Che poi 6 minuti, ragazzi,
1: è un record.
0: Ma arrivarci, ma compreso di sigaretta a posto?
1: Esatto.
0: E di coccole. E allora ci siamo, amici, sono le tempistiche alle quali siamo abituati.
1: Mio fratello ha fatto 2 figli così.
0: A posto così, amici, ci fermiamo. Ma torniamo tra poco.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: James Blunt con High. Siamo arrivati proprio quasi alla fine e io direi quindi, Manu, di fare una bella carrellata degli ultimi messaggi vocali ormai del primo mattino.
1: Vai. Buonanotte, io ho capito due cose stanotte. Cosa? Che David Vella è una persona molto culturata e noi siamo degli ascoltatori molto molto maliziosi.
0: E questo è vero. Sapevamo già entrambe le cose, ma grazie per averle sottolineato ancora una volta. Andiamo avanti.
2: Ciao RTL. Ciao. Buongiorno. Sono Mario. Ciao Mario. Io abito in provincia di Novara, però originario sono della Basilicata. Sì. Io conosco un paese vicino Foggia, saranno 30 km dal mio paese, dalla Basilicata a Foggia, che è un paesino in provincia di Foggia che si chiama Troia. Allora no, ne vogliamo parlare?
3: Come quella dell'Eneide?
0: Come quella sì, della guerra. Sì, certo, la guerra di Troia, evidentemente.
3: Quella lì nome... anche dell'Iliade.
0: L'Iliade e l'Odissea, Troia, certamente. Quella, sì. Stiamo parlando di quella roba lì.
3: L'Eneide non c'entrava niente.
4: Ma l'Eneide è romano. L'Eneide è di Virgilio.
0: Esatto.
3: Quindi Troia non c'entrava niente con l'Eneide.
0: No.
3: Quindi ho dimostrato l'Eneide.
4: No, perché Enea fuggì da Troia.
0: Allora, però fermi tutti. Calma. Non facciamo confusione.
4: Sì, esatto.
0: È più semplice fare questo. Troia, quella della guerra.
4: Esatto.
0: Okay. E di Elena. Esatto. Basta così. Okay. Evidentemente il nome arriva da lì. Quello
3: fa. Ma il detto è Leo, il figlio di. No.
0: Fai bravo, andiamo avanti.
5: Buongiorno. Parliamo del paese che una volta si chiamava Porcile.
0: Ah?
5: E adesso è diventato Belfiore.
0: Davvero?
3: Da Porcile a Belfiore.
0: Ma è vera questa cosa?
3: Non lo so. Adesso qua
4: dovrei cercare.
0: No, vabbè, facciamo così. Lasciamole lì, perché andare.
4: Perché
0: è una bella storia.
4: È interessante.
0: È una bella storia.
4: Da Porcile a Belfiore.
0: Ma dico, è una bella storia.
4: Bellissima.
0: Non la roviniamo con la verità. Esatto. Andiamo avanti.
6: Buongiorno. Piacere da Roma, RTL anche mia. Beh, i paesi si chiamano così solo per un motivo. Perché ci ha chiamati Roma, Roma ha chiamato ogni singolo paese italiano, europeo
0: non Roma.
6: E del mondo conosciuto.
0: Sì.
6: Vabbè, ma dimmelo, dai. No, dimmelo. Buona giornata, regà.
0: Buona giornata, ma in realtà non è Roma, ma è gli antichi romani.
4: Sì, però
0: e prima di loro magari anche gli antichi greci avevano fatto il loro lavoro.
4: Sì, è una mezza verità. Nel senso che per esempio ci sono termini e toponimi tipo Lombardia.
0: Ma certo, che arrivano da un'altra parte. Però lui ha voluto generalizzare, però Roma no. Gli antichi romani sì.
3: Ok,
0: allora,
3: sì.
0: Quello sì.
3: E allora io mi pongo adesso una domanda.
0: E infatti, a proposito di nomi, che domanda ti volevi porre?
3: No, una domanda che poi la posso fare anche dopo.
0: Vabbè,
3: probabilmente è la stessa che stai facendo tu.
0: Perché scusatemi, a proposito di toponomastica e di antichi romani, che canzone mettiamo?
3: Partenope. Da dove arriva Partenope?
0: A Partenope, più bella Venera. Partenope viene spesso utilizzata al posto di Napoli, anzi è

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine anche in questa puntata di Malanotte No. Mancano pochi minuti alle 6 del mattino, ma lo sapete che non vi possiamo lasciare così. Nel nulla, non possiamo. Anzi, vi lasciamo con un disco incredibile. Loro sono i Creedence Clearwater Revival. Questa Have You Ever Seen the Rain? Millennium Meet.

0: Che meraviglia, il mio gruppo preferito degli anni 70, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, piacevano tanto anche a Giovanni Perria, evidentemente, se l'è cantata, come tutta, si dice a Napoli, a fronne limona, giusto? È vero, me lo confermi, Giovanni?
1: Assolutamente sì, mi
0: meravigliosa. Buongiorno Giovanni, buongiorno, come avete sentito dopo di noi le ultime news, con Giovanni Perria appunto, e poi una nuova puntata di Non Stop News.
2: Ciao, sono commossissimo.
0: Perché?
2: Un messaggio vocale di nostro ascoltatore.
0: Addirittura, sentiamo.
3: Sentiamo. Stanotte sì, ho ascoltato in silenzio e mi è piaciuta la trasmissione.
0: Grazie.
3: Ma tanto. Grazie. Grazie mille ragazzi, grazie di tutto.
0: Ma per citare un film che abbiamo anche citato, scusatemi la ripetizione di parole, Vieni avanti cretino, la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.
2: Siamo noi Vieni avanti cretino.
0: Esatto.
2: Cioè io e David.
0: Siamo diventati. Bene amici, questi siamo, ringraziamo tutti, grazie fratelli Bella.
2: Welcome.
0: Amici, il tutto si ripeterà per il vostro piacere a quanto pare, ma anche dispiacere, va benissimo.
2: Io manco per tre notti comunque.
0: Ah sì?
2: Sì, ci abbiamo.
0: Faremo una bella festa domani, grazie. Allora, a domani amici, buona giornata, ciao, buon martedì. Anche a Canosio, in provincia di Cuneo, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura parliamo del vertice dei volenterosi che si è tenuto ieri a Kiev. Nella riunione della coalizione il premier britannico Barnum ha dato il via libera a forniture per i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. E allora facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
6: Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita internazionale l'autorizzazione a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Ucraina riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. È quanto emerso dalla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha detto il presidente Zelensky. Parlando dalla piazza di Santa Sofia, il premier britannico Burnham ha assicurato: sono determinato con i volenterosi a darvi l'aiuto militare che serve. In ottobre e novembre esercitazioni su vasta scala dei volenterosi, fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni, una scelta in linea con il no ai soldati italiani in Ucraina. Siamo al fianco dei partner per un percorso negoziale, ha ribadito in video collegamento la premier Meloni.
5: E dagli Stati Uniti arriva la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessent ha alzato il velo sull'operazione Economic Outcast, che ha come obiettivo soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime nel mirino. Non c'è solo l'Iran, ma anche tutti i paesi che l'aiutano, compresa la Cina, e le sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Passiamo alla cronaca. Il GIP ha convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno accusato di omicidio aggravato dai futili motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, clochard, morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza Caserta. Il presunto omicida avrebbe picchiato la vittima per un debito di 50 euro non saldato. E chiudiamo con il calcio. Ieri si è conclusa la prima giornata di Serie A, e allora Andrea Salvati.
7: La Roma travolge all'Olimpico 4-0 la Fiorentina. Mattatore della serata Malen, autore di una tripletta, in rete al 28esimo, 53esimo e 62esimo. Tutti e tre i gol con assist di Dybala, a cui si è aggiunto all'86esimo il gol di Pisili del definitivo 4-0. La squadra di Gasperini trova così i primi tre punti della stagione, mentre resta a zero quella di Fabio Grosso. Vince anche la Lazio 1-0 sul campo del Bologna, riscattando la brutta figura di una settimana fa, quando era stata eliminata dalla Coppa Italia perdendo 2-0 in casa con il Mantova. A decidere la sfida il gol del nuovo acquisto Davide Frattesi, nel rete al 59esimo su un bell'assist di Dia. La squadra di Gattuso conquista così i primi tre punti della stagione, mentre rimane a zero quella di Tedesco, subentrato ad italiano nella panchina rossoblù.
5: Giusy Legrenzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a Giovanni Peria. Abbiamo scelto un argomento che piace tanto a tutti questa mattina, i carburanti. Parliamo di carburanti, siamo in un momento complicato di prezzi naturalmente, e c'è un comune che si chiama Valle Castellana, un borgo di poco più di 800 abitanti in provincia di Teramo, dove è successo qualcosa di particolare. Praticamente il sindaco ha nazionalizzato la benzina e i carburanti, perché appunto il distributore è del comune, e in questo modo praticamente che cosa accade? Accade che i cittadini possono usufruire di uno sconto che mette a disposizione il comune. Ovviamente è un grandissimo successo, ma quello che vogliamo chiedervi questa mattina è come vi state trovando con questi prezzi che non scendono più e che cosa vi aspettate anche per i prossimi giorni. 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli. Per il ripristino della sede stradale dopo un incidente registriamo code di 2 km con tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monte San Savino ed Arezzo verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Vi ricordo poi che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. In alternativa consigliamo Serra Valle sulla A7. Infine, a Roma, il tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Buon viaggio.
2: A dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
4: E sono le 6 minuti, martedì 25 agosto, si riparte, perché insomma la settimana vera è cominciata ieri lunedì, ma noi riprendiamo con il nostro news e possiamo dire anche con una nuova formazione, perché questa mattina insieme a Lucrezia Bernardo, buongiorno Lucrezia.
5: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno, c'è anche?
5: C'è anche Lorenzo Dardano, allora buongiorno e ben trovato.
6: Grazie Lucrezia, ci siamo visti insomma e sentiti in quelli Praia Mare, adesso lo facciamo anche qua dagli studi di Cologno Monzese, grazie ovviamente, saluto Giusy Legrenzi,
4: buongiorno,
6: piacere.
4: Buongiorno a tutti, piacere, adesso questa è la formazione 2026, alle 7 arriva come sempre Enrico Galletti, ma parliamo di cose serie, parliamo di carburanti.
6: Ma arriverà con quale carburante? Questo è il vero tema.
4: Allora credo che da poco abbia fatto una scelta elettrica.
6: Ah ok.
4: E quindi non arriverà
6: non è soggetto
4: con un... No, direi di no, a meno che di colpo non triplicano anche l'energia elettrica proprio con quella con cui si ricarica le auto elettriche, ma insomma al momento sembra aver fatto una scelta intelligente.
6: Allora, prezzi sempre più alti, lo avete sentito anche nell'anticipazione per quel che riguarda gasolio e benzina, tante le idee, o perlomeno una da questa partiamo per cercare di calmierarlo. Siamo andati in provincia di Teramo, Giusy, perché si nazionalizza, che detto così vuol dire tutto e niente.
4: Ci siamo chiesti, ma che vuol dire si nazionalizza? Evidentemente è stato fatto lo sconto in benzina, il distributore è di proprietà del comune e quindi evidentemente quello che viene scontato agli utenti che fanno benzina lì se lo mette in carico il comune.
6: Sì.
4: Presumo che non sia aperto a tutti, presumo che sia solo per i cittadini di lì.
6: Sì, di questa
4: perché
6: valle
4: altrimenti
6: Castellana.
4: Avremo code infinite tutti per andare a fare a gasolio e benzina.
6: Beh, risparmio 10 euro per 50 litri, eh?
4: 10 euro 50 litri direi che non è poco.
6: Non è poco.
4: Che ci racconti? Tu tra l'altro hai individuato questa notizietta proprio ieri, no Lucrezia?
5: Eh sì, ed effettivamente sta facendo proprio il giro anche dei social, la si ritrova un po' ovunque perché desta curiosità e interesse soprattutto, no? Anche magari per chi è lì vicino in zona e vuole capire appunto se può approfittare
4: come
5: di questa occasione.
4: Non nascondiamo che noi questo sindaco lo stiamo cercando e magari tra oggi e domani potremo anche averlo ai nostri microfoni, vogliamo un po' capire
5: esatto. Come
4: se l'è inventata e insomma che cosa e come sta funzionando, se arrivano i fiori in comune, se qualcuno gli è riconoscente, che ne so.
5: Immagino proprio di sì, immagino venga acclamato per le strade del comune appunto di Valle Castellana. Ne parliamo con voi al 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure come sapete in linea diretta allo 02 25 15 15.
4: Si parte come sempre anche con la musica Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Così si intitolava Goya, Fabri, Fibra, Pinguini, Tattici Nucleari, l'inizio di questa nuova puntata di Non Stop News RTL 102.5. Buon martedì da Lucrezia, Giusi e Lorenzo. Il tema forse italiano, Giusi, di attualità per antonomasia
1: più stretta proprio
0: dell'ultimo mese e mezzo, il carburante, il prezzo del carburante.
1: A parte il caldo che mi è sembrato molto significativo. Mettiamo insieme le due cose, diciamo che è stata un'estate bollente.
0: Perfetto.
1: Giovanni, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Innanzitutto complimenti a tutti voi che mi fate compagnia la mattina, soprattutto andare al lavoro durante il pomeriggio e quant'altro.
1: Bene,
2: e
1: molto bene. Non ci hai detto da dove chiami?
2: Bergamo.
1: Dalla città Bergamo,
2: no, provincia, un paesino in provincia, Alzano Lombardo.
1: Che noi vogliamo, Alzano Lombardo, sì, noi vogliamo sapere, punto, non vogliamo il cap, ma quasi. Allora,
2: certo.
1: Siamo ad Alzano Lombardo, tu ti sposti per andare al lavoro, ci spiegavi perché appunto poi teniamo compagnia e parlaci un po' dei fantastici carburanti.
2: Allora, io vabbè, faccio un 18-20 km andata e ritorno, sono una quarantina al giorno, vabbè. Ma mia moglie, un esempio classico, deve andare Bergamo Brescia tutti i giorni. E come capite abbiamo un aumento di un 15-20% su un pieno tutte le settimane.
1: Avete fatto un conto di quelli proprio della serva? Cioè proprio siete in grado di dirmi, che ne so, in un mese spendiamo 80 euro in più, 50 euro
2: esatto,
1: in più?
2: Esatto, quello che stavo dicendo, siamo intorno ai 100-120 euro più o meno in più
1: in più. Eh sì, perché adesso un pieno, se hai 40-45 litri, sono 90 euro.
3: Sì.
1: Questo è il punto. Anche di più. Quindi
2: fai quasi la corsa a vedere il distributore, quello che costa meno, vedi file
1: infinite,
2: per quel centesimino che alla fine dici ho fatto 10 km per andare a avvicinarmi al distributore.
1: Bravo.
2: Poi li abbiamo consumati.
1: E li ho spesi raggiungendo un distributore dove costava meno. Quindi è un po' un gatto che si morde la coda, no?
0: E Giovanni, per te è qualcosa di inevitabile, nel senso che mi sembra che questi chilometri tu li debba fare.
1: La moglie.
0: O la moglie, insomma.
2: Perché comunque è un lavoro che ha da 20 anni, era vicino casa, poi è trasferito tutto zona Brescia. E comunque con due bambini, un mutuo, tutte le spese, cerchiamo di non lasciarci mancare niente nel limite. Non è che dici da oggi a domani lasciamo un lavoro.
1: Non puoi certo lasciare un lavoro perché hai un aumento del carburante, insomma, non avrebbe senso, soprattutto se ti trovi bene, un lavoro che ti piace. Però grazie perché questo è proprio quello che volevamo da voi questa mattina. Intanto un po' di indignazione, perché mi sembrano già un po' indignati, ma soprattutto i numeri, cioè quanto state spendendo di più, quanto vi sta pesando sullo stipendio questo aumento, che tra l'altro vi ricordo fino a domani sarebbe ancora calmierato, perché c'è ancora stato
0: la proroga.
1: C'è l'intervento dello Stato fino al 26, che è domani.
0: Sì.
1: Dopodiché magari rischiamo di vedere 2,30, 2,35. Io incrocio le dita, speriamo di no. Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi ancora, buona giornata.
1: Buona mattinata a te, naturalmente. Grazie. Ci sono dei messaggi, due mi sono piaciuti in particolare. Finalmente un sindaco che aiuta i suoi cittadini, il resto è sempre solo multe, ci scrive un amico.
0: E ZTL.
1: E l'altro dice disobbedienza civile, cioè anziché nazionalizzare il distributore facciamo un'altra cosa. Sabato e domenica tutti a piedi, meno IVA per lo Stato. Cioè l'austerity la creiamo noi. Vi ricordate quando si andava in macchina?
0: Sì.
1: Ok, ma perché non si poteva proprio? Invece no, noi le lasciamo a casa volontariamente, andiamo tutti a piedi, così lo Stato piange.
0: È questa la strategia da adottare?
1: Ma non lo Stato, secondo me, quelli petrolieri, quelli che ce lo procurano il gasolio e quelli che ce li procurano i carburanti. Potrebbe essere un'idea. Io non so su 60 milioni di italiani quanti aderirebbero. Facciamo un azzardo, Lorenzo. Secondo te?
0: Il 20%, non lo so.
1: Secondo me meno.
0: Anche meno.
1: Secondo me meno. Siamo lì, però diteci cosa ne pensate anche voi.
0: 378-378-1025-02-25-15-15.
1: Andiamo con le notizie. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza. Il premier britannico Burnham autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. La premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori.
0: Ad Amatrice ieri la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa devastò il centro Italia. La presidente Meloni ha deposto una corona d'alloro al memoriale e ha incontrato le famiglie delle vittime. Il cardinale Zuppi ha presieduto sotto la messa c'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle.
1: La Corte Suprema americana ha autorizzato Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia.
0: E chiudiamo col calcio, stagione già compromessa per il Diz, il talento della Juve è tornato infortunato dalla trasferta di Frosinone accusando un problema al piede sinistro, non si esclude l'intervento chirurgico, è un lungo stop, è tutto per il momento, adesso viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, ci sono code per 2 km con tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monte San Savino ed Arezzo verso Firenze. Al momento si transita su una corsia. Ci spostiamo sulla A27 Mestre-Belluno e chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. Questo per consentire il termine di alcune attività di manutenzione svolte nel corso della notte. Vi ricordo poi che per lavori sulla diramazione Predosa-Betole è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. In alternativa consigliamo Serravalle sulla A7. Per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti. Sono le 6:18, credo ci sia con noi Gabriele. Buongiorno Gabriele, benvenuto.
5: Buongiorno, ciao, buongiorno ciao Gabriele. Gabriele da Palermo.
1: Palermo, vai.
5: No, giusto che perché per dire che io comunque ho la carta carburante fortunatamente aziendale, faccio circa 100 km al giorno, quindi in una settimana possiamo contare magari 500-550 km al giorno, io non ci riesco, con 300 euro al mese che ho di carta carburante ci devo mettere almeno 80-90 euro di miei soldi perché non ci arrivo a...
1: Ah, perché c'è un tetto alla carta, no?
5: Sì,
1: pensavo fosse aperta.
5: Ovviamente c'è un tetto, ciao. Un quindi... tetto, e la mia c'ha il tetto di 300 euro al mese, che comunque diciamo che sono buoni, cioè dovrebbero essere buoni in un mondo normale. Io adesso con questi 300 euro di carta carburante ne devo fare comunque 80 di carta mia personale perché non riesco.
0: Ecco, era giusto
5: circa 550 km al giorno a settimana.
0: Grazie Gabriele, era giusto per fare anche un parallelismo rispetto a Giovanni, visto che siete ai due estremi dell'Italia, no? Prima eravamo a Bergamo, adesso siamo a Palermo, lui parlava di 100-120 euro in più, qua siamo a 90 se ho capito bene.
1: 80
0: sì.
5: Cioè io sì, diciamo al mese ne spendo 390-400 euro.
1: Ok. Io ti faccio una domanda perché lo stiamo un po' chiedendo, lo sappiamo che è un po' come chiedervi di guardare dentro una sfera di cristallo, ma avresti delle soluzioni, Gabriele?
5: Secondo me sarebbe... Non sono uno statista, però tassare le banche e utilizzare quei soldi per
1: gli extra profitti, i famosi.
5: Però appunto non sono, cioè sono ignorante in materia, però
1: come idea ti
5: materia,
1: piace?
5: La soluzione diciamo l'ho trovata, sono ignorante in materia, penso nella gente che viene pagata e votata per una sola per trovare soluzioni al bene dei cittadini, diciamo, potrebbe benissimo provarci, però.
0: Oppure hai provato, idealizzato un cambio di carburante, non so, qualcosa che costi meno, invento il GPL.
5: Ah, il cambio di carburante forse bisogna andare a cavallo col pieno, perché comunque il diesel, io ho benzina e sta a 2,10, il diesel sta a 2,20.
1: No, ma 30, forse
5: quindi...
1: Lorenzo intendeva qualcosa di più drastico, non è che passiamo dal diesel, tipo l'elettrico, tipo il GPL,
5: l'elettrico. Sì,
1: insomma soluzioni
5: più. Comunque va acquistata, la macchina elettrica comunque va acquistata.
1: Eh beh certo, se lo confermiamo, sì sì.
5: Certo. Quindi comunque sì, passerei all'elettrico, al metano, GPL, idrogeno, ma
1: qualsiasi altra cosa, anche ad aria funzionasse.
5: Vabbè. Se qualcuno regala macchina allora è conveniente.
1: Allora sei pronto? Allora Gabriele, lasciamo il tuo numero in regia, se qualcuno vuole regalarti un'auto gli diamo il tuo contatto
0: fino a Palermo.
1: Grazie, ciao Gabriele, ciao. Un abbraccio.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao.
5: Buona giornata.
0: 378-378-1025 naturalmente per i vostri messaggi, oppure se volete intervenire 02-25-15-15. Mancano anche pochi giorni perché il 2 settembre all'Arena di Verona arriverà il Future Eats Live
1: e quest'anno la lineup è super perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte.
0: Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it. cosa state aspettando?
1: Dai, andate subito velocissimo prestissimamente, anche perché mancano davvero pochi giorni. 02251515, lo dicevamo poco fa per sentirci, c'è Giovanni che ci aspetta e gli chiediamo di avere pazienza e aspettare. Sì. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo dai nostri ascoltatori in diretta qui su RTL 102.5.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!

ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

0: voce di Ultimo Pianeti, 6:27, ancora buona mattinata da Giusy Legrenzi, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano all'interno di No Stop News, RTL 102.5, tante voci, ma era inevitabile perché il prezzo dei carburanti, come diceva giustamente Giusy, insieme al caldo, insomma, tengono banco. Anche nei confronti di un altro Giovanni, che non so se viene anche lui da Bergamo. Ben trovato Giovanni. No, penso di no.
1: Giovanni?
2: No, non sono di Bergamo.
1: Non sei di Bergamo, di dove sei?
2: Della provincia di Caserta.
1: Vabbè, sì, non siamo esattamente di strada, diciamo. Provincia di Caserta, vogliamo il nome del tuo comune.
2: Sant'Artino, antica città di Atene.
1: Vai, prego.
2: Allora, no, noi dobbiamo anche renderci conto che questa è una situazione non facile da risolvere. I tumulti internazionali saranno ancora più marcati, forse nei mesi che verranno, insomma, non è che si risolva subito questa situazione. Quindi noi stessi, noi cittadini, dovremmo cambiare un po' le abitudini. Faccio un esempio: io vivo in un paesino, diciamo, di pochi abitanti, e la scuola, insomma, è tutto concentrato. Io la mattina, quando aprono le scuole, trovo un ingorgo di auto, di gente che fa 300 metri, insomma, dai.
0: Quindi la tua soluzione sarebbe anche, insomma, ridurre i percorsi.
2: Ma quello che si può fare, certo, non è che risolviamo la situazione. Non è che risolviamo tutta la situazione, però comunque.
1: Senti, questo è il famoso pensiero generale. Mi dai il tuo invece? Come fai tu a risparmiare? Oppure semplicemente tu non hai l'auto e abbiamo risolto?
2: No, io ce l'ho l'auto, però quando devo fare dei tratti anche di 3 chilometri, che sono abituato, insomma.
1: Vai a piedi.
2: A piedi, a correre.
1: Ma faccio.
2: Sì, come non lavoro? No, io parlavo non dello, quello è obbligatorio, è ovvio, insomma, non è che, però c'è l'obbligo di prendere l'auto, magari i mezzi pubblici che sono vuoti delle volte.
1: Ah, va bene, certo, va bene, però, capito,
0: però,
1: Giovanni,
0: però, alternativa, no, chiaro.
1: Giovanni, dobbiamo salutarci perché abbiamo altri ascoltatori che ci aspettano. Grazie per il tuo contributo. Livio, buongiorno, benvenuto.
0: Ciao Livio.
3: Buongiorno. Sì, lì da Gorizia siamo io.
0: Friuli Venezia.
1: Siamo in Friuli, siamo in Friuli.
0: Tu cosa fai? Espatri.
1: Va di là.
0: Vai in Slovenia, è ovvio.
3: Noi abbiamo la città divisa a metà praticamente.
1: Certo.
3: Sì, no. Fino adesso andavamo di là, però non è che sia tutta la differenza neanche di là.
0: Nemmeno
3: una volta sì. Sì, ma non abbastanza. Non è quello il problema. Io voglio dire, lavoro nel campo delle energie rinnovabili da anni,
1: sì.
3: E la soluzione ce l'ho da tanti anni già, sono già 6-7 anni che ho una auto elettrica, dopo ne ho comprata un'altra. Forse la gente non sa cosa vuol dire un'auto elettrica, è molto poco promossa, ma è una. Io risparmio, per fare un esempio, 2000 euro di benzina
1: l'anno.
3: Sì, caricando la casa, ovviamente, certo. Uno può caricare la casa,
1: certo.
3: Ma dopo ci sono altre cose,
1: sì,
3: perché
1: certo.
3: Dopo c'è la manutenzione.
1: Non è che vai dal meccanico ogni 3x2, perché c'è un,
3: ma no,
1: solo
3: non ci
1: un
3: vai
1: grande
3: proprio mai.
1: Blocco batteriale.
3: Non ci vai proprio.
0: Però Livio, quello
1: oddio,
0: che
1: i freni, magari pneumatici, li gestiamo.
3: Solo i freni e pneumatici.
1: Esatto.
0: Però
1: esatto.
0: Quello che vuoi dirci, Livio, è che alla fine l'investimento può valer la pena.
1: Sì,
0: ho capito bene.
3: Io nel mio caso, così spiego un pochino velocissimamente, ho preso un'auto adesso da poco che vale 40.000 euro, come tante altre a benzina, usata da 2 anni,
1: sì.
3: 16.000 euro.
1: Sì, sì, 16.000. Quindi vale la pena.
3: Faccia conto quanto risparmia.
1: Molto chiaro. Ma siccome questo passaggio in realtà in qualche modo si sta facendo, e dai numeri che abbiamo c'è stata proprio un'accelerata negli ultimi mesi, perché la gente comincia a capire che i prezzi dei carburanti potrebbero non essere più sotto controllo davvero, e Hormuz e le guerre, tutta questa cosa, quindi lì dicono vabbè, andiamo da quella parte. L'unico dubbio che mi viene è che non è che quando siamo passati tutti o tantissimi in
0: ricomincia
1: quel modo lì,
0: la solfa?
1: Ricomincia il gioco, perché le batterie non si trovano più e non arrivano e non ci sono i pezzi giusti.
0: La legge del mercato, dice Giuseppe, no?
1: Non lo so. Per ora va bene così, perché sono ancora poche le elettriche, e quindi goditela. Ciao Livio.
0: Ciao.
3: Perfetto, giusto così.
1: Ciao, a presto, buon lavoro.
4: A Domatrice ieri la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa devastò il centro Italia. La Presidente del Consiglio Meloni ha deposto una corona d'alloro al memoriale e ha incontrato le famiglie delle vittime. Il Cardinale Zuppi ha presieduto la messa, c'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle. Gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva economica per isolare l'Iran, tagliando tutti i legami finanziari del regime. Ne ha parlato il segretario del Tesoro, al Tesoro Bessent, nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Il giorno dopo il vertice dei volenterosi a Kiev, le forze ucraine hanno lanciato un attacco nel territorio di Krasnodar in Russia, colpita una raffineria di petrolio, una delle più importanti del sud del paese. E siamo allo sport, il calcio, perché ieri si è chiusa la prima giornata del campionato di Serie A, la Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. È tutto per adesso, a più tardi.

0: In 26 anni il costo del carburante è quasi quadruplicato, mentre lo stipendio di un operaio medio è aumentato intorno al 10-15%. La situazione è notevole e il prezzo del gasolio sta arrivando più vicino ai 3 euro che ai 2. Non so dove arriveremo e quanto potremo resistere. Saluti, Rox da Cutigliano.
1: È un po' l'imbuto verso cui si va, no, Giusy, quando si parla di economia in Italia. Poi alla fine tutto conduce verso lo stipendio, sei d'accordo?
2: Alla non fine... So. Potere d'acquisto, ragazzi, che facciamo se non abbiamo poi i soldini da spendere? Lo chiediamo a Davide?
1: E lo chiediamo a Davide.
2: Ciao Davide, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
3: Sì, buongiorno, buongiorno. Ciao, sono Davide, chiamo da Piacenza.
2: Okay. E,
3: allora, io tutte le mattine, quasi tutte le mattine, si va al mercato con due furgoni e quando prima regolarmente si spendeva 90 euro a settimana per fare il pieno, adesso si spende 130, 125, 130. Quindi per 4 settimane per due furgoni il calcolo sono 300 euro al mese in più circa.
2: E ci risiamo. La domanda è: sei riuscito anche ad aumentare gli introiti o quelli sono rimasti uguali al banco?
3: No, quelli sono rimasti uguali, peggiori forse in questo periodo qua, perché la gente spende anche un po' meno.
2: Eccoci, questo è detto quello che dicevamo prima. Purtroppo non aumenta granché nulla, nemmeno appunto il libero professionista. Posso sapere cosa vendi?
3: Vendo abbigliamento da donna.
2: Ok, ok, quindi sì, diciamo che la concorrenza non è proprio bassa, ecco, sull'abbigliamento.
3: Esatto.
2: Detto questo, volevo
3: proporre quello che era la mia soluzione per il carburante e mi riferivo alla proposta economica del governo prima di andare in carica, che diceva tipo sopra i 30.000 euro all'anno paghi la solita quota, oltre io ti abbasso le tasse. Allora lo direi io adesso al governo: fino a 1.500 con la benzina guadagni quello che dovevi guadagnare, sopra i 1.500 non guadagni più niente, così rigiriamo la frittata al governo, che è la proposta che aveva fatto, diciamo, agli autonomi.
1: Ok, accogliamo insomma la proposta di Davide, grazie. Grazie.
3: Ciao
2: Davide, buona giornata, vendimi tante gonne, pantaloni, ecco, giacche, vestiti.
1: E passiamo ad Antonio, che il problema lo vede un po' tutti i giorni perché fa il tassista. Buona mattinata, Antonio.
4: Ciao, buongiorno a tutti innanzitutto.
2: Ciao Antonio, tassista dove?
4: A Napoli.
2: Ah però,
1: quanti occhi ci vogliono?
4: 5, guarda, 6. io ho gli occhiali quando guido, quindi ho di norma 4 occhi, ma ce ne vogliono 10.
2: E non basta, non bastano quasi mai. Sì. Però so che lì siete particolarmente esperti. Ecco, secondo me se uno ha fatto tassista a Napoli poi lo può fare dove vuole, anche a New York.
4: E infatti questo è quello che si dice: se guidi a Napoli impari a guidare in tutto il mondo, ma il problema di oggi non è questo.
2: No.
4: Allora, io ti dico velocemente, perché noi tassisti siamo abiliti, pensa che io parlo per me ma per tutta la categoria, noi prima mettevamo dai 10 a 15 euro al giorno di diesel, ora io ho la macchina diesel ma ci sta chi ce l'ha a benzina, super, ma è la stessa cosa. Io ti dico che a noi si è raddoppiato, da 10-15 euro passiamo dai 25 a 30 euro al giorno, cioè fallo moltiplicato per 30 giorni, perché noi il periodo estivo lavoriamo 7/7, quindi non è come in inverno che riposiamo un giorno a settimana, ovviamente sempre in base volontaria il periodo estivo, ma il vero problema non è questo, perché se noi magari diciamo così abbiamo avuto questo aumento come tutti i cittadini, però noi siamo soggetti a delle tariffe predeterminate del comune con gli scali, diciamo aeroporto, stazione, sì, e viceversa, oppure porto, aeroporto, cioè gli scali principali, oppure con le corse tassametriche, ma noi siamo soggetti a dei prezzi fissi e delle tariffe fisse, perché siamo soggetti al tassametro, però a noi non è che ci hanno aumentato le tariffe.
2: Molto chiaro, molto chiaro. questa qui, questa telefonata andava un po' da, sai quando si indignano, no? Chi c'è, c'è, chi non c'è non parla. Dice, ti rimandiamo un po' anche a sabato, così ti lamenti un po', anche se davvero non, qui non sappiamo a chi rivolgerci, forse qualche santo in paradiso per
1: ma
2: fare.
1: Ma forse
2: no?
1: Chi si opera di trasporto potrebbe avere, la lanciamo io e te, Giusy, uno sconto diverso, magari per le grandi città.
2: Se ne parla
1: dimostrare,
2: molto.
1: Mostrare, no? Che si è un autotrasportatore e quindi avere degli sconti.
2: O un tassista, un autotrasportatore. Insomma, una mano, hanno bisogno di una mano. Detto questo, abbiamo bisogno di una mano tutti, sì, perché certo. Come dicevamo, purtroppo si aumenta tutto e non gli stipendi, anche se non fai l'autotrasportatore il peso è gravoso.
1: 378-378-1025 02-25-15-15 invece per intervenire, le lacrime
2: tears,
1: arrivano, insomma, giuste.
2: Sabrina Carpenter ci porta nelle sue lacrime.

0: sperando che si siano interrotte le lacrime quelle cantate da Sabrina Carpenter, perché insomma il tema è divisivo e anche drammatico per certi aspetti. 6,44 il rialzo dei prezzi dei carburanti, per quanto, lo vogliamo ripetere, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma ciò nonostante, Giusy,
1: e da dopodomani sarà peggio, perché appunto non ci saranno più, perché domani è il 26. Saluti a tutti.
0: Sì.
1: Massimo, buongiorno, piangiamo insieme.
2: Buongiorno, buongiorno, chiamo da Bergamo.
1: Vai Massimo.
2: Faccio il tassista, non voglio piangere come il collega di prima, giustamente, e ha ragione, ma veramente siamo veramente agli estremi, non si può andare avanti così.
1: Che facciamo?
2: È veramente una cosa incredibile. Una volta davvero lavoravamo con 15 euro al giorno, adesso ce ne vogliono 40 al giorno.
0: Ma Massimo, al di là del lavoro, magari nella vita di tutti i giorni, la macchina la prendi meno?
2: Io quando lascio il taxi non lo uso più, vado in bici.
0: Bicicletta, vedi? Quando se può si muove, insomma.
1: Cioè risparmia quantomeno sull'auto personale.
2: Non si riesce più a dire prendo l'auto, vado a fare le commissioni, è meglio andare in bici, perché veramente buttare via anche quei 5-10 euro sono soldi al giorno.
1: Quindi insomma siamo a livello lamentela. Quindi da dopodomani peggio ancora, lo sai, no?
2: Certo.
1: Sei pronto a fare dei pieni a 90-100 euro?
2: Ma siamo pronti a bloccare tutto, perché veramente noi, parlo per la categoria, non si può andare avanti così, trasportatori.
0: Anche una reazione un po' più forte, Massimo. Quando hai detto siamo pronti a bloccare tutto, forse anche un tipo di attitudine, Giusy, che in Italia un po' manca, la protesta.
1: La protesta
0: forte.
1: Ma quella che. Allora, perché non facciamo queste proteste? Perché ci perdiamo? Cioè uno dice: se devo lasciare a casa la macchina, ci sto perdendo in qualche modo. Sono un utente che avrebbe bisogno di andare a fare la spesa in macchina, eccetera. Non la faccio per protestare. Siamo troppo pigri, non lo facciamo.
0: Sì. È vero. Sei d'accordo, Massimo?
2: È vero. Noi purtroppo in Italia non siamo come i nostri amici francesi, che sono rivoluzionari loro. Adesso, quando si fermano.
1: Non esageriamo.
0: Carburente, la butto lì, egalité, carburente.
1: Molto vero. Grazie, Massimo.
0: Grazie.
2: Ciao, buona giornata.
1: Coraggio, vai in bici, coraggio, che dobbiamo fare? Allora, adesso le ultime notizie, poi ancora la musica. Gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva economica per isolare l'Iran, tagliando tutti i legami finanziari del regime. Ne ha parlato il segretario al tesoro Bessent. Nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Le sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi.
0: I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza. Il premier britannico Burnham autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. La premier Meloni conferma intanto il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori.
1: Andiamo anche al calcio, perché si è chiusa la prima giornata di Serie A. La Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha trovato la Fiorentina 4-0. E a questo punto torniamo alla musica con Anna.

0: Sì, anche la macchina elettrica va bene, ma diminuissero un po' i prezzi. Io, per esempio, sono senza macchina e non ho nessuna intenzione di comprarmela. Però non ti nego che se abbassassero i prezzi delle macchine elettriche, magari un pensierino ce lo farei.
1: Ce lo fa anche la nostra
0: Irene da Torino.
1: Ciao Irene, ma come dicevamo prima, più si va in quella direzione lì, più a un certo punto il mercato si allargherà e quindi arriveranno anche delle macchine un po' più piccole.
2: Tu dici abbassare vuol dire 15-20 mila, per dare un'idea, insomma, una soglia?
1: 15-20 mila ci sta.
2: Ci possiamo stare.
1: Ci sta. Perché adesso, insomma, un'elettrica di quelle che ci sono sul mercato adesso, diciamo che 35-40 a salire, siamo lì.
2: Okay.
1: Andiamo da Franco. Ciao Franco. Buongiorno.
2: Ciao.
3: Buongiorno. Buongiorno, mi sentite?
2: Sì, forte e chiaro.
3: Pronto?
2: Forte e chiaro.
1: Noi ti sentiamo bene.
2: Forse spegnere Franco, la radio, però noi lo sentivamo bene, Franco.
3: Questo è un argomento molto importante che mi tocca veramente il cuore, che difatti io faccio l'autotrasportatore, c'è un mezzo d'opera da cantiere, e me lui un litro di gasolio fai 2,5, 2,7, e sto decidendo il mio futuro, se smettere e vendere il cambio oppure no.
1: Allora ti sentiamo, perdonami Franco, ma noi ti sentiamo molto male. Noi ti sentiamo male, come mai? Non so, evidentemente
2: però
1: sei
2: il concetto
1: posto.
2: Era chiaro, Giusy, eh?
1: Allora sì, però ci ha detto una cifra che a me non quadra, ha detto 2,5, 2,7, ma dove? Dove stai, in Italia o in Germania per esempio, so che costa molto di più. Dove stai?
3: Adesso, ma io dove vivo?
1: No, dove
3: in Italia, in Italia, io vivo a Pesaro, adesso sto andando a lavorare a Cagliari.
1: Ok, e il gasolio quanto costa a Pesaro?
3: Adesso costa 2,1, quasi 2,20 euro, dai.
2: Ok,
1: no, ci siamo, avevamo capito, 2,5, 2,7, magari faceva riferimento, che ne so, alle autostrade, perché sapete che lì costano di più. Insomma.
3: No, ringraziamo a Dio, non vado all'autostrada, è un mezzo pesante e non vado. È un mezzo mercantile, dai, che hai detto tante volte in giro, tanto asfalto, la breccia, merce povera classificata.
2: Però abbiamo capito, Franco, che vuoi vendere il mezzo.
1: Che potresti scegliere questo.
3: Devo decidere il mio futuro, che io non ne posso più.
1: Franco, se vendi il mezzo che fai poi?
3: Vado a fare dipendente, almeno acquisto di salute, non me ne abbio più con i clienti di qua e di là. Ahimè, tra poco faccio 62 anni, comincio a essere vecchietto.
2: Un po' usurante, hai ragione, come lavoro.
1: Caspita. No, senti, quando cambi ci fai sapere?
3: Come no, ti ringrazio di cuore.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Franco.
3: Ciao, buona giornata.

0: Sappi, amore mio, canta Biagio Antonacci, 6:56 minuti, martedì 25 agosto. Cosa scrivono i nostri ascoltatori, Lorenzo?
1: Ho comprato ieri l'auto, mi state facendo venire l'ansia.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Scusate, questa per stemperare.
0: E va, è così, altro?
1: Però non ci ha detto il carburante.
0: No, c'ha l'ansia, basta.
1: Quest'estate ho fatto le vacanze in Islanda, la benzina tradotta in euro, 1,50 € di media.
0: Sì?
1: A gennaio hanno tolto 60 centesimi di tasse, noi compriamo sempre dai peggiori.
0: Allora,
1: questa è la critica di Luciano.
0: Avevo individuato anch'io e avevo detto lo leggo perché lo leggevo insieme ad un altro di un'amica che è stata poco fa in Germania e costa molto di più.
1: Ah, okay.
0: Quindi non è che prendiamo dai peggiori o dai migliori, ognuno cerca di gestirsi con quello che può e con quello che ha, quindi insomma Germania di più. Tra l'altro dice che l'amica che è andata a trovare non è che navighi nell'oro, prende 800 euro di pensione e fa veramente fatica,
1: sì.
0: Siamo quasi vicino ai 3 euro. Quindi,
1: okay, ecco. Okay.
0: Purtroppo che dire, facciamoci raccontare cosa ne pensa da Maurizio. Va. Ciao Maurizio, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, allora innanzitutto RTL 102.5 è anche mia. E complimenti perché mi tenete compagnia tutti i giorni.
1: Grazie anzitutto.
2: Allora, io il mio pensiero, dato che lo trasporto il carburante, perché lavoro per la più grande società d'Italia nazionale. E quindi il mio pensiero sarebbe che almeno sarebbe un sacrificio, però fermarci tutti quanti. Fermarci tutti quanti significa che il mercato si fermerebbe anche, noi lo chiamiamo il mercato dell'oro qua, perché è diventato più, vale più dell'oro il carburante attualmente. Quindi si fermerebbe anche il mercato e quindi metterebbe un po' in ginocchio, diciamo, e ci faremo un po' sentire, perché ovviamente più andiamo a fare rifornimento, più gira la moneta e il carburante andrà sempre ad aumentare comunque, perché fin quanto gira il mercato.
1: E quindi proponi di non farlo girare più? Cioè è così tanto drastico?
2: Dovremmo fermarci tutti con i mezzi, camion, macchine, tutte, far capire, perché comunque ci sono paesi, alcuni paesi, i prezzi comunque sono molto moderati rispetto a questa.
1: Quindi tipo targhe alterne, Maurizio?
2: No, proprio fermarci tutti.
0: Lui è
1: basta.
0: Drastico.
1: Se non ci si muove più.
0: Senti, da quando è che cominciamo? Ci dai la data? Qual è il giorno in cui
1: primo
0: tutti
1: primo settembre,
0: ci...
1: non so.
0: Così
2: no,
0: subito?
2: Vabbè, dovremmo decidere. Perché
0: ma chi decide, scusa? Io e te, c'è
2: italiani,
0: anche Lorenzo, decidi
2: no,
0: anche tu.
2: No, ma dovremmo decidere un po' tutti perché
0: sì,
2: è inutile che ci lamentiamo ogni giorno. Il caro carburante.
0: Vabbè, facciamo un gruppo WhatsApp,
1: sì,
0: con
1: 58-59
0: milioni. Ok, e tutti iniziamo questo giochino. Ci piace la tua idea, carissimo, ce l'avevano già un po' spifferata anche altri ascoltatori. Ma posso dirti cosa penso?
2: Sì.
0: Non lo faremo. Non lo faremo.
2: Sì, sicuramente sì, perché comunque i scioperi che non c'è, le proteste che facciamo in Italia alla fine sono comunque... non risolvono niente, perché magari facciamo qualche sciopero qualche volta, però poi che 2-3 giorni di proteste e poi si ritorna,
1: e poi si ritorna
2: alla
1: routine. Grazie.
2: Quindi
1: Maurizio, grazie
2: niente.
1: Anche per il tuo contributo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Buona giornata. Si conclude qui la nostra no, inizia tra poco.
1: Tra poco arriva Davide.
0: Gli ascolti,
1: la linea diretta
0: con gli ascoltatori finisce qui e arrivano le notizie con Giovanni Perria. Sono le 7 anche a Oliveto Lario in provincia di Lecco.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Da Amatrice, ieri la cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa devastò il centro Italia, presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha incontrato anche la popolazione. Sentiamo Ludovica Marafini.
5: Una ferita ancora aperta, commemorata ieri a 10 anni di distanza, al ricordo dei 299 morti della scossa di magnitudo 6, con la sequenza sismica proseguita fino all'inizio del 2017, e poi 365 feriti, 40.000 sfollati, alcuni ancora fuori casa, un bilancio drammatico da Arquata del Tronto, da Cumuli, da Amatrice, dove ieri è arrivata la Presidente del Consiglio Meloni, che ha incontrato i parenti delle vittime, ha sottolineato le troppe false partenze di questi anni e ha rivendicato il cambio di passo arrivato con il suo governo, ribadendo l'impegno per far rinascere quei territori, che deve concretizzarsi nel più breve tempo possibile per il presidente Mattarella, che ha lanciato anche un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Ad Amatrice anche la messa del cardinale Zuppi, che ha auspicato la guarigione delle comunità ferite attraverso l'impegno di tutti.
4: E ora all'estero, gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva economica contro l'Iran, che punta a isolare il regime. Massimiliano Mantiloni.
6: La portata delle sanzioni secondarie includono asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli Stati Uniti di Trump intendono isolare l'Iran dal resto del mondo, un'offensiva economica senza precedenti. Come spiegato in conferenza stampa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent, l'obiettivo è quello di tagliare i legami finanziari del regime e soffocarlo economicamente. Bessent ha minacciato tutti quei paesi che in qualche modo aiutano Teheran, compresa la Cina: metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, chi non si schiera con gli Stati Uniti condividerà l'isolamento del regime. Il tesoro americano ha annunciato sanzioni contro 60 persone, entità e navi, ma l'elenco non comprende istituzioni finanziarie cinesi sospettate di facilitare il commercio petrolifero iraniano. Dal canto suo l'Iran promette ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
4: E al vertice di ieri a Kiev, i leader dei paesi cosiddetti volenterosi hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. Dal premier inglese Barnum il via libera alla cessione dei progetti per costruire i missili a lungo raggio Storm Shadow. L'Italia pronta a inviare generatori di corrente. Il giorno dopo il vertice di Kiev, le forze ucraine hanno lanciato un attacco nel territorio di Krasnodar in Russia, colpita una raffineria di petrolio, una delle più importanti del sud del paese. Due persone sono morte nell'impianto, è scoppiato un vasto incendio. La cronaca: ci sarebbe un debito di 50 euro non saldato dietro all'omicidio del clochard Guido Rovello, 62 anni, picchiato a morte in piazza Caserta. Ieri il GIP ha convalidato il fermo di un altro senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. In un video i momenti drammatici dell'aggressione, in cui nessuno è intervenuto in soccorso della vittima. E siamo allo sport. Il calcio: si è chiusa la prima giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. La Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. È tutto per adesso, non ci sono altre notizie. Ora meteo e poi arrivano le informazioni sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con ancora locali note instabili su Alpi e Prealpi centro-orientali, occasionalmente qualche effetto seppur isolato e fugace anche su parte del centro, altrove ampi spazi assolati soprattutto al sud e su Sardegna e Sicilia, con qui caldo in accentuazione. Localmente torniamo a superare anche i 38-39 gradi nelle aree interne della Puglia e della Sardegna. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Registriamo 2 km.

0: verso la città. Vi ricordo poi che per lo stesso cantiere il tratto tra Tangenziale Est e Portonaccio, quindi in direzione del Grande Raccordo Anulare, è chiuso fino al 28 di agosto. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi contattare il nostro numero unico 803 111. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: RTL 102.5 Power is Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Sono le 7:06, martedì 25 agosto, ricominciamo da capo. Dunque, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi ed Enrico Galletti.
4: Buongiorno, buon inizio di giornata. Oggi si riparte, mi hanno detto proprio ieri era una piccola prova tecnica, oggi si riparte la grande.
3: Ufficiali.
4: Ok, avremo insomma tanti ospiti come sempre nella puntata di oggi Non Stop News, dove l'attualità ancora una volta sarà al centro. Partiremo dalla riunione dei volenterosi di ieri e poi questa questione della benzina, che è stata protagonista anche della chiacchierata con gli ascoltatori che sentivo in auto.
3: Possiamo dirlo, in auto che non va benzina, anche lì però voi l'avete sottolineato
4: delle incognite, vedremo. E poi andremo nel comune che ha vietato, è vero, le biciclette nel centro storico.
5: Siamo a Como. Sì.
6: Esatto, tanto di cui parlare. Allora state con noi, prima di tutto la rassegna stampa, ma prima ancora la musica. Power It, Ligabue, qualcosa per te.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti, la notizia che ha più spazio oggi su tutti i quotidiani, sulla maggior parte dei giornali nazionali, sono le nuove misure di sostegno all'Ucraina decise da alcuni paesi occidentali cosiddetti volenterosi. Poi c'è spazio anche per i 10 anni dal terremoto di Amatrice e alle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti all'Iran. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Armi e miliardi, l'Europa con Kiev, così titola oggi il Corriere della Sera. Sì, di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira del Cremlino, siete in guerra, e poi il vertice dei volenterosi con Meloni. L'apertura di Repubblica, Kiev passo indietro dell'Italia, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, dice, niente esercitazioni. Cominciamo da qui.
2: Ma oggi abbiamo due temi molto importanti che misurano come la mancanza di coraggio e una dose eccessiva di ipocrisia finisca poi con l'indebolire la posizione di un intero paese e ovviamente la posizione di chi politicamente lo incarna e delle posizioni politiche che può sostenere. Perché? Perché l'Italia è e resta e rimarrà saldamente, inequivocabilmente e per tutto il tempo necessario al fianco dell'Ucraina. È inutile che ci giri attorno. E questo avverrà perché è nel nostro interesse. È nel nostro interesse materiale, politico, di sicurezza. Quindi l'Italia è stato il primo paese, anche il più deciso, nel promuovere la solidarietà con l'Ucraina, forse diciamo assieme al presidente francese Macron. Quindi questo è un dato che rimane. Però si esagera in ipocrisia, si fa la riunione dei volenterosi, ci sono ma non vengo perché sono in videoconferenza, si forniscono le armi, è giusto ma non le do. Perché io fornisco i gruppi elettrogeni, non è neanche vero, questo viene detto ai giornali, perché? Perché contemporaneamente si chiede, ed è giusto che sia così, la presenza della nostra industria della difesa, o se preferite bellica, dentro quel contenitore, dentro questa operazione. Poi si dice i volenterosi, che ovviamente nel frattempo sono diventati a guida sostanzialmente francese, inglese e tedesco, ma è tedesca, ma per forza, perché l'Italia, ripeto, è affondata nell'ipocrisia. Si fanno le esercitazioni in Ucraina, per forza che si fanno le esercitazioni in Ucraina, ma le forze NATO fanno le esercitazioni fuori dalle confini NATO da sempre, e lì le esercitazioni si fanno perché si cedono sistemi d'arma. Ma no, noi non veniamo alle esercitazioni. Beh, straordinario, perfetto. Poi non chiedetevi come mai i vostri sistemi d'arma sono meno usati, non venite, facciamo, è come fare la prova delle cose che funzionano, se non vieni. Tutto questo perché? Perché sia a destra che a sinistra devono fare i conti con delle componenti importanti che o sono anti-occidentali, e quindi ce l'hanno con l'Europa, ce l'hanno con il sostegno all'Ucraina, o sono apertamente schierate con Putin, il criminale. E l'incapacità e la viltà politica a destra e a sinistra di dire la gara a chi prende un voto in più non può comprendere soggetti che per la loro sola esistenza nella coalizione tolgono credibilità a tutti, siccome non se la fanno sotto a dire una cosa simile, il risultato è quello che si vede. Purtroppo così si indebolisce il paese e la politica che persegue.
4: Ci separiamo solo per qualche istante e lanciamo ovviamente la viabilità e poi torniamo con la rassegna stampa di Davide Giacalò.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in leggero aumento sulla rete. Iniziamo dalla 1 a Milano-Napoli. Per il ripristino della sede stradale dopo un incidente si registrano 2 km di coda con tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione di Firenze. Al momento vi ricordo che si transita su una sola corsia sempre su questa autostrada e invece un veicolo è un mezzo pesante fermo in avaria che ha usato 2 km di coda tra Calenzano e la 1 direttiva verso Bologna. Ci spostiamo a Roma per lavori sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia. Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso la città, mentre in direzione opposta per lo stesso cantiere il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso grande raccordo anulare resterà chiuso fino al 28 di agosto. Per informazioni e percorsi alternativi contattare il nostro numero unico 803 111. Fate buon viaggio.
2: Grazie, rinnoviamo ovviamente gli auguri di buon viaggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. 7:16 si torna in edicola, il tema crisi e costo dei carburanti, ne parlavamo proprio pochi istanti fa all'interno della linea diretta. Corriere della Sera, Repubblica e Giornale, extra profitti, la UE, agiscano gli stati, le misure sulle accise, l'UE al governo sugli extra profitti, sta a voi decidere, la Commissione Europea gela l'Italia sulla tassazione appunto degli extra profitti, è di competenza degli stati membri e boccia la lettera inviata dal governo e da altri 5 paesi con la richiesta di varare norme comuni. Addirittura il giornale titola scarica barile dell'Europa. A te.
3: È corretto il titolo del giornale, ma è al contrario. Non è le istituzioni europee scarica barile sugli stati nazionali, gli stati nazionali scarica barile avendo torto sulle istituzioni dell'Unione Europea. E questo è il secondo tema di ipocrisia che poi toglie credibilità. La questione fiscale, la politica fiscale non è mai stata delegata alle autorità dell'Unione Europea. Non è materia considerata di convergenza. Gli stati nazionali, Italia compresa, hanno voluto che la politica fiscale sia materia di concorrenza. Questo serve per tutti quelli che dicono ma c'è il paradiso fiscale. A parte che i paradisi fiscali sono meglio degli inferni fiscali, e ci sono perché? Per il semplice motivo che gli stati vogliono che ci siano differenze fiscali. Però poi quando se la fanno sotto, perché dicono bisogna tassare gli extra profitti e nessuno sa neanche cosa cavolo siano gli extra profitti, cos'è un guadagno eccessivo, cos'è un profitto extra, che non si sa. Allora si dice facciamo una lettera e diciamo alle autorità dell'Unione Europea perché non lo fate voi, che è un po' della serie, perché non fate quello che vi abbiamo impedito di fare? Ma voi una discussione simile dove la portate? Diciamo, se tra amici al bar, se no si va al manicomio. Cioè, questa materia è da delegare, sì o no? Questa è la domanda che va fatta agli stati. Io sarei per il sì, perché la concorrenza non ha granché funzionato, perché non ha spinto al ribasso, e non ha spinto al ribasso perché i debiti pubblici la tengono al rialzo. Però capisco la tesi di chi dice no, non ci vuole è bene mantenere la concorrenza perché questo creerà comportamenti virtuosi. Fatemi vedere, comunque capisco questa tesi. Ma quello che dice la materia fiscale me la tengo io, però a Galletti lo tassi tu, uno dice tu c'hai dei problemi, ma c'hai dei problemi seri.
4: Davide, parliamo ancora di vaccini, andiamo sulla prima del Corriere. Dopo il caso della bimba di 4 anni di Palermo morta per difterite a seguito della vaccinazione che i genitori non avevano voluto farla eseguire, allora come dicevo i bimbi vittime delle falsità non c'è relazione vaccini autismo, a dirlo è il professor Mantovani che aggiunge serve andare nelle scuole e nei quartieri per spiegare l'importanza dei vaccini. A te.
3: Il fatto che si debba dire che non esiste relazione fra i vaccini e l'autismo è un segno di regressione culturale, civile, morale da parte di tutto un paese. Ora, tenete presente che le vaccinazioni per la difterite, come le altre vaccinazioni obbligatorie per i bambini, hanno una copertura molto alta in Italia. Ci sono regioni dove sono al 95-97%, insomma. Però ci sono regioni dove invece ci sono 10 punti sotto, e tra queste c'è la Sicilia dove quella bambina è morta. E per quelli, tutti quelli che non sanno far altro che scrivere, come fai a sapere che la difterite? Perché era positiva la difterite, cosa che ieri è stata ovviamente accertata. Tra l'altro tutti

0: quelli che lei aveva intorno, che la bambina aveva intorno, non che la causa fosse la bambina, ma quello era l'ambiente, risultano positivi alla difterite. Per cui il loro ottuso, oscurantista egoismo, Novax, adesso costa alla collettività una bella profilassi collettiva di queste preventive di queste persone, perché sennò poi scappa. Ma che te ne importa se scappa perché sono tutti vaccinati? Il vaccino vaccino può proteggere dalle conseguenze più gravi, ma una bella epidemia diventa un problema per tutti quanti. È chiaro, dover ripetere queste cose, possiamo scomodare il professor Mantovani per scrivere, per dire queste cose, è il segno del danno enorme che con cinismo assoluto la follia Novax ha inoculato in una società dove poi a morire sono i poveri. Chiaro questo? Perché Boris Johnson e Donald Trump, che erano negazionisti e contro i vaccini, quando si sono ammalati li hanno curati con i monoclonali. Li hanno curati al meglio per cercare di salvare loro la vita, come hanno fatto con tanti altri, ma non sono riusciti a farli con tutti. Quindi quel cinismo assoluto, quella bugia, quella menzogna, quel veleno introdotto nelle vene della società, a morire poi sono i poveri. Complimenti.
1: 7:21 minuti, Davide, un ultimo argomento che ha tenuto banco di fatto tutta estate, perché i 35, 36, 38 gradi li abbiamo vissuti un po' tutti. Arriva a pagina 28 di Repubblica questa inchiesta: mari bollenti, nuovo record, l'oceano spaventa gli scienziati. Secondo Copernicus, il 22 agosto la media globale è stata di 21,1 gradi, non era mai successo. Cresce il rischio di eventi estremi.
0: Allora, non metto in dubbio che i 21 rotti gradi non fosse mai successo, perché non faccio il misuratore delle acque, però ne sono un frequentatore come tanti altri e ci siamo accorti da molti anni, per esempio, che l'acqua è più calda, che il numero delle meduse è enormemente aumentato. Vi ricordate poi i fertilizzanti scaricati nell'Adriatico e le alghe che erano diventate un problema enorme? C'è una serie di questioni che sembrano essere arrivati a un punto di rottura, un punto di allarme serio, tant'è che quest'estate un po' siamo diventati tutti inglesi e si conversava sostanzialmente solo del clima. Cioè. Però c'è una domanda che non vedo, che credo che molti non si pongono. Scusate, ma nel momento in cui tutti parlano del clima, tutti si rendono conto che così non si può andare avanti, o almeno lo dicono, non so poi se se ne rendono conto effettivamente, ma che fine hanno fatto tutti i movimenti Friday for Future, Last Generation? Erano piene le piazze, c'erano centinaia di migliaia che protestavano perché la Terra stava andando alla rovina e che l'ambiente doveva essere salvato, adesso che c'è l'evidenza e che porta presso l'opinione pubblica anche una certa scomodità, diciamo. Cioè, molti anziani sono morti, il tasso di morte degli anziani quest'estate è molto alto, ed è sostanzialmente dovuto al clima. Dove sono finiti? No, perché Greta, un fenomeno che appassionò molti, ma non me, che mi sembrava costruito fin dal primo momento, no, perché Greta sta sui battelli della flottiglia per Gaza senza avere la forza, il coraggio e l'intelligenza di dire che il nemico dei palestinesi è Hamas. Ma forse che anche quello era un movimento politico in qualche modo costruito, cosa di cui sono sempre stato convinto. Ma questo non significa che il tema dell'ambiente non sia un tema vero, importante, decisivo, ma va affrontato con la razionalità, non con il future. Il tema è quello di l'approvvigionamento energetico, l'uso dell'energia, le tecnologie decarbonizzate. Forse di questo bisognerebbe parlare, sì, certo, naturalmente accompagnandolo a che caldo che ha fatto, però penso fra poco sarà quanto ha piovuto. Ma non è che si può andare avanti così, magari diciamo una discussione un po' più concreta potrebbe essere utile.
2: Va dato merito a Repubblica che su questo ieri ha fatto focus, bravo. No? È vero, per capire che fine hanno fatto, la domanda che tu ti facevi, Fridays for Future, ha intervistato coloro che sono diventati poi i nuovi paladini del movimento Propal, chi è salito sulla flottiglia, chi si è messo a scrivere libri e chi a fare consulenza politica. Torneremo a parlarne. Grazie intanto a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina per la rassegna stampa. Ciao Davide.
0: Grazie a voi e buona revisione a tutti.
3: Rapido sguardo allo sport con la Roma fa Malen con riferimento al posticipo di ieri, Fiorentina travolta 4-0 e poi il mercato, Sorloth la Juve c'è, mentre Leao se ne va, Emery lo vuole all'Aston Villa, il Milan verso il sì e poi l'infortunio di

Yıldız che domina le prime pagine sia di Tutto Sport che del Corriere dello Sport. Yıldız, shock, scatta Alibegović, mentre il Corriere dice Kenan rischia l'operazione e la Juve perde Yıldız, frattura al piede sinistro, può stare fuori 3 mesi. È tutto per il momento, tra poco ancora con Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è!
15: Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Ad Amatrice ieri la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa devastò il centro Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deposto una corona d'alloro al memoriale e ha incontrato le famiglie delle vittime. C'è molto da fare ma il peggio è alle spalle, ha detto il Cardinale Zuppi durante la messa. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il Premier britannico Barnum autorizza a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. La Premier Meloni ha confermato il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. E le forze ucraine hanno lanciato un attacco nel territorio di Krasnodar in Russia, colpita una raffineria di petrolio, una delle più importanti del sud del paese e che produce anche benzina e gasolio. Nell'impianto si è scoppiato un vasto incendio, 2 persone sono morte. Gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva economica per isolare l'Iran tagliando tutti i legami finanziari del regime, ne ha parlato il segretario al tesoro Bessent. Nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Le sanzioni in secondaria includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. E il prezzo del petrolio, del gasolio alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,2 euro al litro. Polemica dei partiti d'opposizione dei consumatori per la mini proroga del taglio delle accise, valido fino al 27 di agosto. Convalidato il fermo per l'uomo senza fissa dimora romeno accusato di omicidio aggravato dai futili motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, cosciar, morto in ospedale dopo essere stato aggredito in strada a Caserta. Il presunto omicida avrebbe picchiato la vittima per un debito di 50 euro non saldato. E siamo a calcio, la Serie A, la Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina per 4-0. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Ora che la logica di Mercurio smette di pesare, potete darvi alla fantasia, alle idee leggerissime che vanno più lontano, che non si accontentano di poco spazio. Cari Toro, bello poter contare nuovamente sull'astro delle idee, su pensieri e parole che vi aiutano a costruire e a inventare, che non tacciono più di fronte al presente. Cari Gemelli, la nuova quadratura di Mercurio indica un certo bisogno di prendervi cura di cose intime e personali, di non trascurare la famiglia e quelle persone che condividono con voi il quotidiano. Cari Cancro, si calmano certe emozioni e avete nuovamente voglia di dire, di parlare e di spiegare certe realtà, alcune situazioni. Migliorano le vostre connessioni con il tutto. Leone, bye bye Mercurio, il pianeta delle idee si allontana e voi ritrovate un certo silenzio pratico e mentale. Tutto si rilassa, c'è meno bisogno di capire e di spiegare. Cari Vergine, Mercurio entra nel vostro segno, porta logica ed energia al presente, un cambiamento che vi premia e che vi aiuta a percepirvi migliori, più attenti e più capaci. Amici del segno della Bilancia, la nuova amicizia della Luna vi aiuterà a immaginare qualcosa di diverso e di migliore, divertendovi un po' tra idee che non tacciono e pensieri che vogliono strafare. Cari Scorpione, avete meno bisogno di capire e di pensare, meno voglia di immaginare verità alternative e altre risposte, si placa la mente, cambiano le regole del pensiero. Sagittario, vivete un momento di chiarezza, di pensiero che va in profondità per non accontentarsi delle solite cose. Abbracciate idee lucide, urgenti che vi servono. Cari Capricorno, finalmente cala un certo tasso emotivo. Finalmente vi sentite più tranquilli rispetto al presente, meno mossi da emozioni o da persone che vorrebbero decidere per voi. Acquario, la Luna entra nel vostro segno con mille propositi e aspetti. Per questo vi sentirete in connessione con tutto, capaci di fare cose speciali e di immaginare. Infine, amici del segno dei Pesci, la nuova opposizione di Mercurio vi mette di fronte a persone che reclamano attenzione e ascolto. Scegliete di dedicare tempo a chi amate e a chi conta.
2: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta martedì 25 agosto. Come detto, torniamo sul conflitto in Ucraina. E ieri il vertice dei volenterosi, sì, di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili. Questo ha scatenato, lo potete immaginare, l'ira del Cremlino, che ha detto siete in guerra. Vogliamo fare il punto con Stefano Piazza di Panorama e la Verità, firma di Panorama e la Verità, che è tornato a trovarci. Grazie Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, che cosa emerge da questo vertice? Si parla di un'Europa ancora più decisa a sostenere Kiev, a sostenere un paese aggredito, ma si parla anche di un ipotetico strappo dell'Italia, no? In quelle che sono state poi le conclusioni.
3: Ma direi di no, perché l'Italia comunque ha sempre detto di non voler mandare soldati, e ieri ha detto che sono d'accordo, il governo è d'accordissimo con le sanzioni. Manderà dei generatori, cioè continua ad assistere l'Ucraina ma non manda soldati. Questo è relativo alle esercitazioni che sono state programmate. È una scelta che è già stata presa da tempo, quindi non vedo lo strappo, ecco. È una scelta politica, probabilmente dovuta anche al fatto che c'è una polarizzazione estrema su questo tema, e già il governo è bombardato da critiche di ogni tipo, dal clima a qualsiasi cosa Meloni riferisca in Parlamento, quindi giustamente ha scelto una strada diversa, ma l'ha scelta da tempo, non da ieri, ecco.
4: Ecco Stefano, sul rischio anche di escalation, di tenuta politica, cosa rischiano secondo te davvero gli stati europei che partecipano a questa coalizione a fianco di Kiev? Quale potrebbe essere il punto di rottura che questo impegno magari possa dividere, no, gli stati occidentali?
3: Ma sai, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, la Spagna, gli altri paesi hanno sempre portato avanti questa linea, quindi non credo che ci saranno particolari scossoni. È una linea che è stata fissata, quindi non vedo che tipo di scossoni. Certo, bisogna vedere quanto durerà questo conflitto, ma quello che io vorrei sottolineare è che qui si parla di sanzioni che verranno annunciate in autunno, quindi ci vorranno ancora un paio di mesi, un mese e mezzo, intanto la guerra continua, ma mancano gli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti hanno deciso di fare una sorta di guerra economica all'Iran, che da quello che abbiamo sentito ieri il delegato del Ministero del Tesoro Bessent ha spiegato quello che succederà. Se questo accadesse con la Russia, il regime di Putin cadrebbe in pochi mesi, perché l'economia è già esangue, figuriamoci se dovessero essere decise delle sanzioni draconiane. Ecco, qui mancano le sanzioni americane, quindi non credo che quello che farà l'Europa potrà dare la spallata decisiva, e questo mi lascia piuttosto perplesso.
2: Stefano, quando si dice l'Italia partecipa a questi vertici, e questo viene rivendicato, no, anche dalla maggioranza, però è anche vero che partecipa in videoconferenza, non sempre tutti i pezzi della maggioranza hanno speso, diciamo, parole di favore nei confronti di questa organizzazione, cosiddetti volenterosi. E questo che cosa significa? Che l'Italia partecipa con convinzione questa coalizione, o che c'è spazio anche per un'alternativa che comprenda anche gli Stati Uniti? Come dire, certo, non basta quello sforzo europeo.
3: No, sicuramente non basta lo sforzo europeo, non è sufficiente. Ripeto, se gli Stati Uniti, invece di continuare a farsi prendere in giro da Putin, farsi invitare e poi annullare le visite, come è successo l'altro ieri a Kushner e Witkoff, erano stati invitati a Mosca, poi hanno detto l'agenda non è sufficientemente qualificata, dobbiamo rimandare. E per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che ci sono sensibilità diverse, no? nella maggioranza stessa, quindi il Premier deve cercare di barcamenarsi in una situazione che non è semplicissima, anche se Giorgia Meloni tiene dritta la barra, ha sempre sostenuto l'Ucraina e continua a sostenerla.
2: E c'è da scommettere, insomma, che il tema ucraino, il tema di Kiev e del sostegno necessario sarà al centro anche della prossima campagna elettorale. Vediamo, insomma, anche quanto siano frammentate.
3: Ne vedremo di tutti i colori.
2: Per così dire, no, le posizioni del campo largo, del cosiddetto campo largo. Qualcuno vorrebbe proprio interrompere da stamattina, da oggi stesso, il sostegno all'Ucraina.
3: Sì, esatto. Beh, sulla campagna elettorale vedremo di tutto e di più, e vedremo anche attori di ogni tipo. Si preparano discese in campo piuttosto clamorose, quindi penso che ci divertiremo molto.
2: Grazie Stefano Piazza, firma di Panorama e La Verità. Ci sentiamo presto intanto, noi seguiremo passo passo. E
3: grazie a voi, alla prossima.
2: Ai nostri ascoltatori, ciao Stefano. Ciao. Allora, tra poco andiamo su un tema, beh, insomma, che penso stia a cuore a molti dei nostri ascoltatori, vero? Perché ha a che vedere con la vita quotidiana.
5: Ne abbiamo un po' parlato ieri, perché c'era un bellissimo approfondimento in rassegna stampa sul quotidiano La Stampa. Parliamo di asili nido in grande carenza oppure molto costosi.
2: La questione terra-terra, i posti ci sono, ma semplicemente non bastano. Dopo la pubblicità, state con noi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un clic e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

0: Sei a parlare d'amore alle 7:50 minuti. Ne stavamo parlando, abbiamo un po' preannunciato l'argomento. La carenza di asili nido rappresenta oggi un problema importante per molte famiglie, soprattutto per quelle che devono far conciliare in qualche modo il lavoro con la cura dei figli. I posti disponibili infatti non sono decisamente sufficienti a soddisfare la domanda e soprattutto i costi delle strutture private possono essere davvero difficili da sostenere, anche perché spesso non parliamo di un solo figlio ma di due, qualche volta anche di tre. Ne vogliamo parlare questa mattina con la sociologa e docente universitaria Chiara Saraceno, che è anche coordinatrice dell'associazione Alleanza per l'Infanzia. Buongiorno e benvenuta. Pronto?
1: Non riusciamo a sentirla bene, adesso chiediamo alla regia di sistemare il collegamento e ovviamente torniamo da lei. Sentite questo dato, perché è il dato di fondo da cui vogliamo partire. Due bambini su tre non hanno posto in un servizio educativo prima dei tre anni. È una copertura che in Italia arriva al 31,6%, ben al di sotto del 33% che fissa la legge italiana come, diciamo, livello essenziale delle prestazioni. E per raggiungere, diciamo, il carico da 100 del 2030, c'è questo nuovo target, entro il 2030 c'è un nuovo target europeo che impone 45, di arrivare al 45.
0: Sì, esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Diciamo, questa è la base del problema di cui parliamo. È vero che si fanno sempre meno figli, ma è anche vero che più asili nido, secondo molti, potrebbero incentivare le nascite, no?
0: E poi c'è un altro problema all'interno del problema, e cioè non sempre si ha a che vedere con la carenza di strutture, di edifici, ma anche di educatori, mancano le persone, quindi non sono tante quelle che fanno questa scelta lavorativa, e quindi da un lato e dall'altro alla fine c'è sempre una carenza importante. Allora, dicevamo, Saraceno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Partiamo dal fatto, mancano più edifici o mancano più educatori?
2: Entrambi, in realtà, perché non ci sono stati fatti tutti e creati tutte le strutture che erano state previste al PNRR, ma non si è assolutamente programmato il numero di educatrici necessarie. Come Alleanza per l'Infanzia già da subito noi abbiamo detto che bisogna coinvolgere le università, bisogna fare una campagna di promozione, di iscrizione al corso di laurea necessario per accedere, ma non è stato fatto nulla di questo genere. Per cui ci troviamo di fronte sia a una carenza di strutture, soprattutto nel mezzogiorno, soprattutto nei piccoli comuni, e anche a una carenza di personale. Si aggiunga il fatto che anche i finanziamenti previsti per sostenere i costi di gestione, perché non basta creare una struttura, occorre anche prevedere i costi di gestione di questa struttura, che si creano dei posti che rimangono vuoti, non sono stati aggiornati al costo della vita, i contratti e così via. Quindi molti comuni possono trovarsi in difficoltà a far funzionare strutture che pur hanno, e anche questo è un problema.
1: Certo, oltre al fatto che si parla spesso della crisi della natalità, si parla spesso di denatalità, dicendo ci sono i giovani, non fanno più figli. Beh, insomma, di fronte a questo scenario non è che sia proprio incoraggiante la spinta alla natalità, perché se non ci sono posti da 0 a 3 anni in cui mettere i figli, ma non per parcheggiarli come vorrebbe qualcuno, ma semplicemente per garantire loro il diritto all'educazione, il diritto all'istruzione.
2: In realtà, appunto, i nidi non dovrebbero essere solo uno strumento di conciliazione famiglia-lavoro.
1: Appunto.
2: Devono essere anche uno strumento di pari opportunità nella crescita per,
1: certo,
2: i bambini. Quindi, e invece in Italia si continua a pensare, anche nella programmazione, prevalentemente al fatto che sia uno strumento di conciliazione. Non è sufficiente neppure per questo fine, ma ancora meno per il fine educativo, cioè il fatto che tutti i bambini devono poter avere accesso, anche, soprattutto quelli in condizioni più svantaggiate.
0: Esattamente.
2: Si è molto investito nei voucher,
0: sì,
2: però i voucher servono, cioè aiutano le famiglie a pagare le rette, ma se il nido c'è,
0: certo,

0: non c'è,
1: cioè, non c'è,
0: non c'è nulla,
1: ci sono i nonni, ci sono i nonni,
0: nei confronti di chi non ha il servizio.
1: Professoressa Saraceno, ci dà un quadro anche, lo so, lei ovviamente fa altro, però essendo in questa associazione sicuramente ne sa, quali sono le cifre che stanno girando in questo momento? Una famiglia oggi quanto deve spendere se si ritrova ad avere, che ne so, due bambini che devono andare al nido?
0: Dipende un po' sulla stampa, sull'articolo che è uscito ieri.
1: Sì.
0: Vengono date delle indicazioni, dipende molto da zona a zona e dalla,
1: sì,
0: fascia di reddito.
1: Mm.
0: Chi si trova, come spesso è la maggioranza, a pagare la fascia di reddito più, chi si trova nella rette più alte, poi dover spendere anche più di 600 euro
1: al mese. Ecco, invece chi,
2: caso dei due figli,
1: diventa lo stipendio di uno dei due.
0: Sì, a volte, sì, viene fatto lo sconto, ma non no, certamente non è.
2: Chiaro.
0: Può essere anche più di 600 euro.
2: Chiaro. Insomma, detto che poi ci sono anche questioni spinose legate ai criteri di selezione, criteri di accesso ai pochi posti disponibili, ma insomma questo è tutto.
0: Purtroppo il criterio di tutto, dato che è un servizio scarso, i criteri di accesso, questo emerge anche dalle ricerche che periodicamente fa l'Istat, prevale quello dell'entrambi i genitori o l'unico genitore occupato,
1: sì,
0: cioè lavoro, quindi
1: esatto.
0: È il criterio di accesso più il servizio di conciliazione, che non, quindi i figli di mamma non occupata generalmente non riescono ad avere accesso.
2: Insomma, molto va ancora fatto, molto va ancora fatto su questo fronte.
0: Sì, non solo, ma io sono anche preoccupato del fatto che questo governo ha modificato il tetto, il livello minimo di assistenza, perché con l'ultima finanziaria del governo Draghi era stato definito il 33, almeno il 33%, che è lontano dal 45% che dovremmo raggiungere
1: nel 2030,
0: nel 2030, ma a livello di ambito territoriale. Invece questo governo lo era definito a livello regionale, quindi significa non solo che continuano a esserci grandi differenze tra regioni, ma anche all'interno della stessa regione
1: ci sono differenze.
0: Tutti i bambini hanno lo stesso, c'è,
1: chiaro,
0: differenza, quindi è,
1: chiaro,
0: un livello di minimo di assistenza che non vuol dire niente il 33%.
1: Molto chiaro, molto chiaro, professoressa. Grazie davvero a Chiara Saraceno, lo ricordiamo, coordinatrice dell'associazione Alleanza per l'Infanzia. Ci risentiamo presto, intanto buon lavoro per quello che fa tutti i giorni.
0: Anche a voi.

0: Colin Elvis da Suez, meravigliosa. Sono quasi le 8. Che si fa nella prossima ora?
1: Nella prossima ora tanti gli argomenti da toccare, qualcosa che potrebbe farci discutere delle decisioni amministrative rispetto alla mobilità urbana e poi anche il sistema pensionistico, anche lì la polemica potrebbe essere dietro l'angolo.
2: So, c'è un comune che vieta le biciclette in centro storico, allora state attaccati alla radio perché sentirò anche qualcuno che non è proprio d'accordo con questa idea che arriva da Como. Ultime news e poi torniamo.
0: Sono le 8 anche a Castel Campagnano, in provincia di Caserta.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero con la vasta offensiva economica lanciata ieri dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il regime e spingerlo alla resa. Nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica. E allora ci racconta i dettagli Massimiliano Mantiloni.
5: L'obiettivo degli Stati Uniti di Trump è isolare l'Iran dal resto del mondo. Vogliamo tagliare i legami finanziari del regime e soffocarlo economicamente, ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent. La portata delle sanzioni secondarie includono asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quei paesi che aiutano Teheran, compresa la Cina. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, ha dichiarato Bessent. Chi non si schiera con gli Stati Uniti condividerà l'isolamento del regime. Annunciate sanzioni contro 60 persone, entità e navi, ma l'elenco non comprende istituzioni finanziarie cinesi sospettate di facilitare il commercio petrolifero iraniano. L'Iran promette ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
4: E sul fronte ucraino, ieri Kiev ha incassato il pieno sostegno dei paesi cosiddetti volenterosi, riuniti nella capitale ucraina dal premier inglese Barnum. Il via libera all'uso dei progetti per produrre i missili a lungo raggio Storm Shadow. Dall'Italia invece in arrivo nuovi generatori di corrente. Nella notte intanto le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio a Krasnodar, in territorio russo, una delle più grandi del paese. Due persone sono morte. Ultima pagina con le cerimonie di commemorazione. Ieri ad Amatrice, in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato i parenti delle vittime. Grazie per l'accoglienza, per il calore e soprattutto per la straordinaria determinazione con cui state ricostruendo il vostro futuro, ha scritto successivamente la Premier sui social. Il risanamento deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha dichiarato in un messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il governo alla ricerca di coperture per misure in grado di contrastare il caro carburanti, critica dall'opposizione dei consumatori per la mini proroga che ha esteso il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio fino al 27 d'agosto. Intanto il prezzo del diesel in autostrada in media ha superato i 2,2 euro al litro. E siamo al calcio con gli ultimi due posticipi della prima giornata di Serie A. E allora sentiamo Andrea Salvati.
6: Le due romane nei posticipi della prima giornata del campionato di Serie A colgono vittoria e i primi tre punti di questa stagione, con la Roma che travolge l'Olimpico 4-0 alla Fiorentina, trascinata dalla coppia Malen-Dybala, 3 gol per l'olandese, 3 assist per l'argentino, con la rete del 4-0 a tempo scaduto di Pisilli. La Lazio, dopo la brutta eliminazione subita all'esordio in Coppa Italia una settimana fa, battuta 2-0 in casa dalla Mantova, trova la vittoria sul campo del Bologna, 1-0 il finale alla Dall'Ara grazie ad una rete di Frattesi al 59esimo su un bell'assist di Dia. Gattuso può così tirare un sospiro di sollievo dopo le polemiche della settimana scorsa.
4: Grazie ad Andrea Salvati, non ci sono altre notizie, ora meteo e poi informazioni sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi. Il passaggio di un fronte atlantico è responsabile ancora di locali note instabili su parte del nord. Sono soprattutto le Alpi e le zone prealpine centro-orientali a risentirne, ma anche parte del centro, con locali fenomeni, dureranno comunque poco. Altrove non mancheranno spazi assolati, soprattutto al sud, su Sardegna e Sicilia, con caldo qui in intensificazione anche considerevole. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso e code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali ci sono code sulla 9 Lenate.

0: fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: RTL 8 e 6 minuti, terza ora di Non Stop News. Allora, il Guardian si occupa delle vacanze italiane.
4: Sì, in particolare ha omaggiato quelle degli anni 60, le ferie, insomma, storiche, una villeggiatura ormai impossibile. Oggi si stacca per pochi giorni e tanti rinunciano. Insomma, un'estate che sembra essere davvero tanto tanto lontana.
3: Sì, non esistere più. Sapete quando si prenotava di anno in anno, scrive il Guardian? Adesso basta, si fanno 5-6 giorni.
5: Una Marcord.

Si intitolava così questa di Napoleone, 8:10 all'interno dei Non-Stop News RTL 102.5. Lo diciamo prima, parliamo di mobilità urbana, di sicurezza, di decisioni amministrative destinate anche un po' a far discutere. Siamo a Como a seguito della decisione del sindaco rapinese, che è stato investito di recente da una bicicletta elettrica. La giunta appunto ha deciso di vietare la circolazione delle due ruote nel centro storico a partire da settembre, dunque tra pochi giorni. Un provvedimento drastico che riapre questa discussione anche un po' ciclica tra pedoni, ciclisti e mezzi a motore. Intanto diamo il ben trovato al sindaco Alessandro Rapinese.

0: in onda con noi. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora sindaco, questa cosa ha fatto discutere anche i nostri ascoltatori, perché è bastato lanciarla al 378-378-1025, sono arrivati già molti messaggi, perché insomma, diciamo la verità, è un provvedimento piuttosto singolare, però adesso lei ce lo racconterà, anche perché la notizia ha fatto, non so se lo sa, ha fatto il giro del mondo.
1: No, no, guardi, io penso che abbia avuto una copertura planetaria, nel senso che dalla BBC alla CBN, tutto il mondo ne ha parlato. Francamente sono un po' incredulo, perché è un provvedimento che è stato preso in centinaia di altri comuni italiani. Sa che la Repubblica Italiana è fatta da 8.000 comuni e sono centinaia i comuni che hanno zone riservate solo ai pedoni, cosa che peraltro è istituita nel nostro codice della strada e mi sembra anche una cosa civile. Però evidentemente Como oggi nell'occhio del ciclone, una città molto discussa, eccetera eccetera. Il tema è questo: noi avevamo una città molto disordinata, dove i mezzi per la consegna merci nella ZTL potevano entrare un po' tutte le ore, eccetera eccetera. Siamo una città turistica di rilevanza mondiale, allora a un certo punto dico: ragazzi, così non può andare avanti. E iniziamo a mettere degli orari per i furgoni, si inizia a rendere delle zone pedonali utilizzando la norma, quella sulle aree pedonali urbane, di conseguenza si fa. Ad un certo punto, effettivamente, forse la cosa singolare in tutta questa vicenda è che ad essere investito sia stato il sindaco e non magari un bambino di 4 anni, come è successo altrove, dove gli hanno spezzato il femore con una bicicletta. E allora in quel caso probabilmente l'opinione pubblica avrebbe considerato maggiormente critico, più degno di nota, il fatto che ad essere investito fosse un bambino o una signora, come è successo altrove.
2: Ecco, peraltro non, scusi sindaco, periodo. Spieghiamolo, perché lei è stato investito da una bicicletta elettrica, no? E molti mettono in collegamento questi due fatti, perché poi ha preso quella decisione e dice: adesso basta con le biciclette al centro storico, perché avanti così non si può più andare, giusto? È partito tutto da lì.
1: Esatto, il rischio era percepito. C'è da notare una peculiarità tutta italiana: il nostro codice della strada, all'articolo 50, assimila le biciclette elettriche alle biciclette che oggi ormai chiamiamo muscolari, nel senso che non possono essere discriminate né l'una né l'altra. Nel senso che se avessimo emesso un provvedimento, perché all'inizio la mia idea era quella, vado dal segretario generale, che è quello che mette il sigillo di legalità ai provvedimenti della giunta, e dico: guarda segretario, dobbiamo togliere le biciclette elettriche al centro di Como, perché veramente questi sono dei pericoli, fanno velocità smodate, noi ne controlliamo un sacco, ne confischiamo un sacco perché molte non sono regolari, però la verità è che c'è il numero è eccessivo. Aspetto un paio di giorni, il mio segretario generale mi ritorna con l'informativa, mi dice: sindaco, non è possibile perché il TAR ci casserebbe il provvedimento. Io dico: ma com'è possibile? No, perché sarebbe un eccesso di potere e poi un'illogicità dell'atto, nel senso che per il codice della strada italiano la bicicletta elettrica e la bicicletta muscolare non possono essere discriminati. Se lei vieta uno, deve vietare anche l'altro, o altrimenti non può fare nessuno dei due. Peraltro ci sono tutta una serie di approfondimenti giuridici che abbiamo fatto, cioè a fronte delle responsabilità. Recentemente il Parlamento ha legiferato sui monopattini, dicendo che il monopattino è previsto, la targa, il casco, le luci, eccetera eccetera, l'assicurazione. Ma incredibilmente, non so cosa sia successo nel nostro Parlamento, evidentemente faceva troppo caldo, si sono dimenticati di usare le stesse garanzie anche per i ciclisti. Cioè, io non capisco come sia possibile che il monopattino. E allora da lì nascono tutta una serie di ragionamenti: come facciamo a metterli a sicuro?
3: E qua come ha portato alla sua qua. Decisione. Di questo ha parlato il già campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno, che è in collegamento con noi. Allora, anzitutto.
1: Mi scusi. Già due volte campione.
3: Perché il sindaco
1: anche perché sono un ciclista e un assoluto stimatore.
2: Guardi, sindaco, guardi che Bugno non è d'accordo con lei, quindi adesso è inutile.
1: Rimane un mito del ciclismo.
2: Adesso non è che deve fare.
3: A ingraziarselo. Gianni Bugno, ben trovato, ovviamente. Come si potrebbe sfruttare? Ben trovato. Come si potrebbe sfruttare, anche da consiglio, magari per il sindaco, meglio il centro che è stato definito, nel caso di Como, un po' disordinato, no? Per il cicloturismo sostenibile, senza creare magari disagi come quello che è accaduto, o anche meno.
4: Sì, io non sono d'accordo su quello che dice il sindaco, perché dice delle cose corrette, perché sinceramente andare in centro storico con una bicicletta elettrica è un po' assurdo. però lo stesso problema si può ritrovare anche su ciclo, sulle ciclopedonate, dove ci sono ciclisti che vanno in giro con i pedoni. Quindi è un problema conflittuale che riguarda non solo i centri storici ma anche le ciclopedonali. Quindi per quanto riguarda il centro storico, Como è bellissima, è una perla d'Italia, ed è un peccato che il cicloturismo, che è una piccola fetta, non possa usufruire di questa possibilità di vedere la città anche con la bicicletta. Però ok, la bicicletta non può entrare, tu devi entrare con la bicicletta a piedi, va benissimo, oppure puoi lasciare la bicicletta fuori, poi la bicicletta fuori dal centro storico, poi ci deve essere anche la possibilità di lasciarla fuori. Bisognerebbe trovare delle soluzioni, non delle soluzioni drastiche, dire no, no alla bicicletta, perché la bicicletta non può andare più nei centri storici, non può andare più sulle strade, quindi bisogna trovare anche una via di mezzo per permettere alla bicicletta di poter circolare.
2: Sindaco, prego.
1: Volevo tranquillizzare il Bugno. Guardi che noi abbiamo riservato solo una piccola parte della ZTL, che è già zona traffico limitato, ai pedoni, perché nel resto delle vie si può ancora circolare. Abbiamo proprio salvaguardato quelle che sono definite le vie dello shopping, che sono la via Vittorio Emanuele, la via Luini e la via Cesare Cantù. Sono le tre vie di Como che portano dal lago alle nostre torri medievali.
4: Però ci dovrebbe essere il modo di poter lasciare lì la bicicletta per poter visitare il centro. È quello che chiedo. Cioè, io con la bicicletta, se io sono a Como, se sono a Monza, che è la mia città, non ho problemi, che diciamo che pianura. Ma se sono una città come Como, che è una città abbastanza impegnativa a livello di salita, diciamo, e vengo con la bicicletta elettrica, devo avere la possibilità di poter parcheggiare la bicicletta all'esterno del centro di ZTL per poter poi girare dentro. Anche perché Como escluderebbe quella fetta minima di turismo che potrebbe interessare la città. Quindi ok, no le biciclette, ok, perché portare una bicicletta nel centro storico elettrica e assistita è abbastanza pesante, non è una bicicletta normale. Quindi poter circolare a piedi va fino alla bicicletta diventa difficile. Quindi
1: guarda, io sono di una nuova generazione, di conseguenza dicono che i più duri sono quelli di prima, no? In assoluto quello che mi viene da dire è che quando uno deve fare quel piccolo tratto che è consentito solo ai pedoni, se la porta a mano e poi continua il suo percorso come ha sempre fatto, nel senso, noi gli spazi ne abbiamo. Però devo dirle che probabilmente è stato malinteso il provvedimento in generale, nel senso che dal punto di vista pratico io penso di essere l'unico sindaco, anzi mi metto in competizione con qualunque altro sindaco d'Italia per vedere chi ha fatto più chilometri in bicicletta o più gran fondo. Quindi adoro il ciclismo e penso di essere quello con più chilometri nelle gambe. Adoro il ciclismo, l'unica cosa che ho voluto preservare è... Ma poi non dimentichiamoci un aspetto che è poi il cuore del problema: i rider tecnicamente, per il nostro codice della strada, sono dei ciclisti, e questi sprecciano a 2000 all'ora in centro. Grazie a Dio hanno centrato me, che sono uno di 1,90 m, eccetera eccetera. Se centravano una signora di 85 anni la ammazzavano, cioè adesso diciamo
2: le cose. E poi il punto è un campione. Il problema c'era già, ma il punto, scusate se
4: non è che devono investire un sindaco per farmi fuori il problema.
2: Cioè, il problema le dice c'era già. Un campione come Bugno sa bene che le biciclette elettriche non dovrebbero essere equiparate alle biciclette normali, perché la velocità cambia drasticamente. Cioè, la velocità è come equiparare un motorino a una bicicletta normale. Cioè,
1: mi fa una cortesia, può farsi eleggere in Parlamento?
2: No, adesso non esageri, che io voglio stare in RTL che sto benissimo.
1: Basta capire questo e abbiamo finito il problema.
2: Alla fine il punto è un po' questo. Bugno, lei che pensa, che rapporto ha un campione come lei con le biciclette elettriche? Sono curioso di questo.
4: Le biciclette assistite, diciamo che è una bicicletta che ha permesso a tanti che prima non andavano in bicicletta di tornare in bicicletta. Poi c'è sempre la problematica del traffico e quant'altro. Dicevo, le ciclopedonali sono ciclopedonali, non sono strabiciclette, diciamo. Sono delle ciclopedonali, quindi sono pedoni e biciclette assistite che vanno a 30 all'ora ed è una massa, diciamo, di 100 kg che può andare contro una persona, inevitabilmente.
2: Diventa pericoloso. Sindaco, prima di salutarla, come l'hanno presa i cittadini? Detto che questo provvedimento deve ancora entrare in vigore, non so se l'abbiamo detto, entrare in vigore a settembre, quindi tra pochi giorni.
1: Allora, guardi, io purtroppo i numeri, in quelle vie il 99% sono pedoni, l'1% ci farà la cortesia di rispettare un divieto che trovo assolutamente civile, perché demonizzare le biciclette, io come ho detto uso la bicicletta un paio di sotto nel mio ufficio che uso molto volentieri, però ad un certo punto si chiama rispetto. Io voglio circolare, il diritto del pedone di poter circolare, se guardate che non ci siano i rider che disprezzano 200 all'ora, o mi fa la cortesia, per gentilezza, chi è ciclista che usa la bici come me e che l'adoro, in quel tratto di andarsene a piedi stringendo la mano, dopodiché attraversa l'incrocio, hop, sale sulla bici e se ne va.
3: Chiarissimo.
1: Senza fare tante storie, perché mi sembra un provvedimento di civiltà, insomma.
3: Chiarissimo. Grazie al sindaco di Como Alessandro Lapinese e ovviamente al due volte, ci teniamo a dire, campione del mondo Gianni Bugno.
0: Buona giornata a tutti.
2: Grazie, a presto, a presto. Ultime notizie, poi torniamo.
5: La maggior offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessent alza il velo su Operation Economic Outcast con l'obiettivo di tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo economicamente. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina.
2: Ad Amatrice ieri la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa devastò il centro Italia. La presidente del Consiglio Meloni ha deposto una corona dall'oro al memoriale, ha incontrato le famiglie delle vittime. Il cardinale Zuppi ha presieduto la messa, c'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle.
5: L'amministrazione Trump si appresta a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno attualmente richiedendo l'asilo. Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa dei visti nella storia degli Stati Uniti e andrebbe probabilmente incontro a forti contestazioni legali.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per il traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, ci sono code sulla A9 Lenate-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre per lavori code sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto altri lavori causano un chilometro di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Al momento vi ricordo che si transita su una sola corsia. Infine a Roma, ancora per lavori, code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e Portonaccio, questo fino al 28 di agosto. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
8: Buon viaggio anche da parte nostra e insomma ci sono dei dati riportati in un'analisi del Sole 24 Ore che fanno riferimento alla fuga dalla città. Negli ultimi 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per scegliere invece l'Interland.
5: Abbiamo capito perché, perché io un'idea ce l'avrei, ce l'ho, io un'idea ce l'ho, non so voi.
2: E quale potrebbe essere?
5: Potrebbe che sono aumentate le case, sono, non so, chiedo,
2: prezzi?
5: Mi sembra.
8: È un po' difficile effettivamente vivere in città e quindi in tanti, anche tanti giovani scelgono di spostarsi dal centro.
5: Sempre detto viva la provincia, il valore della provincia.
8: È la qualità di vita.
9: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Che meraviglia, Marco Mengoni, guerriero, 8 e 29 minuti. È stato argomento, secondo me, di tutta l'estate, ma anche della nostra chiacchierata con gli ascoltatori questa mattina tra le 6 e le 7. C'è un comune d'Italia, in Italia, che è a Valle Castellana, in provincia di Teramo, che ha imposto una sorta di prezzo calmierato dei carburanti per contrastare appunto il caro carburanti, che in qualche misura è stato contrastato anche dal governo, ma per poco. Per esempio la nuova proroga durerà fino alla giornata di domani, e poi dal 27 di agosto, chissà, andremo a capire se ci saranno nuove proroghe oppure no. Allora, vogliamo proprio parlare con questo sindaco questa mattina, Camillo D'Angelo, che ci ha raggiunti, ha ricevuto tra l'altro un sacco di complimenti per questa iniziativa. Ce la facciamo raccontare meglio da lei. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno. Allora, a un certo punto succede che anche l'ultimo, ormai l'unico distributore di carburante del paese chiude, e il comune sceglie di prenderlo in gestione, e lo ha fatto tra l'altro in un momento, insomma, abbastanza complicato per i prezzi che vediamo di benzina e diesel. Ci racconta cosa sta succedendo in quel distributore?
2: Allora, in realtà il distributore l'abbiamo acquistato circa 4 anni fa, quando una delle ennesime attività nell'area interna stava per chiudere, e quindi decideva insomma di dare giù i battenti. Noi, per evitare di far venire meno un servizio, l'abbiamo acquisita come comune per gestirla direttamente come ente locale. Acquisendo questo distributore abbiamo capito che c'era la possibilità di calmierare i prezzi.
4: Ecco, sindaco, perché il tema è questo: è un aiuto concreto effettivamente alla vita delle famiglie, ma non ci sono quindi margini di guadagno per

0: il comune?
1: Allora, per noi no, come ente no. È chiaro che questa misura può essere, diciamo, replicata in tutte quelle aree interne, non in aree urbanizzate, altrimenti si crea una concorrenza non reale. Noi lo facciamo nelle aree interne per sostenere la popolazione, per dare un contributo a chi è pendolare, soprattutto anche a tutte quelle attività che ancora resistono in queste zone, quindi di fatto evitando di fare utili, quindi di rendere, diciamo, una partecipata questa gestione del distributore, lo facciamo come ente locale e non creiamo vantaggio dalla vendita di carburante e praticamente lo rivendiamo quasi a prezzo di costo.
2: Ci dice i prezzi di stamattina o di ieri, insomma?
1: Stamattina, di ieri erano 1,75 la benzina e 1,99 il diesel. Stamattina, come è finito, sto l'asfalto, diciamo, distributore, saliremo leggermente con la benzina e scenderemo leggermente col diesel, quindi andremo a 1,81 e 1,94. Comunque sempre 15-20 centesimi in
3: meno del calmierato nazionale. Sì, esatto. Senta, ma arrivano dagli altri comuni o la questione si risolve con i suoi cittadini?
1: Sostanzialmente la maggior utenza sono i miei cittadini e i comuni limitrofi, i passanti, i turisti, coloro che oramai conoscono questo distributore. Poi le notizie degli ultimi giorni, qualcuno è venuto anche da qualche località più lontana, ma sono convinto che, diciamo, non è questo il motivo. L'obiettivo era trovare una misura che potesse sostenere la popolazione e dare una possibilità per ridurre quel gap che si crea tra un'area interna e un'area, diciamo, maggiormente urbanizzata.
0: Anche perché parliamo di un comune di 800 abitanti, giusto?
1: Sindaco. Parliamo di un comune, sì, di 800 abitanti, gigantesco da un punto di vista territoriale, 131 km quadrati, quindi poco più di 6 abitanti per chilometro quadrato, con estensioni, diciamo, veramente gigantesche, difficoltà anche nella gestione amministrativa la nota è che i primi due capoluoghi, quindi i primi due distributori di benzina sono a oltre 30 km. Quindi quantunque si voglia fare di benzina, anche saltuariamente, sporadicamente, per chi non è pendolare, dovrebbe percorrere 30 km, oppure immaginiamo, noi abbiamo ancora attività boschive, cioè sui boscaioli, degli agricoltori, qualora dovessero acquistare della benzina per i propri attrezzi, diciamo, di lavoro, dovrebbero fare questa distanza e trasportare carburante, cosa tra l'altro neanche sicura.
2: Chiaro.
1: Certo è che questo è un ragionamento che può aprire nella fase di discussione anche politica del governo quelle che sono misure magari a sostegno di queste aree interne, cioè ridurre leggermente le accise nelle aree interne e aumentare qualche millesimo nelle aree maggiormente urbanizzate. Questo potrebbe dare una mano a chi abita ancora in questi territori.
2: Lei pensa, sindaco, scusi nel salutarla, che sia un modello replicabile, no, da altri comuni o da altri sindaci?
1: Sicuramente in tutti i comuni dell'area interna, l'Italia e piccoli comuni, soprattutto nell'area interna, nella dorsale appenninica e quella alpina. È replicabile come misura se vista come sostegno della popolazione ed è replicabile in determinate condizioni. È replicabile quando, diciamo, questa misura può essere associata anche ad altre misure del governo per sostenere questo tipo di attività economica e la resilienza del territorio.
2: Grazie Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana, lo stato attuale sindaco più amato d'Italia, poi vedremo domani, no? Magari qualcuno la supera in termini di idee. A presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
4: Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo ha annunciato un portavoce del gruppo italo-francese, confermando le indiscrezioni pubblicate questa mattina da Milano Finanza. Gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva economica per isolare l'Iran, tagliando tutti i legami finanziari del regime. Ne ha parlato il segretario del Tesoro Bessent. Le sanzioni in 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ancora all'estero, un tornado si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio sul comune di Pomas, nel sud-ovest della Francia. 39 persone sono rimaste ferite, mentre oltre 300 abitazioni sono state danneggiate. E siamo allo sport. Il calcio: si è chiusa ieri sera la prima giornata di Serie A. La Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina per 4-0. È tutto per adesso. A più tardi.

0: Cat's Eye Animal, 8 e 38 minuti. Oh, finalmente ci sono delle alternative per fidanzarsi.
1: Perché dici Grezia? Finalmente?
0: Ma poi bello, no, dico perché finora dovevi fidanzarti con quello che c'è.
1: Ah, ok.
0: Cioè, possiamo certo trovare dell'altro.
2: Di meglio, dici tu.
0: Sì, sì, non lo so, non lo so.
2: Non si sa, il partner perfetto potrebbe essere però frutto dell'intelligenza artificiale, potrebbe essere creato così e lo si può scoprire tramite un reality show che in Sud Corea comincerà a breve, riguarderà appunto le relazioni tra umani e intelligenza artificiale.
3: Si intitola My AI Partner Kill and Love, presentato come il primo reality survival show dedicato alle relazioni non più con gli esseri umani.
2: Ma potrebbe essere una via?
1: Non so, Giusy, per tornare al tuo incipit, se è una buona alternativa.
0: Io non ho capito perché non mi hanno invitata.
2: Prima. Io non ho capito perché lei guardasse me, più che altro.
1: Pink.

0: Così si intitolava questa di Pink, 8 e 42 minuti ancora all'interno di Non-Stop News, ma in realtà ci trasferiamo a Caserta.
1: Ci andiamo a Caserta, in questo ristorante, perché stanno facendo rumore le immagini pubblicate dal proprietario del ristorante, che dice: sono arrivati questi tre ragazzi e si sono fermati a cena, solo che noi stavamo per chiudere.
2: Un po' di bella notizia.
1: E allora li ha immortalati mentre hanno finito di consumare la loro cena, si sono messi lì a sparecchiare e a pulire tutto.
2: Sono stati bravissimi.
1: Della serie, visto che ci avete detto sì, vi accogliamo ma stiamo per chiudere, vogliamo darvi una mano e non farvi fare tardi, no? Rivolto a chi lavora in quel posto.
2: Ma che bello avere ogni tanto qualcuno che gli rende pure merito, bravi davvero.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
8: Convenienza, ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Spazio Conad, fino al 3 settembre trovi 1 più 1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Preparatevi alle immersioni subacquee frequentando un corso con lezioni teoriche e pratiche. Inoltre, immergersi in luoghi conosciuti diminuisce il rischio di inconvenienti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Tommaso Paradiso su RTL 102.5848, l'ultimo spazio di puntata dedicato al commento dei fatti del giorno. Ci colleghiamo con il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, bentornato. Grazie direttore.
1: Bentrovati, buongiorno a tutti, eccoci qui.
0: Allora, ieri il vertice dei volenterosi, ha partecipato in video collegamento anche la presidente del Consiglio Meloni. Che cosa emerge a proposito del sostegno unanime dell'Europa a Kiev?
1: Ma emerge una volontà rafforzata, soprattutto da parte dell'asse franco-britannico, di sostenere Kiev nel giorno del 35esimo anniversario. Un passaggio importante anche concreto, perché ci sono state delle aperture anche sui sistemi di armamento, sulla produzione di missili. Insomma, Londra e Parigi continuano a essere schierate in maniera molto forte, tanto da provocare una reazione russa piuttosto importante. L'Italia aderisce a questa linea insieme all'Europa, con qualche distinguo, con qualche difficoltà interna. Giorgia Meloni ieri ha detto che non parteciperemo a questa esercitazione, che si dovrebbe tenere a novembre. Questa naturalmente è una posizione un po' diversa dagli altri, ma non inficia la linea italiana, che comunque continua a essere di appoggio a Kiev. Insomma, l'Europa fa fatica a sostenere Kiev, anche se a parole è convinta, però è un processo faticoso, difficile, perché l'opinione pubblica è inquieta e all'interno dei paesi ci sono partiti e movimenti che si oppongono, e quindi si fanno i conti anche con la politica interna, ahimè.
2: Anche l'economia, direttore Contu, con molto presente oggi sulle prime pagine, l'UE al governo sugli extra profitti, sta a voi decidere sostanzialmente la risposta della Commissione europea, che ha gelato l'Italia sulla tassazione degli extra profitti. Il governo, si dice, studia interventi mirati sul caro carburanti. Quali potrebbero essere secondo lei?
1: Ma ci sono varie ipotesi allo studio. Mi pare che il governo, un po' come è accaduto con le banche nella scorsa manovra di bilancio, stia cercando di trovare una formula per approvare un contributo, fare un accordo con le grandi aziende energetiche per approvare un contributo, perché una tassa sugli extra profitti crea difficoltà, anche politicamente difficile da sostenere per alcuni partiti della maggioranza, ma anche economicamente e giuridicamente. Quindi si sta provando questa strada. È un po' curioso questo elemento, che i governi europei, compreso in questo caso quello italiano, si rivolgono all'Europa quando vogliono imporre tasse scomode, ma poi non vogliono che l'Europa imponga tasse che invece sono più comode. Insomma, è un po' un gioco anche qui con la politica interna. Certo è che andrebbe in qualche modo sostenuta almeno la parte più debole del paese, perché il livello dei carburanti ha raggiunto veramente un livello inaccettabile.
0: E quando Schlein rilancia, per la verità è stata la prima a parlarne, la segretaria del Partito Democratico, di questa, no, della necessità di questa tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, fa un passo avanti nella campagna elettorale o, diciamo, mette sul tavolo un'ipotesi concreta che rischia di far discutere poi la maggioranza, come è stato per gli extra profitti sulle banche? Se ne è parlato per giorni.
1: Sicuramente Schlein ha trovato un varco, perché è difficile trovare una soluzione, è difficile trovare le risorse, costa quasi la modifica delle accise costa quasi 1 miliardo al mese e non ce la possiamo permettere. Quindi Schlein ha trovato un varco nell'azione di governo e ha fatto il suo lavoro, insomma, quello di insidiare e posizionarsi per cercare di metterla in difficoltà, non ci sono dubbi.
2: La notizia dell'ultima ora, data proprio al nostro giornale orario, che leggiamo anche sulla home page del sito dell'ANSA, è che Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'azienda ovviamente ha ringraziato. Ecco, anche un commento rispetto proprio a quest'ultima ora.
1: Ma questa è una notizia importante, perché comunque la situazione di Leonardo Maria Del Vecchio e l'eredità di Del Vecchio entrano in tantissimi dei giochi della finanza e dell'economia italiana, a cominciare dal risico bancario fino all'editoria, e quindi bisogna seguirla con grande attenzione, perché parliamo di uno dei punti più delicati della finanza italiana, della finanza milanese. Vedremo che conseguenze comporterà.
0: Mi piacerebbe, direttore, visto che un po' non ci sentiamo, come dire, almeno per quanto ci riguarda, chiederti anche un punto di vista, prima di salutarti, sul caso che ha tenuto banco durante tutta l'estate, che è il caso Ranucci, no? Sono ore decisive in Rai per capire se ci sarà, se arriverà questo nuovo incarico per il conduttore di Report, ma in generale che idea ti sei fatto di questa storia, con tutti gli annessi e connessi che sono molti?
1: Ma in generale io devo dire perché mi sembra tutta una vicenda che non aiuta il giornalismo italiano, perché sono emerse delle situazioni davvero imbarazzanti a livello personale, fermo restando la capacità professionale di Ranucci, il ruolo che ha svolto Report, però certamente leggere quello che abbiamo letto non aiuta la credibilità del nostro mestiere, e quindi mi auguro che si trovi una soluzione per rilanciare Report senza censure, magari appunto con una scelta di Ranucci che potrà lasciare più libera la redazione di sviluppare il proprio lavoro.
0: Grazie al direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu, torniamo a sentirci presto, buon lavoro intanto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 8:54 minuti, il gran finale di oggi come suona?
5: Allora, sono passati 50 anni, ma se io dico quel gran genio del mio amico, dove andiamo? Dove andiamo? Era il 1977.
2: Eh sì.
6: Andiamo da Lucio Battisti, e questa è anche una grande metafora, no? per la vita, perché effettivamente sì, viaggiare potrebbe essere anche la metafora di un viaggio che è quello della vita,
5: e la coppia è quella storica con Mogol, perché questo testo meraviglioso è stato scritto insieme a Mogol.

0: Ah, che meraviglia, dolcemente viaggiare. Si viaggiare a Lucio Battisti, ci accompagnate alle 8:58 minuti. Vogliamo ringraziare tutti i nostri ospiti.
1: Eh sì, a partire da Stefano Piazza questa mattina e per poi arrivare alla docente universitaria sociologa Chiara Saraceno. Poi abbiamo continuato con Alessandro Rapinese, il sindaco, e Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo su strada, per parlare anche dell'introduzione appunto del decreto che sta facendo un po' discutere. Per poi passare anche al sindaco Camillo D'Angelo, che ci ha parlato invece dell'idea di nazionalizzare il carburante, super ben
0: apprezzata,
1: accolta e apprezzata,
0: sì, decisamente,
1: appunto. Per concludere poi col commento all'attualità, grazie al direttore dell'ANSA Luigi Contu.
0: Bene.
2: Molto bene, allora voglio salutare un ascoltatore che ci ha mandato una foto che devo dire molto preziosa, perché ha immortalato da passeggero, attenzione perché non è alla guida specificato, il nostro radio track che sta facendo rientro a Cologno Monzese dopo l'esterno. È in provincia di Salerno.
0: C'è scritto Polla lì così, quindi siamo in
2: provincia di Salerno.
0: Grazie.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi, a domani mattina ovviamente con Giusy Legrenzi.
0: Con Lucrezia Bernardo.
1: Con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
2: Grazie. A domani.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: A domani.
0: Sono le 9 anche a Corvino, San Quirico, in provincia di Pavia.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla nuova offensiva lanciata dagli Stati Uniti per isolare l'Iran e fiaccare la resistenza del regime. L'operazione, illustrata dal segretario al tesoro Scott Bessent, punta a colpire tutti gli asset della Repubblica Islamica e i paesi che collaborano con essa compresa la Cina. Nel mirino 5 settori: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Non ci piegheremo, ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri, sottolineando come a pagare saranno soprattutto i civili iraniani. Ma sentiamo Scott Bessent.
6: Oggi, su indicazione del presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato l'operazione Economic Outcast, una campagna senza precedenti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e i suoi sostenitori. Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico finché Teheran non rimarrà sola. Hanno ucciso e mutilato più nostri cittadini e militari di qualsiasi altro regime terroristico sulla terra e sono in guerra contro l'America, i loro vicini del Golfo e gran parte del mondo da 47 anni. Non ci limitiamo più a gestire la minaccia iraniana, la stiamo eliminando.
5: La cronaca con un tragico incidente stradale avvenuto nel Salento. Due coniugi, un uomo di 51 anni e una donna di 47, sono morti la scorsa notte nello scontro frontale tra la loro auto e un'altra vettura. Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale tra Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce, ferito anche il conducente dell'altra auto. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo ha annunciato un portavoce del gruppo italo-francese, confermando le indiscrezioni pubblicate questa mattina da Milano Finanza. La decisione è contenuta in una lettera consegnata al Consiglio d'amministrazione e al presidente Francesco Milleri, in cui si lamenta una gestione aziendale distante, impersonale e lontano dalle persone. Vedremo tra poco come reagirà il titolo del gruppo. Diamo intanto nel frattempo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano, che apre positiva questa mattina. Il FTSE MIB segna più 0,54%, contrastate le borse asiatiche: Tokyo meno 0,50%, Hong Kong più 0,02%. È tutto.
4: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì con un contesto anticiclonico sulle nostre regioni meridionali, su Sardegna e Sicilia, e caldo in intensificazione nelle aree interne della Puglia. Su Sardegna e Sicilia si toccano e si superano picchi di 38 gradi, con anche ventilazione meridionale in rinforzo. Mentre su Alpi e Prealpi centro-orientali ed anche su parte del centro si formano rovesci anche a sfondo temporalesco per il passaggio di un rapido fronte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per lavori registriamo code sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano e sulla 14 Bologna-Taranto con 2 km di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona. In prossimità di questi due cantieri si transita su una sola corsia, prestate quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine a Roma, ancora per lavori, code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 di agosto. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Ehi là! Giuanno! Insomma, un po' steccata.
9: No, mi è venuta bene, mi è venuta bene.
0: Va bene, buongiorno amici, bentrovati. Martedì 25 agosto, noi ci siamo, tre quinti della famiglia. Andiamo, dai, dai.
9: Let's go!
0: Mi concentro,
9: Sì.
0: Nanna, Luca, Sara, Nanna, Giulì.
9: È tutto un nanna. Buongiorno amici.
0: Buongiorno, ma ben trovati. Noi ci siamo, accendiamo anche Luca Viscardi, per favore. Lo so, io lo vorrei chiuso in effetti.
10: Allora, ci siamo. Sono stato boicottato subito in apertura di programma, ma io non eviterò di dirvi una cosa importante.
0: Sì, sì.
10: Allora, che oggi sono in una condizione paradisiaca.
9: No, cioè, io mi sento invasa invece. Potresti andare un po' più in là? Non mi piace.

0: Ho bisogno di tutto questo supporto oggi.
1: Allora, tutto questo per dirvi che, cari amici, io sono in una posizione paradisiaca, perché alla mia destra e alla mia sinistra ci sono due donne che ogni uomo sognerebbe di avere al proprio fianco. Alla mia destra, signore e signori, la signora che parla alle zanzare, Sara Calogiuri.
2: Buongiorno, care zanzare, oh, benvenute, grazie per essere qui. Questo perché le rispetto, come tutti gli animali.
0: Sì.
1: Poi, alla mia sinistra, il vero sindaco di Forte dei Marmi, c'è Giulia Laura Biati, buongiorno.
0: Buongiorno, e al nostro centro chi c'è? Come lo possiamo definire?
2: Allora, più cellulari che capelli, Luca Viscardi.
0: Buongiorno.
1: E attenzione, perché anche oggi con noi ci sarà IKEA, che ci ricorda che più ordine in casa significa più spazio da vivere e più momenti da dedicare a ciò che conta davvero.
2: Eh sì, e per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: Portate un oggetto blu con voi, riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio, l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su ikea.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Ma c'è Peggy per iniziare?
0: C'è lei,
2: dai,
0: partiamo.

0: te.
1: Adoriamo Emma, cercavo amore, RTL 102.5, prima anche Peggy Goo con Tanto di Cubo, su cui ha ballato Giulia Laura Biati.
2: Absolutely yes. E poi così. Luca Viscardi, una curiosità su Emma, chiedeva: ma l'ha trovato d'amore?
3: Ma insomma, è un qualche anno ormai che canta Cercavo amore, volevamo sapere se è tutto a posto, se magari con l'estate, con questi viaggetti che insomma, abbiamo visto ormai su Instagram, sappiamo
2: tutto. Guarda come bazzica, oh, ma fatti affari tuoi.
1: Ma esattamente. RTL 102.5, buon martedì a tutti voi, con Giulia, con Luca, con Sara, sono le 9.15 e tutto, speriamo vada per il meglio.
2: Speriamo.
1: Dunque, io mi rivolgo a tutti voi, ovviamente, Very Normal People, ma in particolar modo a quelli che ci seguono a quest'ora della mattina o addirittura da prima, no, perché è così, per andare a camminare, a correre, bicicletta. Se ne vedono un sacco in giro in questi giorni, anche abbronzati, quindi vuol dire che c'è questa buona abitudine magari che uno si porta dietro.
2: Alle 9 della mattina li vedi camminare.
1: Anche prima.
3: Quindi la domanda è da fare, carità. Cosa c'è di voi che non va per cui vi fate così male?
2: No. Ma dici che sono in vacanza oppure hanno già ripreso?
1: Tutte e due, secondo me. Ci sono appunto delle buone o delle cattive abitudini che ci portiamo dietro dallo stop.

0: Paul McCartney, tutti per voi.
1: Perché il 3 è il numero che funziona, vede? Il 3 è il numero perfetto.
2: Guarda, farà sempre.
1: Quanti siamo?
3: Dai. Devo ricordare cose importanti perché mancano pochi giorni. Il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It's Live e quest'anno la line-up è super perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
1: Posso fare una piccola precisazione?
3: Devi fare una piccola precisazione.
1: A far ballare.
3: Cosa c'è?
1: Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia.
2: C'è uscita bene comunque, devo dire.
3: Sì.
2: È bello, da vedere bello.
0: È così, non siamo mai coordinati. Prendeteci per quello che siamo, non è che dovete stare a guardare proprio. Allora, salutiamo Marisa, dicevamo di quelli che vanno a camminare, correre la mattina presto. Lei dice al 378-378-1025, io non ho mai smesso di camminare la mattina, ore 5.36 sono giù un'oretta.
3: Cosa?
0: Estate, inverno, vacanze, sempre. Camminata veloce fa bene al fisico e allo spirito.
3: 5.36.
0: No, 5.30.
1: A quest'ora io andrei a dormire se mi fossi svegliato alle 5.30.
3: Mi viene male solo a pensarci.
0: Brava.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€. E uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29€.
6: Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi.
5: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino al 13 settembre ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
6: Protoplasmina di Pharmaca International.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da

0: invece a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Beh, buon viaggio lo auguriamo noi a lui, visto che è in Islanda e quindi se la sta godendo giustamente, meritato riposo. Con la fidanzata, se è vacanza.
1: Ah, guardala lei, sì, come mi sul pezzo.
0: Cesare Cremonini, sì. Ma sì, beh, lo seguo. Lo seguiamo qua, non è che...
1: Se lo seguiamo, sì. vabbè.
0: RTL 105.
2: Lo seguiamo, no, plurale maiestatis, no? Cioè, ci mettiamo lì tutti e tre attaccati al telefono.
0: E basta, allora, un saluto a voi amici che state facendo attività fisica con noi.
1: Ma chi?
0: Con le tanti hanno scritto buone abitudini che ci portiamo dietro o che acquisiamo anche in un periodo di stop, di pausa in generale, sì, vacanza o no. Attività fisica appena svegli.
2: Certo.
0: Poi colazione ricca e lenta.
2: Sì.
0: Ancora idratazione a go-go. Perché, ecco. Per smaltire.
1: Beh, quello per forza, perché sennò svieni per strada.
2: Spritz.
0: Beh, vabbè, ma non lo fanno tutti, sai. Sconnessi, un'ora d'aria al giorno mi fa molto ridere.
1: Anche noi la possiamo fare questa cosa. Un'ora d'aria al giorno.
0: Sì, sì.
2: Anche vostra moglie ve la concede l'ora d'aria.
0: Pareva. Annegge. Povere mogli.
1: No, veramente,
0: povere mogli. E poi lo stretching della buonanotte.
1: Sì.
2: Certo.
1: Ciao.
2: No.

0: Vorrei dire che il paradiso in realtà sta qua, RTL 105, qua siamo ai Coldplay, ma non abbiamo ancora attivato il bottone, quello con la botola per Viscardi.
1: Per Luca Viscardi.
2: Però qui da casa arrivano delle richieste di precisazione, cara Sara, perché tu hai parlato di stretching prima di dormire.
0: Sì.
2: Allora, bisogna capire adesso, vorremmo una guida, come fare lo stretching prima di dormire.
1: Io vi dico solo che mi ha seguito un personal trainer su Instagram, tra l'altro tanta roba, lo diciamo.
0: Sì, carino, pure. Caruccio.
1: È quel tipo di stretching oppure un altro, ma non mi vorrei addentrare.
0: Ma allora, facciamoci i fatti nostri.
2: Io mi fermerei un attimo e vi dico una cosa. L'equazione è semplice. Più ordine in casa uguale più spazio da vivere e più momenti da dedicare a ciò che conta davvero.
1: E allora che aspettate? Andate da IKEA. Ci sono infinite soluzioni per organizzare al meglio ogni ambiente della vostra casa. E dal 4 al 6 settembre, proprio per festeggiare il mondo dell'organizzazione, troverete tante promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: Fate una cosa, portate un oggetto blu con voi. Riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile al negozio, l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami. Tra l'altro, se andate e prendete un letto all'IKEA, potete fare meglio lo stretching di notte.
1: Ha voglia lo stretching!
2: Io voglio le polpettine con la salsa di
0: Tu le polpette e io lo stretching, va!
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dai, Sara, ti prego. Prego.
1: Quattro mesi esatti, oh, cioè proprio tra quattro mesi saremo qui tutti contenti che ci scambiamo i regali.
0: A proposito, visto che mi prendete in giro sullo stretching di notte, sì, Giovanna dice: prima di dormire consiglio 5-7 minuti di legs up the wall, cioè le gambe
1: legs
0: alzate.
1: Up the wall,
0: gambe, gambe alzate al muro, seguiti da alcuni minuti di respirazione profonda 4-2-7, che è il ritmo, la cadenza.
2: Tu questo tutti i giorni?
0: Cioè, sì, tutta il lavoro.
1: Scusatemi, scusate, per noi che veniamo dalla luna, fammi capire 4-2-7.
0: Allora, è il conto che devi fare sul respiro, cioè 4 inspiro,
1: uno,
0: tengo
1: 4,
2: posso dire,
0: esatto, e poi 2 e
2: che
0: poi
2: balle.
0: Ecco, così
1: progressivo.
0: No, invece ma no, perché siete proprio ignoranti.
2: Ma ho capito, ma io direi che le gambe super la circolazione bastano e avanzano, adesso
1: ma,
2: dobbiamo
1: ma
2: far strada tutte le sere.
1: Voi riuscite a trattenere il respiro fino a 7?
2: Questo mi sciopa,
1: appunto.
0: Allora, però io se devo spiegare le cose a quelli che non le vogliono capire.
2: No, infatti, non spiegarle più, fai così.
0: Vado da un'altra parte.

0: e Robbie Williams in chiusura d'ora con She is Madonna, RTL 102.5, le chicche di Viscardi.
1: Allora, vengo maltrattato questa mattina perché ho dato un consiglio per addormentarsi, che è quello: quando non riuscite a dormire, concentratevi su un punto specifico della pianta del piede.
2: Ma che consiglio è?
0: Cioè mentalmente, non visivamente.
1: Cercate di capire che cosa percepite in un punto della pianta del piede, vi addormenterete di sicuro.
2: Cioè, se tu non fai sto giochetto non dormi la notte?
1: No, allora, quando sono momenti difficili.
0: Dopo quello che hai detto, difficili. Guardami, prova a percepire quello che sto pensando, Risca. Prova. Buongiorno, anche a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal caro carburanti, perché il governo è al lavoro alla ricerca di coperture per le nuove misure per calmierare i prezzi che continuano a crescere. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
5: La soglia psicologica dei 2 euro al litro per il gasolio era stata sfondata già da un po'. Ora il rischio è che dal 27 agosto il diesel alla pompa in autostrada arrivi a superare i 2 euro e 30 centesimi, avverte il Codacons, se il taglio delle accise non verrà rinnovato. Un record che supera quello storico del 2022, quando il prezzo del petrolio si infiammò a causa dell'invasione russa in Ucraina. Il governo cerca le coperture per prolungare di oltre 48 ore il taglio delle accise di 14 centesimi che scadrà la notte di domani, 26 agosto. Intanto la maggioranza si ritrova con il fianco scoperto dopo che la Commissione europea ha affermato che la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. Giorgetti, in coordinamento con altri ministri economici dell'UE, aveva chiesto una misura condivisa per ridistribuire i ricavi straordinari delle compagnie petrolifere. E lo scarico sulle legislazioni interne dei singoli paesi apre agli attacchi delle minoranze. Alibi finiti è la chiosa della segretaria del PD Schlein, ma il governo sul tema ha posizioni disgiunte.
4: Passo indietro di Leonardo Maria Del Vecchio da tutti gli incarichi di Exilor Luxottica, con una lettera anticipata da Milano Finanza indirizzata al board e alla presidente del gruppo Miglieri. Il figlio del fondatore del colosso ha annunciato le sue dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del gruppo italo-francese. Nel messaggio si parla di una gestione aziendale distante e impersonale. Tanto il titolo perde di Exilor Luxottica, perde lo 0,65%, ma vediamo come sta andando la borsa con Marco Castelletti. A te buongiorno.
6: Buongiorno. Apertura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,59%, allineato col FTSE Italia Mid Cap più 0,55%. Tra le blue chips si distinguono Prismian più 3% e Tenaris più 2,5%. In controtendenza abbiamo Ferrari meno 2,02% e Moncler meno 0,25%. Invariato lo spread BTP Bund, che si attesta a 82 punti. Stabile infine il petrolio, $91 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Per lavori code di 1 chilometro sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e Fermo verso Ancona, e sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. In prossimità di questi cantieri al momento si transita su una corsia, prestate quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellona, un incidente causa code tra Diramazione Stroppiana-Santià e Vercelli Est verso Gravellona. Infine a Roma, ancora per lavori, ci sono code sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso in direzione opposta fino al 28 di agosto. Questo è al momento le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
0: Noi, proprio così, RTL 102.5, la prima radio d'Italia, la vostra radio del cuore, con tanto di sigla.
2: Hey, let's go! Hey. Family.
0: Hey, hey.
1: Yeah!
0: Nana, Luca, Sara, Nana, Giulie. Non c'è nessuno praticamente. Non c'è nessuno.
1: Un programma autogestito.
0: Sì. Ma possiamo collocare Jennifer Pressman nel mondo? Cioè, dov'è che
1: allora,
0: si trova precisamente?
1: Credo che sia in una località che si chiama Saratoga e non c'entra niente col silicone.
0: E cosa sta facendo? In vacanza? Allora,
1: è in visita alla famiglia, no?
8: Sarà andata a trovare Giovanna, no? Vi ricordate nella pubblicità c'era Giovanna. Brava Giovanna,
0: sì,
8: brava.
0: Ciao.
8: Penso, non lo so. Oppure in mio onore, mi chiamo Sara.
0: Vabbè,
8: e quindi...
0: comunque la possiamo chiamare uno di questi giorni, la possiamo disturbare?
8: A quest'ora starà dormendo.
1: Sono le 4 del mattino, mi sembra una bella idea.
0: Vabbè,
1: anzi,
0: ma per la
1: chiamiamo...
0: famiglia questo è altro,
8: sì,
0: dai.
8: Sì, sì. Allora, le tre tacche della famiglia siamo noi, un po' malconce, Giulia, Luca e Sara. E poi regia, Ricky, Gigi e Fabio.
1: No, ma chiamiamo Jennifer Pressman però, mi sembra una bella idea.
0: Vero,
1: sì,
0: eh?
1: Sì.

0: Candy in ogni dove quando c'è Sheeran RTL 102.5, 10 e 12 minuti con noi, tre tacche della famiglia giù al nord e con i vostri vocali.
1: Pronto?
2: Chiedo scusa, solo per chiudere velocemente sullo stretching, sì, serale. Prego. Qualcuno diceva che d'inverno va a letto con un pigiama e calzettoni.
3: Sara Calogiuri.
2: Allora mi ricorda tanto mia moglie che di giorno grida alla carica e alla sera ritirata. Aiutami Viscardi a fare luce su questo caso.
3: Qua, il caso disperato, purtroppo non c'è soluzione.
0: Lì diciamo che l'assalto alla diligenza diventa difficile, sì, no? In ogni senso, che lo stretching, le cose. Però ci sono in effetti degli accessori, chiediamolo a voi ascoltatori, avete degli accessori che a guardarli dice no vabbè, proprio basta, mi fa passare la
4: antisesso?
0: Poesia.
4: Antisesso?
0: Sì, sì, delle cose.
3: Pensavo che chiedessi degli accessori invece che fanno l'azione contraria. Ma no, ma non è l'orario in
4: cui... capito, chiedevo. No, comunque devo dire che secondo me il nostro amico li ha già, il calzettone è una cosa inaffrontabile per quanto mi riguarda.
3: L'orsacchiotto.
4: No, una roba.
0: Ce l'ho calzettone, poi cos'altro?
4: Tutto.
0: Ce li ho tutti.
4: Ce li ho tutte te.
0: Sì.

0: quelli così.
1: E ci sarebbe anche l'imitazione brutta di Vasco Rossi.
2: Ciao ragazzi.
3: Ah, è necessaria proprio, la farà sempre.
1: Sì.
4: Lui cara Sara.
1: Ce l'ha nel contratto, Luca. Ah, sì. Pensa.
4: Cara Sara, siamo in tante che anche con i calzettoni siamo attraenti. Figuriamoci se dovessimo mettere intimo.
1: Oh, e c'ha ragione, Elena, brava. Perché, scusa.
3: Prego, ecco, dalla regia abbiamo certi accordi. Prego, scusa.
1: Allora, il cioccolatino è più bello e più buono quando lo scarti.
3: Ma che cagata è questa?
1: Scusate, ma scusa, devo finire la frase. Il cioccolatino è più buono quando lo scarti perché c'è il gusto di raggiungere la crema.
3: Vedi, perché prima nella social l'ha detta diversa, adesso l'ha anche arricchita questa perla.
1: Ha messo la base.
4: Però qui si parla sempre di come va a dormire vestita, cioè Sara Calogiuri, o comunque la donna in generale. No, aspettate un attimo. Cioè, la domanda è. Però anche l'uomo, secondo me, potrebbe fare di meglio. Perché critichiamo tanto, però.
1: Soprattutto toglietevi i calzini prima di andare a letto, ma un po' di tempo prima, perché poi se andate a letto e si vede il segno del calzino.
3: Ma
1: non
3: tu
1: è
3: lo
1: proprio...
3: fai? Per la circolazione, il segno del calzino è cattiva circolazione.
4: Ma non solo, quando avete indossato una maglietta ci avete fatto una patacca, non è che quella maglietta poi vale per andare a dormire.
3: Mamma mia, comunque, che brutte immagini che stiamo regalando ai nostri amici.
1: Mi hai sbloccato un ricordo, Visca, come Vito Catozzo. Ti ricordi Vito Catozzo? Mamma mia.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN. Ah!
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Debussy. È impossibile non cantarla, è impossibile, proprio ti viene dal cuore. Salda Vinci, RTL 102.5, noi ci siamo e voi amici all'ascolto ci siete?
1: Sono, ci sono. Oh,
2: siete tornati dalle vacanze, soprattutto quanto sono durate e a seconda di quanto sono durate, sono bastate, perché leggevo un'intervista di Ludovico Tersigni che oggi dice una settimana di vacanza non può bastare, ce ne vuole molto di più.
1: Ma una settimana posso dire non è vacanza.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: D'estate, per le ferie estive una settimana.
2: Per te la pausa caffè.
1: Ma non è sufficiente, ma per tutti, dai, ma a parte che vorrei trovare qualcuno, fatevi avanti al 378-378-1025 che mi dice, no, dai, due settimane, una settimana, poi basta, voglio tornare a lavorare, ma chi è che ti dice così?
2: Ma qui scatta la domanda, quindi ai nostri amici, ai nostri veri normal people,
0: allora.
2: Quanto dovrebbe durare la vacanza perfetta? Ma soprattutto la vacanza che avete fatto vi è bastata?
0: Allora, se volete offendere qualcuno per questa domanda, Luca Viscardi.
1: Posso rispondere io nel frattempo? Due mesi, allora, un mese e mezzo.
2: 378 378 1025.
0: E fatturare?

0: Kasabian, prima anche Oliva Dean, RTL 102.5. Allora, quanto deve durare una vacanza per essere davvero di grande ristoro? Beh, semplicità, potrà sembrare assurdo, ma io oggi con la mia famiglia mi sto concedendo un giorno di vacanza e sono felice, direzione Lecce, perché poi dipende da come sei settato per necessità, obbligo.
1: Beh, anche Alberto, che dice che lavora nell'azienda di famiglia, azienda agricola di famiglia, dice: io ho poco tempo per le vacanze, però quando anche mi godo uno o due giorni al mare con la moto con i miei amici è sufficiente.
2: Sì. Ecco, poi non si firmano, ma ci scrivono: ciao famiglia, per me la vacanza perfetta è di 3 settimane, ma ne danno sempre 2. Ecco.
0: Ah, sì, sì.
1: Abbiamo un messaggio forse, sentiamo.
3: Sono Paolo da Roma. Allora, il segreto è andare in vacanza in continuazione. Quindi fa una settimana, due giorni di lavoro.
2: Io vengo con te.
3: Poi va un'altra settimana in vacanza e così passa agosto. A settembre si ricomincia.
0: Bella la vita, ti piace, ti piace.
2: Ci porti con te, per favore?
0: Sì. No, beh, ha ragione, nel senso che in questa maniera percepisci meno la pesantezza magari dell'anno, perché alleggerisci durante.
1: Sì. Poi c'è anche chi ci ha scritto: io al quinto giorno comincio a sentire la voglia di tornare a casa.
2: Ma dove? Sì. Ma chi? Ma quando?

0: E chi la sa la risposta?
1: Mamma.
0: No? Mamma. Certo.
1: Mamma.
0: L'abbiamo fatto tutti però.
1: A me usciva sempre non mamma. Sempre.
2: Mamma mia. Infatti, poi
3: ma non, dipende da, non dipende da come parti, scusami.
1: Certo. No, no, dipende anche da quanti petali ha.
0: Da tutte e due, è ovvio. È matematica, raga. Sì. Allora, RTL 102.5, 378, 378, 102.5.
4: Ehi, gente, fate come me.
1: Sì.
4: Una settimana può bastare.
1: Ma dove?
4: Però 4-5 volte all'anno.
1: Sì, così iniziamo a ragionare.
0: Sì, per alleggerire, l'abbiamo detto
3: chi
0: prima
3: altri?
0: Ancora.
5: Ciao a tutti, per me la vacanza deve durare almeno 11 mesi e un mese di lavoro, così andrebbe benissimo. Beh, questo è il mio sogno.
0: Certo.
5: Ciao a tutti.
0: È una specie di anno sabbatico, c'è chi se lo prende, se lo può prendere. C'è Luca, tu che sei il commercialista, un po'. C'è una detrazione, vero, sullo stipendio se ti prendi l'anno sabbatico? Cioè, non lo
1: fate
0: prendi
1: sul
0: tutto?
1: Serio?
3: Allora, no, ci ho sempre provato mille volte a immaginarlo, ma onestamente la risposta non la so. Credo che tu debba andare in aspettativa e non lo prendi proprio.
1: Vabbè,
3: lo
1: comunque
3: stipendio.
1: Comunque non ci riguarda, perché tanto noi siamo qui sempre che i nostri veri normal
3: people. Ma non
1: vuoi
3: prenderti l'anno sabbatico a Forte dei Marmi?
1: Forse ci penso. Lorenzo, adesso chiamo il mio capo, glielo chiedo.
0: Deve fatturare lei.
6: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Fiorentini. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
13: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
14: Pharmaca International.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Coccola questa canzone di Bruno Mars con Treasure, sì, il mio tesoro.
1: Ho visto un gioco a quiz qualche giorno fa, un grande cantante molto piccolo. Ma come si fa a definire Bruno Mars così?
0: Cioè, cos'era la settimana enigmistica?
1: È un grande cantante e basta. Cioè,
2: io la odio la settimana.
0: No!
1: Ma perché
2: vedi, mi manda in tilt con queste cose?
0: Vabbè, non è che ci vuole assai mandarti in tilt. RTL 102.5, visto che abbiamo
1: 2 più 1
2: 5.
0: Visto che abbiamo parlato di vacanza, durata delle vacanze, spulciando i ponti del 2026-2027,
2: sì,
0: c'è un trucchetto che ci stanno dicendo funzioni, cioè usando solo 5 giorni di ferie potreste averne 14.
1: Okay. Voi pensate che questo sia un programma scombinato, ma noi stiamo già guardando al 2027.
2: Quindi
1: quando?
2: Come si fa a barare?
0: Allora, non è che si deve barare, ti devi prendere appunto questi 5 giorni spalmati a seconda di dove ci sono i ponti e poi hai più ferie durante l'anno.
2: Sì.
0: Che ne so, l'Immacolata cade di martedì e via così, insomma, non è che la racconto tutta, cercatevela, guardate i ponti e vi regolate.
2: Vabbè, quindi io non ci sono all'Immacolata, segnatevelo già adesso,
1: certo.
2: Che così...
0: Vabbè, perché
1: cosa
0: tu...
1: cambia rispetto al solito?
0: Scusa, anche perché sarebbe un ossimoro, cioè Giulia e l'Immacolata insieme. Non
2: guarda, arriva il tuo cantante preferito.
0: Grazie.
2: Diciamo eresia, non roviniamo l'ultima canzone.
0: Antonacci, vai.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, manca
3: io
2: qualcosa.
3: Sento un vuoto, cioè sono almeno due giorni che non so qual è la giornata mondiale.
4: Io sono quattro settimane che non lo so.
2: Perché ho cassato, invece se volete io ce l'ho.
4: Abbiamo bisogno.
2: Allora, oggi è la giornata internazionale del bacio. Ma aspetta, non del bacio in sé, bacio e riconciliazione. Cioè, se dovete far pace con qualcuno, oggi è il giorno giusto.
3: Mamma mia, che giornata! Approfittatene per litigare.
4: No, cioè, dobbiamo fare pace e limonarci. Quindi, quella è un po' la roba.
2: Questo è il messaggio.
3: Tutto sommato.

0: Che miti, The Doors, Hello, I Love You. Vedi, ci sta anche con la giornata di oggi, cioè hello, saluti, sì, bacino e riconciliazione.
1: Ti,
0: cioè,
1: amo.
0: Ti amo.
2: Che poi hello
0: amo
2: è quando ti saluti per andare via, no? Cioè, quindi ciao, auf Wiedersehen, proprio.
1: Bene, abbiamo quindi fatto...
2: Ti amo ma vado.
0: Questa è una rivelazione, cioè quando ti saluti. Diciamo, no, diciamo, spieghiamo. Quindi non è quando incontri una persona.
2: Sì, potrebbe. No, in realtà no, in realtà ho scelto una stupidata.
1: Cose serie, no, prego.
2: Sì, allora, sì, prima di salutarvi, segnatevi questo: dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio per aiutarci a organizzare gli spazi della nostra casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: Un appuntamento speciale per ricordarci che più ordine in casa significa più spazio da vivere e più tempo da dedicare a quello che conta davvero.
1: E mi raccomando, portate un oggetto blu con voi, riceverete in omaggio l'iconica borsa Fracta con due buoni dedicati, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su ikea.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: Adoro chiudere parlando di ordine in casa, cioè proprio il mio top.
2: Certo.
0: Grazie a Ricky, grazie a Gigi, grazie a Fabio.
2: Io voglio salutare tutti voi che siete maltrattati perché siete disordinati.
1: Ciao!
2: Ciao.
1: Ciao.
3: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Cecina, in provincia di Livorno, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il giorno dopo l'offensiva economica lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran, Washington aggiunge pressione sui Pasdaran mentre la Cina minaccia ritorsioni. Valentina Iannicelli.
5: Che fosse un osso duro il segretario americano lo sapeva. Dopo l'annuncio di Bessent sulle sanzioni secondarie che gli USA applicheranno ai paesi che fanno accordi con l'Iran, la Cina, uno dei principali partner commerciali della Repubblica Islamica, ha mostrato i muscoli. Pechino adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri diritti e interessi, è il commento del Ministero degli Esteri cinese. Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali, ha chiarito il portavoce del Dicastero. Lo scambio arriva dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran che, come recita il comunicato del Dipartimento di Stato, in questi mesi hanno preso di mira il personale USA e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche. Il tutto rientra nella logica enunciata da Bessent a far crollare l'Iran sotto i colpi economici, visto che i missili non sono bastati.
4: Preoccupa la continua crescita dei prezzi dei carburanti. Il Codacons denuncia i picchi sulla rete autostradale sulla A22 Brennero-Modena. Il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3,15 euro al litro. Sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio a 2,72 euro al litro. Nord Italia alle prese con il maltempo. La situazione più difficile in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese. A Gorla Maggiore una tromba d'aria ha danneggiato tetti e sradicato alberi. Pesanti ripercussioni anche all'aeroporto di Malpensa, dove si sono allagate le piste e alcune zone dello scalo si sono appunto anch'esse allagate nella serata di ieri. Alcuni voli in arrivo e partenza sono stati cancellati. E siamo allo sport, il calcio. Ieri gli ultimi due posticipi che hanno chiuso la prima giornata della Serie A. E allora, Paolo Pacchioni.
6: Un debutto spettacolare, quello della Roma e soprattutto della premiata ditta Dybala Malen. La Fiorentina, arrivata all'Olimpico con ambizioni dopo un mercato ricco, è stata spazzata via da un 4-0 senza discussioni. La squadra di Gasperini è già in forma Champions, soprattutto può contare sulla classe e sulla sintonia dei suoi talenti in attacco. Tripletta di Malen con 3 assist di Dybala. Insomma, l'argentino crea, l'olandese trasforma. Grande impatto anche di Davide Frattesi alla Lazio. L'ex interista ieri a Bologna è partito dalla panchina. 5 minuti dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo ha segnato il gol partita con una delle sue incursioni. Poco dopo ha negato il pareggio al Bologna con un salvataggio sulla linea. Con i successi di ieri le romane si uniscono al gruppetto di testa dove ci sono anche Inter Milan, Juventus Napoli, Atalanta, Lecce e Cagliari.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente con un furgone ribaltato si registrano code per 4 km tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto per i flussi ancora intensi in direzione di Bologna code a tratti tra Cesena ed Imola e per lavori 1 km di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Altri lavori causano 2 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano e code a Roma sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Al momento in prossimità di questi cantieri vi ricordo che si circola su una sola corsia. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Molto bene, benissimo. Il numero di oggi stamattina, se ieri era 3,
0: oggi è 2.
8: No, 19. No.
0: Come dice? In che senso 19? Cosa vuol dire?
8: I gradi.
0: Pensavamo in chili noi.
1: Una meraviglia.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Inizia Viva l'Italia. Signore e signori, sono qui con noi Jessica Brugani,
0: buongiorno,
8: e
0: buongiorno
8: Paola Di Benedetto.
9: Buongiorno a voi, cari Very Normal. Come va questa mattina con questa frescura?
8: A Milano,
9: è vero. Centro Nord, secondo me, temperature ancora alte. Se siete in autostrada,
0: Fate attenzione.
9: Attenzione, sì. Perché temporali veramente, veramente grossi.
8: Allora, noi siamo partiti contentoni perché si è abbassata la temperatura, però come succede negli ultimi anni
0: vabbè, è così, è
8: fenomeni estremi.
0: Sì, è vero, vabbè, ma comunque buongiorno al nostro Angelo Baglini.
8: Buongiorno. Cosa avete portato stamattina?
9: Allora, intanto un bel sorriso per i nostri ascoltatori.
0: Sempre, sì.
9: Tanta buona musica che ascolteranno tutto il giorno, okay. Come sempre, su RTL 102.5.
8: E altre amenità?
0: Tante buone chiacchiere, insomma, che faremo in queste due ore. E tu a noi
8: fantastico.
0: Cosa ci hai portato?
8: Guarda, io vi porto un po' di brio, perché inizia una puntata particolarmente briosa, perché anche oggi con noi ci sarà Prosecco Doc.
0: Lo sai che io adoro il Prosecco Doc, è fresco, buonissimo. E poi dai, Prosecco Doc significa aperitivi, cene con gli amici, insomma, voglia di stare insieme.
9: E di brindare ancora questa fantastica estate. Mi raccomando però, solo con l'originale. Prosecco Doc è sempre in bottiglia, ricordatevelo. Prosecco Doc, share the magic of summer.
8: E cominciamo con una delle canzoni dell'estate, cominciamo con Madonna.

0: con questi piccoli ululati finali dei Maroon 5, Priceless, le 11 e 13 minuti in questo momento. Jessica, Paola e Angelo pronti per accompagnarvi fino all'ora di pranzo. Attenzione, attenzione, mi piacciono gli elenchi e questa mattina vogliamo fare gli elenchi,
1: gli elenconi,
0: dei
1: sì.
0: tipi da rientro.
1: Ah, che bello, sì, quindi sì sì, ce ne sono tantissimi.
2: Ognuno di noi rappresenta un tipo diverso di vacanziere che al rientro a casa fa cose. Cominciamo,
1: sì.
0: Dai.
2: Dal previdente. Il previdente è quello che prima di partire pulisce tutta casa, è quello che cambia le lenzuola, sì. svuota il frigorifero, butta la spazzatura, sistema il bagno, è quello che gli altri prendono in giro, capito? Che dicono: sì, ma tu stai andando in ferie, sei pazzo, rilassati.
1: Certo.
2: E invece lui, capito?
0: Metti parte... tutto a posto, così se arrivano i ladri.
1: Almeno sai,
2: è tutto ordinato.
1: E poi c'è l'esatto contrario, ovvero il ci penserò quando torno. Quindi il giorno della partenza, corre per caso, là non andiamo, partiamo che c'è il taxi, tutto in disordine.
2: Vestiti buttati.
1: Però questo è uno stress al ritorno, al rientro. Molto stressante.
2: Oh. Beh, diciamo che se c'è chi non pulisce per te nel frattempo.
0: Allora,
2: anche
0: se torni a casa sì. e hai lasciato i piatti dentro al lavandino, quali animali fantastici puoi
1: secondo
0: ritrovare? E soprattutto, quale profumo di benessere ritrovi entrando in casa?
2: È la stessa flora, la stessa fauna che sì. trovi dentro il frigorifero quando lo lasci pieno di cibo e si stacca la corrente per forza durante le
1: forme. Si forma il ghiaccio e si stacca la corrente.
0: Quello è un altro problema. E allora, 378-378 1025, la domanda stamattina è: che tipi da rientro siete?
2: La lista è lunga comunque, ancora.
0: Adesso vi facciamo l'elenco di quelli che abbiamo trovato e potete dirci: sì, faccio
1: sì,
0: parte
1: no,
0: di
1: questo. Ce l'ho,
0: sì,
1: non ce l'ho.
0: Ce lo manca.
1: Arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: vi vedo che ve la state ballando e ve la siete cantata tutta. È lei che bacia lui, Annalisa, Mon Amour. Sono le 11:21. Continuiamo con l'elenco dei tipi da rientro, che mi piace molto.
1: Sì,
0: dai,
1: prego, Jess.
2: Allora, quello che disfa la valigia alle 2 di notte. Ok, quindi.
0: Cioè,
2: insomma, sono le 2:17, sono le 2:18, sono le 2:19. 4 ore di macchina magari di viaggio, eppure deve arrivare a casa pronto per disfare la valigia, insomma,
1: divide bianchi dai colorati. Sì, allora questi sì, qui mi fanno anche un po' paura, vi dico
2: in
1: la verità.
2: Senso? Perché?
1: Cioè, sono precisi, quindi il mattino
2: sì,
1: dopo alle 8 sono in ufficio e hanno già tutto a posto, sì, però che ansia.
0: Un po' di ansia.
2: Cioè,
0: un po' più di ansia se nello stesso tempo, per risparmiare un po', fa partire la lavatrice.
1: Addirittura, per la gioia del vicino di sotto,
0: certo,
1: è rientrato il rompi.
0: No. Allora dai, tipi da rientro ancora tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti.

stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino al 13 settembre ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: abissale.
1: Abissale di Tananai sulla vostra RTL 102.5, sono le 11:30. Ha scritto un'amica: io non so cosa troverò quando tornerò dalle vacanze perché ho lasciato mio marito da solo da luglio, ma io torno a novembre. Ma,
2: oh mamma,
3: allora intanto vogliamo capire cosa hai fatto per questo
1: meritarti
3: periodo di
1: questo?
3: Per meritarti questo viaggio fantastico in assenza di tuo marito. Okay. Scherza, vabbè. E vabbè, comunque, i mariti che quando si lasciano da soli a casa
2: è sempre un pericolo.
3: Un punto interrogativo, diciamo così.
1: Ma perché?
2: È vero.
1: Perché? Perché vabbè, ci disegnate così?
2: No, beh, tu Angie sei particolarmente ordinato, mi pare di capire. Però non sono tutti come
1: allora,
2: te.
1: Adesso non esageriamo sul particolare.
2: No, secondo me tu sei molto preciso. Che segno sei?
1: Sagittario.
2: Ah, sei come me. No, allora no. Allora ritiro tutto ciò che ho detto.
3: Comunque, continuiamo con la nostra lista.
1: Sì.
3: Perché dopo quello che disfa le valigie alle 2 di notte dopo 4 ore di viaggio, abbiamo il negazionista, in cui mi ritrovo molto. Colui che si rifiuta di disfare la valigia per una settimana
2: io
3: e oltre.
1: Ma la lasci lì chiusa.
3: La lasci lì chiusa.
2: Sai perché?
3: Beauty,
2: certo.

0: E Train con Drive By, 22 minuti a mezzogiorno su RTL 102.5. Allora, però, care ragazze, sì, care mogli, sì, che sì, lasciate i mariti soli a casa, poveri, magari devono lavorare, voi potete andare in vacanza. Quando tornate.
1: Non lamentatevi troppo, almeno quello.
2: Mio
1: dai,
2: caro Baiguini, sì, che quando, sai il famoso proverbio cosa dice?
0: Cosa?
2: Quando il gatto non c'è,
0: i topi
2: ballano. Questi poveri mariti lasciati a casa da soli.
0: Ma continuiamo con la lista dei tipi da rientro, prego ragazze.
1: Abbiamo quello della nuova vita. Ovvero quando una persona torna dalle vacanze trasformato, no? Quindi durante un tramonto a Ibiza ha capito tutto e dice: quando torno cambio vita, cambio anche massimile, vado in palestra,
2: comincio a meditare,
1: tanti buoni propositi.
0: Io sono tornato trasformato, si vedete questa rotondità?
1: Ma non è vero,
2: è quella l'unica trasformazione.
0: sì. Lo spirito è rimasto lo stesso di quando sono partito.
2: E poi per concludere abbiamo quello che deve riposarsi dalla vacanza. Perché la vacanza si vede che è stata un po' troppo party hard, e quindi ci vuole del tempo per riposare.
0: E quelli che tornano e dicono: come sei stato in vacanza? Guarda, guarda che aggancino ti faccio. Senti qua, prego dalla regia.
1: Io
0: rifaccio.
1: Lo so. Dai,
0: come sei stato in vacanza?
1: Da Dio, siamo stati in vacanza.

Tutto attaccato da Dio, come stai? Da Dio. Brescia su RTL 102.5, ragazze, ci siamo, lo sapete, voi siete pronte, carichissime, perché

0: tra una settimana esatta brinderemo alla canzone vincitrice di Power Hits Estate 2026.
1: Wow, e naturalmente lo faremo in modo originale con il vero Prosecco DOC. Ricordatevi, il Prosecco DOC è solo in bottiglia, lo riconoscete dal gusto inconfondibile, dal contrassegno sul collarino. E poi l'unico Prosecco DOC è quello che proviene dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Impossibile sbagliarsi.
0: Rimanete con noi, torniamo tra poco con un'altra lista. Pronti?
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
6: Melone retato.
4: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, non trasportate mai un numero di persone superiore a quello per cui l'unità è abilitata e distribuite adeguatamente il carico a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: Sveglia, rockers, buongiorno. Abbiamo ascoltato i Maneskin. Buongiorno a tutti, questa è RTL 1025, tutto a posto. Jessica, Paola e Angelo.
1: Eccoci,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Tipida rientro, perché sì, ci avete fatto una lista e poi abbiamo aperto questo piccolo capitolo sulle mogli che lasciano a casa i mariti, ma anche sui mariti che stanno volontariamente a casa.
2: No, abbiamo aperto, hanno aperto i nostri ascoltatori, aperto. Perché in effetti questa è una cosa che ci mancava.
1: Sì, però... e ci scrivono, infatti, cari uomini a casa da soli quando la moglie va in vacanza, non nascondetevi dietro la scusa del lavoro, perché anche le donne che curano la casa comunque vanno a lavorare.
0: Certo.
1: Ha ragione, salutiamo Lidia da Bergamo.
3: Ciao, ma... Lidia, grazie.
2: Ciao Lidia, sì. Ma anche io sono sposata da 27 anni, mai fatto una vacanza con mio marito, neanche la luna di miele.
0: Vabbè.
2: Dopo che sono nati i nostri due figli, sono sempre andata con loro e lui a casa con mille scuse, non gli piace il mare, ha la paura di lasciare la casa incustodita.
0: Si può andare anche in montagna, eh? Obbligatorio andare al mare. Ma va bene. Va bene, ascoltiamo Un canto d'amore, ci piace ancora tanto. Sì, certo, è una delle canzoni dell'estate.

0: Ascolta il tuo cuore. Laura Pausini su RTL 102.5. Leggo un messaggio al 378-378-102.5. Il mio bel maritino rimane a casa perché probabilmente ha una bella amante.
1: No, leggerlo questo messaggio tra tutti quelli che ci sono arrivati.
0: Ma dai, torniamo sul romanticismo, vai Paola.
1: Parlando di tipi da rientro, poi ci sono i malinconici di ritorno dalle vacanze, prevalentemente al Sud Italia, non tanto per la vacanza terminata, ma quanto per la malinconia di lasciare i propri affetti, mamma, papà, fratelli, sorelle, cugine, zie, amici. Sono triste soprattutto per questo. Ci salutano dalla famiglia Bianco di ritorno a Milano.
0: Sono dei fuorisede, diciamo.
1: Esatto, bravissimo.
0: Però di ritorno col pacco da giù.
1: Almeno una gioia.
0: Torniamo tra poco dopo le notizie.
2: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
3: RTL 102.5 Time.
0: Dove?
1: Andiamo a Mister Bianco in provincia di Catania, anche lì, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con la vicenda della bimba di Palermo morta di difterite. Ora i genitori, indagati per omicidio colposo, hanno deciso di denunciare i medici che hanno avuto in cura la loro figlia. Sentiamo Benedetta Mannucci.
5: Sono tre gli ospedali nel mirino dei genitori della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia ha infatti denunciato le tre strutture che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. La madre e il padre della bambina sono intanto indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo. Non avevano infatti sottoposto la figlia al vaccino contro la difterite, convinti che fosse la causa dell'autismo di un parente. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della bambina, prevista per domani. Ieri è arrivata la conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità della positività alla difterite dopo l'analisi dei campioni della piccola.
4: E ancora alla cronaca con la tragica morte di un 18enne colpito alla testa da una bottigliata durante una lite. Il fatto è avvenuto due notti fa in un piazzale davanti a un'azienda di cerea nel Veronese. Apparse subito gravi le condizioni, ieri sono state attivate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida si è costituito e ora accusato di omicidio preterintenzionale. E diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, che è positiva in questi minuti, segna più 0,53%. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo, parliamo di Federica Brignone e di un nuovo ingresso in sala operatoria. Paolo Pacchioni.
6: L'intervento è fissato già per oggi pomeriggio, l'annuncio è stato dato dalla stessa Brignone. La campionessa ha spiegato che la sua gamba continua a migliorare, ma ha aggiunto di sentire ancora dolore quando scia. Per questo, d'accordo con lo staff medico, Federica ha deciso di sottoporsi a una nuova operazione, durante la quale verrà rimossa la placca precedentemente impiantata. Durante l'intervento si deciderà poi se agire anche sul menisco. Federica Brignone paga ancora le conseguenze del grave infortunio dell'aprile 2025.

0: 5 con la frattura di tibia e perone, oltre che la rottura del crociato anteriore. Nonostante questa situazione, con un incredibile recupero, la sciatrice valdostana è riuscita a conquistare 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ma adesso il problema va risolto definitivamente.
1: Non ci sono altre notizie, ora arrivano gli ascolti televisivi, come sempre con Marco Castoro.
2: La ruota della fortuna di Canale 5 resta il programma più visto della serata. Sfiora i 4 milioni di media spettatori con il 26,1% di share. Su Rai 1 l'eredità Summer 2,5 milioni e 16,5%. Il giovane Montalbano in replica 2,2 milioni e 18,7%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a parte 1,3 milioni di media spettatori e 12,9% di share. Su Rai 3 Un posto al sole 1,1 milioni e 7,1%. Sulla 7 in onda 1,1 milioni di media spettatori e 7% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano ci sono 6 km di coda causati dal ribaltamento di un furgone. Il traffico al momento scorre su 2 corsie. Per i soli veicoli leggeri diretti verso Milano consigliamo di uscire a Fiorenzuola, percorrere la strada statale 9 via Emilia per poi rientrare in autostrada a Basso Lodigiano, mentre per i mezzi pesanti consigliamo di intraprendere la diramazione di Fiorenzuola, seguire la A21 Torino-Piacenza e uscire a Cremona per poi seguire la strada provinciale 234 e rientrare a Casal Pusterlengo. Sempre in A1 tra Orvieto e Attigliano invece in direzione di Roma il traffico è bloccato per materiali dispersi e chiudiamo con la 14 Bologna-Taranto. Tra Pedaso e Fermo verso Ancona c'è infatti 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: A Good Times, Gali LRTL 102.5, alle 12.11 minuti, ben ritrovati da Jessica Burgali, Paola Di Benedetto, Angelo Baiguini.
1: E ancora buongiorno, buongiorno amici.
0: Buongiorno, buongiorno amici. Leggiamo subito dei messaggetti al 378-378-1025. Buongiorno, io sì. Mio marito Enzo lo porto per forza in vacanza, solo per un ottimo motivo, è un grande cuoco.
2: Ecco, vedi, ciao, c'è sempre un fine.
1: Marito sfruttato per un ottimo motivo.
2: Per un buon motivo, esatto.
1: Comunque, esatto. Vogliamo ora sottoporvi una fotografia interessante di quello che accade nel mondo dei viaggi negli ultimi anni, anche stando a quello che ci dicono i nostri ascoltatori, ovvero che il viaggio non si fa più necessariamente in gruppo, in famiglia o con la solita compagnia di amici, ma è di grandissima tendenza il viaggio in solitaria.
2: Oh, che bello, insomma, come tante altre attività in realtà, anche il viaggio in solitaria sta prendendo sempre più piede, ma perché? Cosa si dice? Non si aspetta più di riuscire ad organizzarsi, perché è sempre così, ma anche dalle cose più banali, ad esempio io lo faccio con il cinema, io vado da sola perché riuscire ad organizzarsi tra gli orari, vacanze degli altri, è sempre
1: comunque
2: difficile.
1: Banalmente anche far concordare il calendario
2: esatto,
1: con la compagnia, con una grossa compagnia di amici.
0: È uno stress.
1: Sai, a me non mi danno le ferie in quel periodo, no, io ora non me le posso prendere e quindi già
0: sai
1: lì...
0: Sai che c'è, vado da solo.
1: Vado da solo. E la cosa... Però, ci stupisce anche in coppia.
0: Posso fare una domanda?
2: Sì.
0: Viaggio o vacanza? Perché il viaggio
2: tu dici
0: da solo
2: viaggio, viaggio avventura,
0: perché... più... e viaggio è più avventura, lo puoi anche affrontare da solo. E ci sono anche tante ragazze che affrontano viaggi da solo, i cammini.

0: Cammino di Santiago. Si fa in compagnia o da soli?
1: Da soli.
2: Beh, quello anche fatto da solo può essere un motivo per riflettere sulla propria vita.
0: E allora, che team siete? Al 378-378-1025. Non umbilicati, ma potendo scegliere, meglio un viaggio o una vacanza da soli, così non dipendete da nessuno, o per forza, se si va in vacanza, deve essere tutta la comitiva, tutto il gruppone?
2: Vi diamo il nostro numero, 378-378-1025. Un messaggio scritto, ma anche una bellissima nota vocale per noi va bene.
1: Wow. Certo, bene, bene. Adesso arriverà Macabana su RTL 1025.
0: Sono innamorato di nota vocale.

0: I'm leaving.
1: Adele, Rumor Has It. Sono le 12:19, questa è RTL 102.5. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, abbiamo capito che questa tendenza delle vacanze da soli divide un po'.
2: Sì, divide un po'. Ci scrivono: assolutamente soli si vuoi rigenerarti. È vero, da soli comunque ci si rigenera, poi ci si organizza, insomma. Dai, io sono team solitudine.
3: Invece sì. Ci scrive anche Daniela: che società di individualisti che siamo diventati. Assolutamente meglio in coppia, famiglia e compagnia. E vi lancio una provocazione: ma se i ricordi non li condividi con le persone con cui vuoi bene, valgono lo stesso?
2: Ma certo, con te stesso, no?
1: Con te stesso, la tua mente.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
13: Protoplasmina di Pharmaca International.
14: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
15: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
14: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
15: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.

0: Mi sono sempre chiesto perché Jason Derulo non l'ha intitolata Next to You questa canzone, che ripete spesso.
1: Ok.
0: Va bene, sono le 12:30, è il 25 di agosto ed è il compleanno di Sofia, che compie 8 anni.
2: Auguri
0: dal nonno Elio. E oggi è anche il compleanno della nostra piccola Beatrice. Vi ricordate Beatrice? L'avete conosciuta?
2: Certo!
0: Vi ha fatto i braccialetti. Sì, auguri Bea!
1: Auguri! Che allora, bello. Torniamo a parlare di viaggi in gruppo in solitaria. Il 378-378-1025. Io e il mio ragazzo vi stiamo ascoltando mentre torniamo a Milano dalla nostra vacanza in Calabria. Okay. Dopo anni di viaggi. È molto meglio viaggiare da soli, soprattutto se il gruppo ti deve condizionare.
2: Vero.
1: Io ad aprile sono stata un mese in Thailandia completamente sola ed è stata un'esperienza fantastica. Viaggiate perché il mondo è immenso.
2: Sì. E c'è anche chi trova una via di mezzo, perché ci scrivono: io me ne vado in vacanza da solo ma con la mia gatta Peppa e sto fantasticamente bene. Beh, insomma,
0: col gatto non è
2: mezzo.
0: Esattamente essere
2: no,
0: da soli.
2: Sì.
0: Allora adesso ascoltiamo una bella novità, poi arrivano le vostre voci. State qui con noi.

0: Nico Santos, RTL 102.5, le 12.35, sempre Paola, Jessica e Angelo, e adesso abbiamo detto è il vostro turno.
1: E le vostre voci,
0: le
1: vogliamo
0: vostre
1: sentire.
0: Voci, perché cosa abbiamo chiesto? Meglio vacanze da soli, meglio le vacanze compagnia, in compagnia. Sentite, sì. Sentite.
2: Dai. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Stavo seguendo e io sarei per andare almeno in coppia, visto che tutto l'anno viaggio per lavoro da solo. Almeno il viaggio vacanza me la farei con mio marito.
3: Alex. Beh, giusto, dai, comunque se
1: poi dipende
3: l'anno...
1: anche lo stile di vita che
3: sì,
1: uno fa,
3: esatto,
1: no, normalmente.
3: Esatto. Dai, sentiamone un'altra.
4: C'è una via di mezzo, però per me che sono in pensione, che ho una compagna più giovane, io faccio viaggi da solo ma in gruppo, nel senso che faccio viaggi partendo appunto non con persone che conosco, bello, ma che conosco durante il viaggio, quindi sono gruppi abbastanza disomogenei, però è un'occasione anche per conoscere nuove persone, certo, e per intavolare magari anche nuovi argomenti.
0: Mi sa di crocierista. Crocierista.
1: Bravo, è una cosa tipica di chi va in crociera. Sì, comunque sì, molto bello, perché così allarghi anche un po' gli orizzonti, certo, esci dal tuo solito orticello.
3: Una comfort zone. Sì. Sì,
0: sentiamo.
5: Sì. Ciao RTL.
3: Ciao.
5: Io sono appena tornato da una vacanza spettacolare che ormai facciamo da 4 anni. E eravamo in 10 adulti e 15 bambini in una casa per vacanze a Casaglio ed è stata la vacanza più bella di sempre, come quella dell'anno scorso, come quella di 2 anni fa, come quella di 4 anni fa. Spettacolare.
0: E secondo me quei 15 bambini qualcuno è stato concepito in vacanza, così a occhio e croce.
1: E l'anno speriamo che non so se abbiano concepito anche in questa vacanza, se no l'anno prossimo saranno in 20 bambini.
0: Esatto. Giovanotti, Alfa.

0: Enough is enough, Post Malone. Vorrei fare tanti tanti auguri a Enzo e Adele che oggi festeggiano 53 anni di matrimonio.
1: Auguri!
2: Bravi ragazzacci! 51 anni di matrimonio,
3: 53.
2: Sono nozze. Nozze di?
0: Ah, non lo so.
2: Nozze di buona volontà.
0: Di buona volontà. E non so se in questi 53 anni avranno fatto le vacanze da soli o in compagnia. Secondo me, per essere arrivati a questa a questo traguardo, ne hanno fatte alcuni da soli.
2: Da soli, vero?
0: Sì, perché a volte sai la anche lontananza, sai, è come il vento.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: The Chamber, Lenny Kravitz, RTL 102.5, mancano 8 minuti all'una.
1: No, ma come ci siamo arrivati anche oggi?
0: Tra una nozza di melograno. Nozza?
1: Sì, si chiama nozza, così, una nozza di melograno. Hai fame, Angelo?
0: No, perché 53 anni di matrimonio pare che sia nozze di melograno.
2: Sì,
0: per
2: sì,
0: cui
2: esatto.
0: Auguri, auguri, auguri.
2: Grazie a chi insomma ci ha specificato questo
1: ci ha dato
2: termine.
1: Questa tips. Sì,
0: abbiamo un vocalino, prego.
3: Dai. Bello. E quando stai facendo qualcosa che vuoi tu, che lo desideri, allora può essere bello in compagnia o da soli. L'importante è che lo decidi e che tu in quel momento tu lo voglia. E quello che scegli è il massimo, è la cosa più bella.
2: Giusto.
1: Che bella citazione.
0: Sì. Mm-hmm.
1: Per esempio, io sapete cosa vorrei adesso?
0: Cosa?
1: Sì. Tipo Gaia mi andrebbe tantissimo.
2: Una bossa nostra?
1: Brava. Mm.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io direi che siamo pronti per un bel balletto anni 60.
3: Dai, proviamolo. Proviamolo.
2: Giuro che sì. Non mi ricordo la coreografia del surfing, però.
4: Bisogna tipo scuotere le gambe, le anche. Occhio, Angelo.
2: Sì. Io piano.
3: Come occhio, è allenatissimo.
2: Sì, sì. Si vede. Facciamo un po' di squat con Dai. I Beach Boys. Oh.

0: Per fortuna avete detto che sono allenato, ho sgambettato due minuti e mezzo su questa canzone, ho il fiatone.
1: Domani controlla la rotula.
2: Sì. Ma sono questi,
0: che
2: tre.
0: Cosa? I
2: sono
0: tre, i tre. Sono già diventati due comunque.
2: Ah sì? Buono.
1: Te l'avevamo detto,
0: Era tutta ritenzione idrica. Va bene, grazie a Ricky Aristarco e Gigi Resta per la parte tecnica.
2: Grazie.
0: Grazie a Jessica, grazie a Paola.
1: Ma grazie a te Angelo.
0: Tanto noi torniamo domani, no? Come sempre.
1: Puntualissimi, 11:13.
0: E ringraziamo Prosecco Dop che ci accompagna in questa bellissima estate.
2: Eh sì, perché alla fine basta davvero poco per stare bene: un aperitivo, una tavolata, gli amici, la famiglia e un brindisi con Prosecco Doc.
1: L'originale però, Prosecco Doc è sempre in bottiglia e lo riconoscete dal contrassegno sul collarino. Prosecco Doc, share the magic of summer.
0: The magic of summer che continua con noi domani mattina. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao,
2: ciao. Baci.
0: Dov'è?
1: A Valtopina, in provincia di Perugia, anche lì le 13 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la salita vertiginosa del prezzo dei carburanti e i possibili interventi del governo. Su un'autostrada italiana il prezzo al litro del diesel di qualità migliore ha superato oggi i 3 euro al litro. Ludovica Marafini.
5: Il tratto incriminato è quello dell'A22 Brennero Modena, un caso limite per un prodotto premium, anche se i prezzi toccano vette elevate anche in altri distributori. Sull'A21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito arriva a 2,72 euro, a Pantelleria un litro di gasolio tocca i 2,79 euro. A fornire i dati al Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle giornate di ieri e di oggi, una situazione che viene fotografata alla luce dello scadere domani notte dello sconto delle accise, con il taglio di 17 centesimi solo sul gasolio e che rischierebbe di impattare sul controesodo con i viaggiatori che tornano dalle vacanze. Proprio in questi minuti è in corso una riunione con la Presidente del Consiglio Meloni e i Vice Premier. Ieri il Ministro Pichetto Fratin aveva aperto all'ipotesi di sconti mirati per singoli settori. A te.
4: Ora la guerra in Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato una strategia per far crollare economicamente il paese. Valentina Iannicelli.
6: Dopo gli attacchi con i missili, ora gli USA tentano di far cadere l'Iran a colpi di dollari. Questo è l'intento illustrato dal segretario del Tesoro americano Bessent in merito alle sanzioni contro l'Iran e quelle secondarie nei confronti dei paesi che hanno accordi commerciali con i mullah. L'obiettivo di quella che è stata chiamata operazione di esclusione economica è di estromettere l'Iran dal sistema finanziario internazionale. Ma gli annunci non sono passati inosservati a Pechino, uno dei principali partner finanziari di Teheran. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri diritti e interessi, è il commento del Ministero degli Esteri di Pechino. Ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali e illegali, ha dichiarato il portavoce del Dicastero. Il posizionamento del gigante asiatico non lascia indifferenti gli americani, soprattutto in previsione del vertice tra Trump e Xi Jinping in programma a settembre. Intanto Washington, nella logica dell'attacco economico a Teheran, ha annunciato una taglia fino a 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Aiutateci a trovarli, recita il manifesto americano con i volti dei ricercati.
4: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. I 2, lo ricordiamo, sono però indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia. Un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al Guado di Castelletto Cervo nel Biellese. Sono in corso le ricerche. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:30. Il personale della protezione civile, che era lì per monitorare la piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. La Borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB più 0,64%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Paolo Pacchioni.
7: Buongiorno, nel pomeriggio di oggi Federica Brignone verrà sottoposta a un nuovo intervento chirurgico per rimuovere una placca precedentemente inserita e forse si agirà anche sul menisco. Lo ha annunciato la bicampionessa olimpica spiegando che dopo l'infortunio di un anno e mezzo fa la gamba va meglio, ma quando scia le provoca ancora dolore. E a proposito di infortunati eccellenti, Yannick Sinner prosegue il suo percorso riabilitativo presso il Jay Center di Torino, dove sta curando il problema al ginocchio che tra l'altro gli ha impedito di partecipare agli imminenti US Open. Veniamo al calcio. la Roma sogna con la coppia di Bala Malen. Ieri sera 4-0 la Fiorentina con tripletta dell'olandese e 3 assist dell'argentino. Grande impatto anche di Frattesi alla Lazio. Alla prima presenza, gol partita e salvataggio sulla linea che ha consentito ai biancocelesti di vincere 1-0 a Bologna. La Juventus intanto corre ai ripari dopo l'infortunio di Yıldız, che potrebbe restare fuori 2 o 3 mesi. Verrà data maggiore responsabilità al giovane talento Alay Begovic, ma si cerca anche una punta. Circola il nome del norvegese Soglot. E per lo sport è tutto.
4: Grazie Paolo, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità al centro-nord per il transito di questo impulso instabile che sta portando qualche acquazzone temporale che insisterà soprattutto sulle Alpi centro-orientali, ma a tratti anche alla centro tra Toscana, Umbria e poi sulle coste adriatiche tra Marche e Abruzzo. Meglio al sud, che non verrà coinvolto, con una giornata più stabile e soleggiata e clima decisamente più caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, traffico intenso soprattutto sulla 1 Milano-Napoli, infatti partiamo dal tratto tra Fabbro e Attigliano, dove in direzione di Napoli riscontriamo 8 km di coda per la presenza di alberi in carreggiata a causa dei forti venti, e poi risalendo in A1 tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano ci sono invece 4 km di coda a causa di un incidente risolto. Percorsi alternativi al numero 803-111. È tutto, buon viaggio.
4: A più tardi, buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: E ta ta ta!
10: Mamma mia!
11: Miseria e nobiltà!
10: Mi piace Tom! Mi ripiace tutto Tom! Ve l'ho fatto un po' diverso!
0: Ma cos'era
10: oggi?
0: Quella roba lì? Quella smosceria lì!
10: No, non
0: era
10: che
0: la
10: moscio.
0: Notte è andata malissimo!
10: Non era moscio, anzi c'è una carica!
11: Ho capito, c'è una carie, ho detto.
0: La carie ce l'ha la signorina Chang, lo dica.
11: No, la carie. Però
0: ti parlava di buchi.
11: No, esatto, mi sta per uscire un altro dente del giudizio. Nuovo, che incubo.
10: Ma finalmente, insomma, non è mica più una bambina, ma certa. A una certa età escono.
0: Buongiorno, Conte Calè.
10: E buongiorno, saluto noblesse oblige, come sta Babion?
11: Babion, merci beaucoup.
0: Signorina Simpone Virginia Chang, Princess of China, ma vogliamo andare?
11: E Diego Zappone, andiamo da chi?
0: Andiamo da Arti.

0: Summer è ancora tra noi quando c'è Alvaro Soler, la sua Sofia in Misera Novità su RTL 102.5. Conte deve fare un ringraziamento.
1: Allora dica, ragazzi, dai. Io vorrei farlo diventare anche un argomentino per oggi. Ah, quando andate per uffici,

0: o dovete fare delle cose burocratiche, no? Come
1: quelle
0: tutti
1: un po'
0: noi,
1: noiose, che non abbiamo noiose. Voglia di fare.
2: Sì, sì, sì.
0: Come
2: sì,
0: venite accolti? Secondo me dipende anche da come ci poniamo noi, ma spesso troviamo o delle persone più disponibili, carine, che prendono a cuore il vostro caso, o anche persone più scontrose. Nel mio caso, io ho avuto fortuna perché sono mesi che al CAF sotto casa si occupa.
2: Al CAF? Con la F, dopo sì, ce lo dice.

0: di Esfera, la loro Yakuza. Che meraviglia. 13:20 Misera Nobiltà su RTL 102.5. Signorina Simpone, ci deve dire delle cose.
1: Aspetta, sì, mancano pochi giorni. Il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte, e non Gabri Conte, che sarà lì nel pubblico comunque. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
2: Ticketone, meno male.
0: Conte.
2: Allora, io devo salutare la signora Loredana, che si sta occupando burocraticamente di me da mesi, con una persona carissima. Anche Omar, che si occupa di altre faccende.
0: Maschione.
2: Il CAF in Via Labruzzi. Sto parlando non dei miei domestici. Sciocco, anzi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda

colori e dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com.

0: Conte Calais,
1: non con la Z.
2: Guardate che fra qualche anno verrà anche a voi con l'ossessione lì, perché sarà molto utile.
1: Ma che
2: ti è?
0: Ma noi non troveremo mai persone gentili che ci accolgono come accolgono lei.
2: Quello è vero, perché dipende anche da noi come ci si pone, eccetera. Ma poi forse quando voi dovrete avviarvi verso la richiesta di una pensione,
1: ma le avranno già chiusi, cazzo.
2: Signorina, poi si impone, poi andrà. Lavorerete per noi, che ce l'avremo.
0: Andrà in Cina e magari ha delle agevolazioni diverse.
2: La Virginia.
0: Aspetti, perché c'è un bel new hit. Dopo, dai.
2: Dopo.

0: Mamma mia.
1: Scusi, Conte, ma il CAF con la F non c'era.
2: Ancora.
0: Ora smetta. Lei prende in giro, ma lo sa che l'étoile più importante al mondo, Roberto Bolle, è in pensione da 3 anni perché è andato a 47 anni.
1: Ma non mi pare.
0: Perché i ballerini, noi artisti, possiamo andare prima.
2: Ma lei è un ballerino.
0: Io sono stato anche ballerino.
2: Anche lei a 47 anni.
0: Io ho diritto
2: anni.
0: Ad andarci anche a 50 anni, per dire. Quindi a differenza degli altri.
1: Spilenca.
0: Esatto. Ma lasciamo stare le mie.
1: Sì, allora la signorina Simpone ha mandato un bel assist.
0: Esatto.
1: Vuole spiegare un po'.
0: Ha avuto un'ideuzza stamattina. Sì.
2: Allora, al 378-378-1025, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali in cui ci dite una cosa che vi è successa per il quale vorreste però un consiglio da parte nobile, arriverà dal Conte, la parte misera arriverà dallo Zappone, quindi state ben attenti a quale consiglio volete.
1: Consiglio tra virgolette.
0: Ecco, il lago della bilancia sarà la Virginia.
1: Ma non è bilancia, Ariete, la smette.

0: Anche noi Gallagher su RTL 105, ma lei ce l'ha di gomma la pistolona?
1: Oh, mamma mia.
2: Io no.
1: Oh, ma mamma
2: cosa
1: mia.
2: Dice ciò?
1: Ma no, cosa sta alludendo? Scusa,
0: miseria. Pollino rosso, cosa pensa? Non la pistola giocattolo.
2: Non ce l'ho.
0: Ma neanche
2: sciocco.
0: Quella che spruzza?
1: No. Diego, no. Si contenga per favore.
2: La smetta se si rientra.
0: Comunque, allora, già arrivano un po' di vocali, però signorina Simpone, io rafforzerei un po' la cosa, perché qua si fa seria.
1: Allora, vi faccio un esempio. L'altro giorno ero in crociera, ecco cosa è successo. Volevo lasciare una mancia a questo cameriere che era stato molto bravo. Non sapevo però se lasciargli i contanti o se fare un regalo materiale.
0: Sì.
1: Ok, quindi questa cosa avrei potuto chiederla al conte. L'ho chiesta a mia nonna. La prossima volta chiederò al conte.
2: Essendo il maître, no soldi.

0: Harry Styles su RTL 102.5. Miseria e nobiltà. Allora la signorina si impone. Sì. Virginia Chan ha chiamato la nonna e non il nonno, non il conte Calenda. La prossima volta chiami il nonno. Volevo dirle, scusi, ma la nonna cosa ha detto?
1: La nonna ha detto, secondo me, essendo che non era proprio un cameriere quello a cui io volevo lasciare la mancia, ma era un po' il capo dei camerieri, ha detto, secondo me è meglio se tu gli dai un regalo materiale.
2: Ecco.
1: E questo il conte dice che è giusto.
2: Perché la mancia in soldini le lasci al cameriere proprio che ti serve, ma il maître, quello che gestisce la sala, diciamo, che coordina tutti i camerieri,
0: poi
2: è una figura più
0: importante. Una ragazza giovane che esce il centone e
2: allora quella
1: in una bustina
2: lì,
1: e dai,
2: quella figura lì come fosse il maggiordomo di casa,
3: che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: suono di giraffe in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà su RTL 105, quindi della serie Nobili dubbi, misere certezze.
1: Esatto.
0: La signorina si impone, ha ascoltato la nonna e ha acquistato un oggetto.
1: Guardi cosa le hanno scritto però, perché noi abbiamo degli ascoltatori preparati. Il contante è una mancia più distaccata, mentre il pensiero materiale presuppone che tu conosca in modo almeno un pochino più approfondito l'altra persona, quindi non ce la racconti giusta, cara.
2: No, in realtà racconto giustissima. Dopo una settimana che ti serve sempre la stessa persona, più o meno l'hai conosciuta, no?
0: Vede un po' che intimità.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
4: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Mongrassano, in provincia di Cosenza, sono le 14.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Subito la politica con notizie appena arrivate, perché è previsto per domani un nuovo Consiglio dei Ministri per discutere dei prezzi dei carburanti e che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore. Lo ricorderete, 17 centesimi sul prezzo del diesel che doveva scadere proprio domani, e per consentire invece al governo di lavorare ad un intervento più mirato. L'ipotesi è quella di una misura selettiva concentrata soprattutto sulle fasce di reddito deboli che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Ora la cronaca che ci porta nel Savonese, dove sono morti un turista e il bagnino che stava tentando di salvarlo. Sentiamo Paolo Pacchioni.
6: La tragedia è avvenuta sulla spiaggia della Sacra Famiglia alla Marina di Andora. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia stava facendo il bagno in mare. All'improvviso hanno segnalato entrambi di essere in difficoltà per le onde e hanno chiamato aiuto. Il bagnino sarebbe subito accorso, riuscendo a portare in salvo la donna. Successivamente è tornato in acqua per portare a arriva anche l'uomo, ma a quel punto la situazione è precipitata. Non si è ancora capito se uno dei due o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se invece siano annegati a causa della forza del mare. Entrambi sono stati soccorsi, ma ormai non c'era più nulla da fare.
5: Ancora la cronaca, perché una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere caduta dal quinto piano di un condominio a Montebelluna. La piccola è precipitata per circa 10 metri per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo livello. In casa con lei ci sarebbero stati i genitori. Ora ci spostiamo in Puglia, dove è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne alla guida dell'auto che la notte scorsa avrebbe causato un grave incidente stradale sulla provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie. Nello scontro sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol. Ora è piantonato in ospedale, ferito gravemente. In chiusura cambiamo decisamente argomento, parliamo di arte, perché un signore del cinema si prepara ad arrivare in Italia. Ci dice tutto Mario Vai.
7: Martin Scorsese ha detto sì. Sarà lui il nuovo presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Il celebre regista ha accettato la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli. Ora si attende la formalizzazione da parte del consiglio di amministrazione della fondazione. La nomina arriva nel segno del rinnovamento che ha portato l'arrivo di Gianluca Farinelli alla direzione artistica e di Silvia Calandrelli alla presidenza. In una lettera Scorsese si è detto onorato dell'incarico, ricordando quanto il cinema italiano abbia da sempre ispirato e plasmato la sua carriera. Per il ministro Giuli l'adesione del maestro italo-americano è un riconoscimento straordinario alla cinematografia italiana e al legame profondo tra Scorsese e le sue origini.
5: Con questo per questa edizione è davvero tutto, e allora la linea va ai colleghi di Autostrade per l'Italia, c'è la viabilità.
3: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. La situazione di rilievo riguarda il tratto umbro della 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano, con 8 km di code in aumento, e si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803 111. Restiamo in zona ma in carreggiata opposta per segnalare anche code a tratti tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. È tutto, fate buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Miseria in nobiltà.
3: Fatto bene a mano con questa manina da Tigellino Fiorentino Piccolo.
2: Della serie Nobili Dubbi, Misere Certezze, siamo noi, Conte Galera, signorina Simpone Virginia Chang, Princess of China.
4: Zappone.
2: Ma lei non è che ha cambiato continente in questo periodo, sempre Princess of China?
4: Sempre China.
2: Va bene. Volevamo dirvi che la signorina durante la sua estate ha dovuto risolvere un bel dubbione, cioè se dare una mancia cospicua a livello di denaro a una
3: persona al metro.
2: Un regalo, ha chiamato la nonna, quindi non il nonno Galè, e la nonna ha detto no, preferiamo ancora l'oggetto.
4: L'oggetto in questi casi.
2: E qual è stato poi?
4: Un quadretto raffigurante una barca molto bella, perché comunque lavorando in crociera ho pensato che potesse essere carino, ecco,
2: carino,
4: come regalino.
3: A me quando feci la crociera il direttore di crociera mi regalò proprio il modellino della nave su cui eravamo.
4: Sì, ma io mica sono la proprietà della nave, come faccio a dare il modellino?
2: Ma dai, ma so

0: Spring Shaw, Will I Am su RTL 102.5, miserie novità alle 14.13. Beh, comunque, ripetiamo che dare, cioè, dalla propria tasca famosa mancia, poi il gesto di una ragazza giovane, ha un maître che ha un ruolo distinto, comunque che è il coordinatore dei camerieri.
1: È sempre carino e fa sempre piacere.
0: Sì. Però forse il regalo in questo contesto sarebbe stato meglio, ed è stato meglio.
2: Poi secondo me va anche contestualizzato un po', mettere magari una bustina, scrivere una letterina, cioè, capito? Tutte queste cose di contorno che comunque sono molto più carine, ad esempio, di lasciare i soldi e basta.
1: Un'altra domanda, quanti anni poteva avere il maître in questione? Era giovane o più maturo?
2: Non lo so, avrà avuto 35-40 anni.
1: Quindi era giovane. Era
0: però
1: giovane.
0: Conte, lei non ha fatto la domanda giusta.
1: Cioè?
0: Cioè, il... perché la signorina Simpone ha avuto la necessità di dare il mancione?
1: Perché si è comportato bene il signorone.
0: No!
1: Evidentemente.
0: La spieghi dopo un po'.
2: No, no, no. Vabbè, dica, è stato molto gentile per tutta la settimana.

0: Mental These Days 14:20, Misera Nobiltà su RTL 1025. Sì. Andiamo ad Angelone, che tra l'altro è tornato e lo salutiamo.
1: Esatto.
0: Perché ha un bel vocalone, vero?
2: Vai, sentiamo.
3: Certo.
4: No, non ci siamo, Conte, non ci
1: cosa,
4: siamo. Quale regalino? Mandateci una mancia di soldi.
0: Ecco.
4: Che a Natale tra panettoni, pandori, mazzi e razzi. No. Regalateci una mancetta che ci fa più piacere.
0: Fa sempre piacere.
1: Dei soldini.
0: Ma il quadretto con la nave, ma dove? Ma l'avrà già buttato.
1: Dalla cianca, l'avrà buttata a mare.
0: L'avrà buttata a mare.
2: Non siete carini per niente, perché era proprio un bel quadro.
0: Conte, lo vado a recuperare in mezzo al mare.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com. International.

0: Tè!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Perché, perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Superstar Tiziano Ferro Giorgia su RTL 105 alle 14.31. Allora, tante volte ci sta che uno viene la voglia di dare un pensiero, una mancia, naturalmente.
1: Sì, no? Ci scrive la nostra Simona che dice: ciao ragazzi, regalo o mancia dipende da tante cose che spaziano dalla figura professionale, dall'età, dal contesto. Quindi tanti fattori in gioco. Trovo che in tante situazioni sia meglio un regalo, un pensiero, un simbolo che poi rimanga anche nel tempo.
2: Certo, è vero, perché anche sti soldi sempre si fanno comodi, soldi, ma poi non rimangono.
0: Già.

0: Faride da Youth No Gautier su RTL 102.5. Ma vogliamo trasferirci dall'Italia alla Polonia?
1: Esatto, da Tommy, sentiamo.
0: Tommy.
2: Io invece facevo il contrario. Che senso? Quando andavo a villaggio, andavo prima al ristorante per vedere il cameriere che mi deve servire. All'inizio ci dava un bel regalino tipo 50 euro, così ero sicuro che per tutta la permanenza ero servito per bene.
1: Bravo. Chi adottava questa tecnica anche? La nostra collega, la Silvia Nicchiarico.
0: Ah,
1: lo faceva sempre ai villaggi lei. No, ma per un tempo si faceva questo, di dare la mancia all'inizio a quelli che ti rifanno la camera.
3: È un po' brutto,
1: ma anche in crociera.
3: No,
1: che così, ma all'inizio te li.

0: Allora,
1: secondo me alla fine è un po' più bontona, certo. No? Perché dici, vabbè, ci hai creato un rapporto, alla fine ti sei trovato bene, ti hanno trattato bene, gli lasci.
2: Visto che
3: però
2: conte
3: all'inizio
2: ricco,
3: te le arruffiani un po'.
2: L'anno prossimo mi vesto da cameriere. E voglio la mancia dal conte, che è una mancia cospicua.
3: Guarda.
4: L'ultima canzone.

0: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Non si può, caro Angelo, là sistemarmi.
2: Non vede l'ora, far sì, vai, che fosse, su, lo dica,
1: che fosse
2: lo
1: tutto
2: dica.
1: Chiuso, abbottonato.
2: Comunque,
3: passiamo
2: detto,
3: dalla Polonia all'America.
2: Brava,
3: ci scrivono: ciao ragazzi, qui in USA funziona tutto a mance pecuniarie, anche se il business è il loro e il minimo è del 20% del totale.
1: No, non prendiamo esempio dagli Stati Uniti in questo caso, perché pagano i camerieri magari una miseria, per confidando poi, tutto sulla mancia obbligatoria.
2: Però lì uno già lo sa, voglio dire, no, va a cena, già sa che il conto sarà un po' maggiorato per quello.
3: Ma molto, il 20% in più è tanto.
2: Conte, ho detto maggiorato, ha capito?
1: Sì, ho capito.

0: Blanco Blanchito Baby brucia se il cielo su RTL 102.5. Allora, dicono, cari ragazzi, cioè sì, non date retta ai miseri. Se il regalo è stato, ecco, apprezzato dal maître e ha fatto star, cioè, bene la signorina Simpone.
1: No, ha fatto godere la signorina, sì, Simpone, ha detto.
2: Ma aveva detto che siete due miseri, no, ma è più, e misero, che rimarrete per sempre, sì, la, no, vostra miseria.
1: È più misero
2: con
1: quello
2: commenti
1: che ha scritto sto messaggio, godere, che ha detto. Gli ha detto se.
2: No, perché
1: se
2: voi vedete sempre godere il doppio senso, in certo,
0: qua chi gode solo, no, il Conte Galè, ancora forse non è chiara la cosa, ancora non avete capito. Caro Conte, sì, questa possiamo definirla una estate funk, una summer funk?
1: Assolutamente, sì.
0: E allora c'è lui, Gabbani, lo dice lui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Qualcosa sulla lingua, sulla punta.
3: Scusate, ma io ieri vi ho mandato. Io, hanno letto il più bello d'Italia 2026 ad Alassio, il nuovo re d'Italia, e voi avete ignorato l'argomento.
4: No, ha ragione, invece, ma secondo me ne dobbiamo parlare per bene, per domani, bene, per domani, tutta la puntata.
3: Tutta la puntata. Con che criterio scegliete il più bello d'Italia?
2: Intanto, no, perché... visto che l'ho vista sul catamarano quest'estate. Ha preso un po' le movenze di René Carlo.
3: È vero, dico, soprattutto quando mi hanno calato giù col...

0: mossa del catamarano. Conte la faccia!
1: Mamma
0: su
1: mia.
0: Che prendiamo visual.
1: Visual.
0: Come se non ci fosse un
1: domani. Sapessi quanto ha fatto. Beh, quella calata picco sotto il catamarano con la ciambella.
0: Lo faremo anche d'inverno a meno 10 gradi. Dai.
2: No, e dai.
0: Angelone, dobbiamo chiudere con un dolcetto, vero?
1: Dolcetto, scherzetto, vocalone, Angelone.
3: Su. Un piacere ascoltarvi. Davvero, amore. Davvero tanto.
1: Ecco.
3: Siete il motivo per il quale riesco a tornare al lavoro tutti i pomeriggi.
1: Ecco.
3: E quindi mi diverto un casino.
2: Che carina.
3: Sono in macchina e sono sintonizzata su RTL. Un bacio, un abbraccio grande. Da Fulvia, ciao ciao.
0: È una vecchia zia del Conte Calè.
1: No,
0: l'ha detto di scrivere.
1: No, è una ragazza giovane.

0: vecchia zia Fulvia, sciocco.
1: Grazie come sempre a tutti voi, ci risentiamo domani, grazie alla nostra regia Conte Gallè.
0: Diego Zaffone,
1: signorina Simpone, domani,
2: ciao.
3: Anche a San Paolo, in provincia di Brescia, sono quasi le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano il caro carburanti. È previsto per domani alle 18 un nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore che prevedono il taglio delle accise sul gasolio. Lo chiariscono da Palazzo Chigi dopo un vertice con il ministro dell'economia Giorgetti, aggiungendo che quella in scadenza domani è una misura che consentirà di avere il tempo di lavorare su un intervento concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. E cambiamo argomento, il presidente Trump torna a far parlare di sé con una nuova proposta geografica e sullo sfondo c'è la sfida economica lanciata all'Iran e ai suoi partner. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
6: Non bastava il Golfo del Messico ribattezzato Golfo d'America, ora Donald Trump estende le sue mire anche sul lago Ontario, che ha una sponda in Canada e l'altra negli Stati Uniti. Lo vuole chiamare Lago America. Del resto il cambio di toponomastica è una grande passione del tycoon, uno dei suoi passatempo preferiti, come scrive in continuazione sui social, con una particolare predilezione per i caratteri tutto maiuscolo, oppure scatenare guerre che poi non è in grado di gestire. Un'altra caratteristica del capo della Casa Bianca è buttarla sempre sui soldi. Laddove non arrivano i missili, ci si può sempre provare con i dollari. Gli Stati Uniti hanno minacciato di ritorsioni economiche l'Iran e tutti coloro che l'aiutano, compresa la Cina, che però ha subito replicato che le sanzioni sono illegali. Anche il Qatar, storico amico degli americani, ha preso le distanze definendo unilaterali queste sanzioni. Qui finisce che Trump vuole cambiare il nome anche a Doha.
5: Grazie, la cronaca, sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura nel ghetto di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia il 22 agosto scorso, 18 giorni dopo la sua scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia, tra le piste seguite dai carabinieri anche quella del caporalato. Adesso una notizia arrivata poco fa in redazione: a Roma si dà fuoco al distributore di benzina, in pericolo di vita un 33enne italiano, a spegnere le fiamme una dipendente di un negozio vicino al posto, al luogo dell'incendio. Vi daremo naturalmente tutte le informazioni più tardi, adesso voltiamo pagina e parliamo di Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans Montana. Racconta la sua esperienza in una lunga intervista rilasciata all'ANSA. Ascoltiamo in diretta Andrea Salvati.
7: Sui Moretti non penso niente, non mi interessa solo la mia vita, l'ho vista sfuggire una notte, non voglio più perderla. È quanto ha detto Leonardo Bove, 16enne milanese, rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans Montana e dimesso dall'ospedale Niguarda dopo 6 mesi e mezzo di cure. Dico solo che dovrebbero prendersi le loro responsabilità, sono un uomo ed una donna adulta, si sono presi la responsabilità di aprire un locale, devono prendersi ora la responsabilità anche per quello che è successo, ha spiegato. A Crans Montana non tornerà mai più, non ci voglio tornare, lo voglio cancellare dalla mia vita. Intanto proprio ieri Jacques Moretti, proprietario del Costellazione, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, un'aggressione che si sarebbe verificata nella notte fra l'11 e il 12 agosto, quando la donna è stata portata in ospedale. La moglie ha comunque deciso di non sporgere denuncia.
5: Grazie Andrea. Lo sci, lo sport, Federica Brignone torna oggi in sala operatoria, lo ha annunciato lei stessa sui social. La mia gamba continua a migliorare, ma sugli sci sento ancora dolore, ha scritto la campionessa che nell'aprile del 2025 aveva subito una rovinosa caduta. È tutto, adesso tutte le informazioni sul traffico.
4: Via radio.
8: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala 2, le situazioni di rilievo per un incendio e scarpata con fumo che riduce la visibilità. La 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. E sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano, 8 km di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803 111. È tutto, fate buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.

0: Le 15:04 minuti, buon martedì 25 di agosto 2026. Questo è l'appuntamento di The Flight, oggi che ritorna in full effect, perché c'è lui, c'è Matteo Campese.
1: In full effect, siamo stereo, siamo tornati stereo, in segnale dopo. Aereo. Signore e signori, lei è la Zacca.
0: Bentrovati.
1: Uniti, certi amori fanno giri immensi.
0: E poi ritornano.
1: E poi tornano.
0: Però questo è un periodo un po' così.
1: Sì, e beh.
0: In cui siamo un po' separati, perché sai quel momento in cui abbiamo bisogno di riflettere, no?
1: Sì. Già così, ma sono 4 secondi che stiamo facendo.
0: No, nel senso, io stavo parlando del mese di agosto, no? Delle
1: sì,
0: due
1: vero.
0: Settimane siamo
1: vero.
0: Stati separati, poi in questi giorni, poi c'è, vabbè, c'è il Power It's Estate, c'è il Future It's.
1: Abbiamo tanti impegni da vivere insieme.
0: Dovrò per forza di cose lasciarti andare.
1: Veramente adesso, ma una tragedia dietro l'altra, ma com'è possibile? Amici della Radiovisione, benvenuti anche voi al 36 del digitale terrestre. Dai che si fa un po' di festa insieme. White Girl Wasted, cominciamo con Anna.

0: Sia con Chandelier su RTL 102.5 alle 15.11 in the flight, magari quest'estate nel mezzo di una pista da ballo in discoteca, nel mezzo del casino è partita Titanium di David Guetta, voi l'avete cantata perdendo ogni tipo di dignità, ricordatevi che avete cantato su quella che è l'originale di Sia proprio che abbiamo ascoltato, perché è lei che canta quella canzone.
1: Pensavo di riferirsi magari quest'estate vi siete appesi ad un lampadario.
0: Ma certo, sì.
1: Sai quei bei lampadari con tutti quei cristalli?
0: Sì, fatti apposta proprio per
1: che mi ricorda tanto la scena del film La guerra dei Roses, la scena finale dove lei, che è una ginnasta, si appende a questo lampadario, lui cerca di salvarla, rimangono entrambi intrappolati.

0: Swift con The Fate of Ophelia.
1: Oh yeah, amici, mancano pochi giorni. Il 2 di settembre all'Arena di Verona arriva Future is Live.
0: E quest'anno la line-up è super, lo sapete, perché con tutti gli artisti della nuova scena, però a far ballare tutta l'Italia chi c'è?
1: C'è Gabri Ponte. E allora, gli ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it. Tra l'altro,
0: sì,
1: oggi no, succedono, no,
0: ah sì,
1: dico,
0: no,
1: pensavo volendo,
0: che no, qualcos'altro che
1: sarebbe bello sentire.
0: Ma si guarda, sai che sì,
1: no?
0: Tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino al 13 settembre ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
7: Perché?
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Noi ci siamo, e voi?
14: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: Elisa con l'anima vola su RTL 102.5. Questa canzone qui ha già un sottofondo, un'atmosfera che potrebbe ricordare i Sigur Rós, l'Islanda.
1: Sì, un hai visto che hai fatto il viaggio, capito? Con Dardast, con Emma. Ma giustamente qualcuno alla social TV diceva chissà se l'atmosfera dell'Islanda, sì, fare questo viaggio insieme, sì, non produca qualcosa.
0: Beh, sì, tipo una pesca e i salmoni.
1: No, no, no, dal punto di vista artistico proprio, secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di al bacio.

0: Pitu pitumpa.
1: Pitu pitu. Pa pa pa pa pa. Mario Biondi.
0: Ciao Mario.
1: Ciao.
0: Ciao, sono Mario.
1: Lui risponderebbe ciao così molto più forte. This
0: sì,
1: is
0: sì.
1: What you are, d'altronde, su RTL 102.5.
0: Ma sai che io avrei voglia di sentire un amico.
1: Sì, ci vorrebbe un
0: Chi
1: amico.
0: Ha delle ci vorrebbe un amico. Sì. Perché? Perché insomma ci sono degli appuntamenti molto molto importanti, ma soprattutto ci verrà a trovare.
1: Sì, il 2 di settembre al sì. Future is Live.
0: L'abbiamo nominato poco fa.
1: Signore e signori, al telefono con noi c'è Gabri Ponte.
0: Ciao Gabri.
2: Ma buongiorno.
0: Ma ben trovato, come la va?
2: Mi mettete allegria.
1: Grazie.
0: Siamo qui apposta. Però anche tu metti allegria, perché la tua musica ci fa stare bene, ci dà quell'adrenalina, no? Che ci fa saltare.
2: Ma io credo che il segreto sia proprio quello, capito? Cioè, è bello quando la musica riesce a trasmettere questo, e credo che sia insomma il fine ultimo, no? Sì. Per chi fa il nostro lavoro.
1: Facci sognare, dimmi che sei ancora in spiaggia coi piedi a mollo, un castello di sabbia di fianco. Dove ti trovi?
2: No, purtroppo no.
1: Dove sei adesso?
2: Ma
1: di bello?
2: In realtà io non l'ho ancora vista tanto la spiaggia, perché dopo San Siro insomma è stata un'estate abbastanza impegnativa, ho fatto girare, però sono stato al fresco perché ho fatto un sacco di festival in giro per l'Europa, molti anche nei paesi del nord dove c'era una temperaturina molto piacevole rispetto a quella che abbiamo qua in Italia, quindi...
0: Però il 2 di settembre dove sei?
2: Il 2 di settembre sono stato felicemente invitato ai Futurizza, all'Arena di Verona, e non vedo l'ora di far ballare tutta l'arena insieme agli amici della RTL, quindi ci vediamo lì.
1: Bellissimo, tutta l'arena. Dovremmo pensarci a un remix, no, di questa qui.
0: Perché no? Poi tra l'altro tu hai detto che è stato comunque un periodo molto impegnativo dove San Siro, anche perché stai preparando uno spettacolo un po' particolare, vero? Il circo Trone.
2: Certamente, ricordiamo anche perché comunque insomma è sempre partner indispensabile di questi eventi RTL, ci vediamo poi a febbraio-marzo del 2027 nelle arene per il mio nuovo show che si chiama Circotron, che è uno show insomma ci stiamo lavorando duramente perché è uno show impegnativo, però sarà praticamente un DJ set, un grande show come quelli che abbiamo fatto anche negli stadi, però con una scenografia, una coreografia di arte circense, saranno i migliori artisti circensi da tutto il mondo che faranno insomma da sfondo alla nostra musica e viceversa.
1: Che figata.
0: Leggevo anche che l'ispirazione viene anche tipo da Zion di Matrix, quindi stavo cercando di immaginarmi il mondo del circo con queste atmosfere un po' così.
2: Sì, un po' steampunk, un po' tribale come atmosfera, esatto.
1: Gabri, io ho sempre sognato nella mia vita passata di fare la donna cannone, mica ti serve qualcuno che viene sparato in mezzo al... Si può, no? Se serve io ci sono, se hai bisogno.
2: Guarda, sono già tutti terrorizzati qui ogni volta che dico, menziono gente appesa, gente che salta nell'aria, così, sono tutti terrorizzati, quindi se vuoi unirti alla squadra, diamo una preoccupazioni in più al mio team.
0: Allora ricordiamo 27 di febbraio a Bologna all'Unipol Arena, il 6 di marzo a Torino all'Inalpi Arena, il 13 di marzo a Roma al Palazzo dello Sport, 19 di marzo all'Unipol Dome, una nuova data tra l'altro perché quella del 20 è praticamente sold out per questo Circotron The Dance Show di Gabri Ponte.
1: Gabri, noi l'appuntamento allora l'abbiamo dato, ma lo ripetiamo, 2 di settembre Arena di Verona per il Future It's Live. Buon pomeriggio e a presto.
2: Grazie a voi, ci vediamo a Verona.
0: Ciao Gabri, ciao. Gabri Ponte, signori e signori, questa è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: dito nella piaga, Businessman, su RTL 102.5 alle 15.46 in the fly.
1: Salutiamo gli amici anche che ci seguono da TikTok, dalla social TV, da Twitch, che ci scrivono, ci mandano vocali, foto, video sul 378-378-1025, che ci seguono in radiovisione. Ciao.
0: Saluti. Saluti alla manina. Amici. Noi siamo veri, volevamo dirvelo, non siamo avatar, no? Perché ho letto questa notizia che dice che pare che pure Dolly Parton stia pensando a lei come avatar dopo la proposta di Sharon Osbourne di rendere Ozzy un avatar, solo che Dolly è ancora dei nostri, insomma, per cui mi sembra un po' prematuro, caso.
1: Dolly è Dolly, può fare quello che
0: Dolly
1: vuole.
0: Dolly può fare quello che gli è pa.
1: 15:47, un James Bay vi va?
2: You close to me, but life got in between.

0: All Back the River. Da un po' che non facciamo le pronunce come vanno fatte, come vanno giustamente fatte,
1: certo, perché, sì. Noi di Canterbury,
0: sì, gli amici Canterbury,
1: ah giusto, errore mio, scusa,
0: errore. Sai, ma poi è normale che uno italianizzi, no? Non ma è che certo. Puoi dire dove sei stato magari a London, cioè,
1: no,
0: dai,
1: ma cos'è, no,
0: a Manchester, ma, però, Canterbury,
1: però ti, non trovi una certa gioia nel dire Manchester?
0: Sì, però capito, cioè sì, quando poi stai parlando, che stai raccontando, pare strano, capito, sì, esagerare così, amici. Quindi IPIO.

0: Un disco che è uscito nel 1987, il che vuol dire che l'anno prossimo fa 40 anni. Incredibile, eppure suona come il primo giorno. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses su RTL 102.5.
1: E allora amici, tra poco, lo sapete, ormai siamo nell'ultima settimana. Ci pensi?
0: È l'ultima settimana
1: di
0: classifica.
1: Sono passate 13 settimane di Power Hits.
0: Quante, scusa?
1: 13. Io non così per evitare errori di dizione.
0: Sì.
1: Allargo.
0: Allarghi tutto.
1: Sì, giusto. Meglio così. E quindi tra poco andremo a dare un'occhiata per vedere cosa state votando, come si stanno muovendo, se si stanno muovendo le vostre canzoni preferite. A tra poco.
0: Anche a Tresignana, in provincia di Ferrara, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano il caro carburanti, tutti i particolari con Lodovica Marafini.
4: Buon pomeriggio Andrea, ci sono interventi allo studio del governo e che saranno discussi domani nel Consiglio dei Ministri previsto alle 18. Sul tavolo ci sarebbe un'ulteriore proroga della misura già in vigore, ovvero lo sconto sulle accise con il taglio di 17 centesimi sul diesel. Non è ancora chiaro per quanto tempo, ma l'intervento dovrebbe servire per consentire al governo di lavorare ad un altro provvedimento mirato, destinato ad una platea ristretta, ovvero le fasce di reddito più deboli, per andare incontro alle persone che hanno maggiore bisogno di un aiuto contro il caro energia. Sull'altro fronte dei prezzi, ovvero l'eventuale tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, Palazzo Chigi resta invece dell'idea che serva un intervento a livello europeo e non nazionale. A te.
3: Cambiamo l'argomento e torniamo a parlare del caso della bambina morta per difterite in Sicilia. Valentina Iannicelli.
5: È battaglia legale a suon di denunce e accuse per i genitori Novax di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. Denunciati per omicidio colposo per non aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie alla figlia, la coppia ha controdenunciato i 3 ospedali palermitani che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, il Cervello, il Civico e Ospedale dei Bambini, per aver sbagliato la diagnosi del malessere della bimba, scambiato per una tonsillite febbrosa. Ieri è arrivata la riprova dell'Istituto Superiore di Sanità sulla causa del decesso, confermando la difterite, malattia debellata da decenni nel nostro paese, ma per la quale Anna Rosa non era stata vaccinata perché i genitori attribuivano all'immunizzazione l'autismo di un familiare. La coppia aveva girato i controlli sulle vaccinazioni obbligatorie da presentare negli istituti scolastici, sostituendo il certificato vaccinale con una prenotazione che poi veniva puntualmente disattesa.
3: Cambiamo argomento ancora. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne alla guida dell'auto che la scorsa notte avrebbe causato un grave incidente stradale nelle Cese sulla provinciale 17 fra Salice Salentino e Veglie. Nello scontro sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol. Ora è piantonato in ospedale, ferito gravemente. E c'è una bambina di 4 anni morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila. Dopo essere stata investita da una moto, la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto è inizialmente intervenuto il 118 con un'ambulanza partita da Piscina, successivamente è arrivato anche l'elisoccorso, riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Ed è tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Per un incendio è scarpata la 14 Bologna-Taranto, è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. E per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale ci sono 2 km di coda da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano, 8 km di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Attigliano Orvieto verso Firenze, traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna e anche code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. E per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro si impiegano 45 minuti verso Bologna. Infine, viabilità congestionata in campagna sulla 30 Caserta-Salerno con 2 km di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerit estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerit estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Ormai il tuffo è un'abitudine, bellissimo. 5 dopo le 4. Buon martedì 25 di agosto 2026 pomeriggio. Per farvi dimenticare il fatto che mancano 4 mesi a Natale, vi ricordiamo che mancano pochi giorni al primo di settembre all'Arena di Verona. È Power It's Estate 2026.
1: Edizione decima. È vero, mi è mancato il balletto. È vero. Amici della Radiovisione, state notando il balletto che introdurrà proprio la serata del primo di settembre. Vi portate pazienza, il ragazzo ha questa tendenza ballerina. E allora partiamo con un'altra lista di canzoni, le scegliamo così random e le seguiamo nel corso di questa ora per vedere l'effetto che fa. Partirei da un Achille Lauro.
0: Ma sì, perché no? Più o meno metà classifica in questo momento, giusto?
1: Alla 22 per l'esattezza, La città degli angeli, Power It's estate 2026.

0: È il secondo giorno della tredicesima settimana di Power Hits Estate 2026. Quest'anno abbiamo voluto esagerare perché giustamente è la decima edizione, quindi abbiamo fatto partire l'estate molto prima, no? Sì. In realtà il 31 di maggio.
1: Abbiamo cambiato gli astri, latitudini, longitudini tutto. Per arrivare prima da voi. Un'estate che è cominciata di fatto al centrale del Foro Italico per quanto ci riguarda il 31 di maggio e che è proseguita e sta per concludersi insieme, visto che mancano 3 giorni alla chiusura totale delle votazioni e pochi di più al 1° di settembre.
0: Mamma mia, che emozione! Chissà chi sarà il tormentone dell'estate 2026. A voi la scelta. Votate su RTL 102.5 Play. Ora The Bowser, posizione numero 15.

0: Di recente è entrata anche una nuova canzone dei The Bozza, questa però è Magnetic, quella che se vuoi ce l'ha fatta conoscere. 16 e 12 su RTL 102.5, loro che comunque si comportano bene con questo pezzo perché li troviamo adesso a scanso di refresh, che guarda guarda, nel dubbio
1: ci
0: ne
1: mancherà
0: faccio,
1: refresh.
0: Ne faccio uno, posizione numero 15.
1: E saranno sul palco dell'Arena di Verona.
0: Certo che sì, i nostri ospiti ragazzi, di quest'anno.
1: Assolutamente, tantissimi artisti più grandi della scena musicale italiana e internazionale e naturalmente i grandi protagonisti proprio dell'estate 2026.
0: Quelli che avete votato e continuate a votare su RTL 102.5 Play, votate, votate, votate perché i giorni sono sempre meno. C'è Madame, adesso è alla numero 27. Facciamo

Sam con Mama non mama nella Power Hits estate 2026. Tra l'altro, come dicevo, siamo a poco più di 24 ore da quando abbiamo ricevuto la nuova lista e anche l'ultima lista di Air One, che è la base praticamente.

0: ovviamente per i vostri voti.
1: 50 canzoni, ci sono anche 3 nuove entrate questa settimana, di conseguenza 3 uscite, e poi ci sono canzoni che ben conoscete, come questa in sottofondo, si chiama Talk to You, adesso alla numero 24.

0: E sulle mani!
1: Ci siate!
0: Favorizza estate! A te! 2026!
1: Fa sempre ridere! Sul cubo!
0: No, anche perché è stata un'estate particolarmente, direi, bella per la musica dance. Ha avuto grandissimo successo, tante canzoni, anche Gabri Ponte, tra l'altro, con il quale abbiamo parlato prima, e poi anche Bob Sinclair è stato in classifica, poi questi grandi successi di Bausa, Another Ugel, insomma.
1: Canzoni tanto suonate in pista, non soltanto in radio, il che vuol dire che la musica scende nelle piazze, vi fa ballare e diventa effettivamente protagonista della vostra estate. Se avete voglia anche di raccontarci alla fine di tutte queste 13 settimane, visto che abbiamo quasi finito, qual è davvero alla fine, se dovete riassumerne una, 378-378-1025.
0: Torniamo tra poco ancora con la Power It's Estate 2026.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale.

cattiva di ammoniaca delicata sulla cute e sulla fibra capillare per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su farmaca.com.

0: Una canzone che potete usare anche con quel vostro amico con cui giocate a 1, 2, 3 stella per tanarlo, perché si muove. Giova e Alfa, Buon Vento in classifica. Loro che ormai sono delle nostre amate conoscenze, li troviamo alla 16.
1: Poi tra l'altro Alfa ha annunciato questa nuova canzone insieme a Gigi Nostro.
0: Gigi,
1: grande movimento in quest'estate, artisti che collaborano tra di loro e tutto ciò ci piace molto. 16 e 24, proprio di belle collaborazioni, quella tra Tame Impala e Jenny, remix di Dracula.

0: Isn't the view spectacular? La vista è bella da qui, dalla tredicesima settimana di classifica, su un totale di 13. Perché? Perché le cose iniziano a delinearsi. Niente ancora certo, però, perché ci sono tutti i voti espressi nei fine settimana ancora da scoprire.
1: Tra l'altro, dicevamo anche che un'altra caratteristica dell'edizione di quest'anno è stato il fatto che ci sono state alcune canzoni che sono sì entrate in classifica, magari sono rimaste per un po', poi sono uscite, ma sono poi anche rientrate. Quindi c'è veramente possibilità per tutti.
0: Perché avevano lasciato il gas aperto. Quindi sono dovute un attimo tornare a casa.
1: No, mi piace questa cosa perché vedi, Brescia era uscito di classifica e rientrato.
0: È rientrato, Brescia, da Dio, posizione numero 38.

0: Brash con Dadio su RTL 102.5 in Power It's Estate 2026, lui in questo momento è alla posizione numero 38.
1: E vedo salire Madame, che è passata alla posizione numero 26, le canzoni quindi si stanno muovendo grazie ai vostri voti e grazie a voi naturalmente, vi ringraziamo per queste bellissime 13 settimane, ma stiamo continuando, abbiamo tempo fino a venerdì a mezzogiorno per i voti della settimana numero 13, poi naturalmente si conteggiano tutti quelli di tutti i weekend, chissà. Che succederà?
0: Carol G.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola, siempre toca llegar.
1: Carol G e Manu Chao con Bajando por el Mundo su RTL 102.5, la Power Hits estate 2026.
2: E li salutiamo quelli che stanno viaggiando per il mondo ancora adesso, al di là di quelli che insomma sono in fase di esodo o contro esodo. C'è anche chi si porta dietro un po' d'Italia, magari vive, fa il nomade digitale in giro, però il legame con la radio in qualche modo gli permette di sentirsi vicino a casa, e quindi mandiamo un abbraccio a tutti gli italiani nel mondo.
1: Tutti coloro anche che ci scrivono attraverso TikTok, Twitch, social TV, che ci seguono in radiovisione. Saludos.
2: Saludos amigos. A tra puecos.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro.

0: Non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
8: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
9: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

0: Maledetto Medi Fulminacci, posizione numero 31 nell'aggiornamento della settimana numero 13, anche l'ultima tra l'altro della Powerhits estate 2026. Quello che stiamo ascoltando è l'andazzo a quest'ora del pomeriggio in questa tredicesima settimana, i voti che stanno arrivando, che poi andranno a finire nella classifica di sabato e domenica, che è la classifica settimanale,
1: certo che sì. E poi c'è tutta la parte misteriosa, un arcano da scoprire, che riguarda i voti che sono stati espressi nei weekend precedenti a questo.
0: Sai come me li immagino? Mi senti quei giochi che con dentro la molla,
1: tipo
0: che
1: schiappa la talpa?
0: Sì, esatto, apri la scatolone dei voti del weekend.

0: I like you, but my body isn't ready.
1: It's all because of the peperonata, you know.
0: Che poi c'è quella risalita, yes. Capito?
1: Very hard, very hard. Much satisfaction, but very
0: but,
1: hard.
0: Sì, è vero, è vero. Però volevo dire questa cosa. Allora, ieri abbiamo, tra l'altro tu non lo sai, ma ieri abbiamo suonato Somber,
1: yeah,
0: proprio con questa canzone. Per questo io le segno tutte le cose, perché poi sì, mi piace fare i raffronti. Ieri era la 5.
1: Capito?
0: Oggi è la 10, quindi in 24 ore mi ha perso 5 posizioni.
1: Quindi non solo la classifica canta, ma anche carta canta. E senti, come sta Fred De Palma? L'hai visto ballare
0: sempre
1: di recente?
0: Bene, sempre bene, si trova attualmente alla posizione numero 22 insieme ad Anitta e Mischilla. La testa gira.

0: che entrino i mariachi, prego.
1: No, non ce li abbiamo oggi i mariachi?
2: No.
1: Li avevo ordinato un gruppo di mariachi? Niente?
2: No, niente. Non sono arrivati in tempo, anche perché qui abbiamo amici. La 13ª settimana di Power It's estate. Sono passate così.
1: C'è in un lampo, vero?
2: Veramente.
1: In un lampo. Ci sono canzoni che piano piano, nel corso di queste 13 settimane, che poi sono 3 mesi più o meno, hanno scalato piano piano la classifica, e credo che la prossima canzone sia una conferma, perché si trova adesso, provvisoriamente, alla numero 7. Parliamo di Moving to the Sun.

0: Hai capito? Move into the Sun, tra l'altro che rischia di diventare il numero uno in Inghilterra questa settimana. I bookmakers lo danno come vincente. Hugel, che comunque va benissimo anche nella classifica, la Power Hits estate, al numero 7. Madonna?
1: Un gradino sopra, numero 6. Mm.

0: Santana.
1: Alzati e balla, dice Madonna. E noi siamo ben felici di ottemperare al comandamento di Madonna. Balliamo, balliamo. Posizione numero 6 per lei in questo momento.
2: Attenzione perché vedo in salita Bresh, è passato dalla 39 alla 33, in salita anche Tame Impala alla 35, Fulminacci è arrivato alla 29, Somber alla 8, Jugel alla 7, come dicevamo Madonna alla 6. La prossima dov'è?
1: La prossima in questo momento si trova un po' verso il fondo della classifica, il che vuol dire a maggior ragione che ha bisogno dei vostri voti.

0: Gianna Nannini Marrakesh, America Inc., posizione numero 44, quindi ha guadagnato due posti nel mentre ascoltavamo la canzone. Giustamente, io farei un ultimo refresh.
1: Vai con the last refresh.
0: Al numero 5, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
1: Alla 4, Noemi con Tu cosa fai questa sera.
0: Alla 3, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Alla 2, Merkel Cremond e Partenope.
0: Alla numero 1, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Votate, votate, votate su RTL 102.5 Play.
1: Grazie ad Angelone Vicari, Anthony Loponte in regia, grazie Zac.
0: Grazie Matteo Campese, bentornato, ci sentiamo domani.
1: A domani.
0: Anche a San Vitaliano, provincia di Napoli, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca. Nell'Aquilano una bambina è stata investita ed è morta. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: È stata travolta e uccisa davanti alla sua casa a Lecce nei Marsi, nell'Aquilano, una bimba di appena 4 anni. Un impatto fortissimo.

0: con una motocicletta guidata da un ventenne la cui dinamica è in fase di accertamento. La piccola, appartenente ad una famiglia di origine marocchina, residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente. Nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche, sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118, mentre l'equipe sanitaria intervenuta via terra ha tentato disperatamente di rianimarla per oltre un'ora. Ogni sforzo però si è rivelato vano. Il ventenne alla guida della moto, che si è fermato subito dopo l'incidente, è stato portato in caserma per essere ascoltato e per tutti gli accertamenti del caso.
1: Un flash dall'estero. Poco fa Donald Trump ha scritto che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Ieri intanto Washington aveva annunciato un'operazione per tagliare il sostegno economico all'Iran, mettendo nel mirino tutti i paesi che collaborano con il regime. Ora la politica italiana: si terrà domani alle 18 il Consiglio dei Ministri che dovrà decidere nuovi interventi per mitigare i prezzi dei carburanti. Sul tavolo una proroga della misura già in vigore, ma allo studio c'è anche un provvedimento concentrato sulle fasce di reddito più deboli. Cambiamo argomento. Un 38enne egiziano si trova ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto, fuori da una discoteca di Milano dove l'uomo lavorava come PR. La giovane era riuscita a divincolarsi, ad avvertire un passante che aveva poi chiamato i soccorsi. Siamo allo sport, partiamo dallo sci. Intervento riuscito per Federica Brignone, tornata oggi in sala operatoria per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta del 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Infine scopriamo tutte le ultime di calciomercato. Paolo Pacchioni.
2: È un Leao mistico quello che si propone sul mercato. Il portoghese, che non sembra avere un futuro al Milan, ha scritto: Dio sta guidando tutto. Lui vorrebbe andare in Liga o in Premier League, ma dalla Spagna non lo ha cercato nessuno e in Inghilterra si è parecchio raffreddata la pista a Aston Villa. La gente lo ha proposto al Tottenham, ma al momento la destinazione più probabile resta il Galatasaray. La Juventus corre ai ripari dopo l'infortunio di Yıldız, che potrebbe restare fuori 2 o 3 mesi. Verrà data maggiore responsabilità al giovane talento Alay Begovic, ma si cerca anche una punta. Circola il nome del norvegese Sørloth. Al Napoli, più che Gabriel Jesus, potrebbe arrivare Guiu e Ngonghe potrebbe partire per Monza. Siamo vicini all'annuncio di Pinamonti alla Lazio. Al Sassuolo arrivano Sebastiano Esposito e l'esterno algerino Belgali. Acerbi potrebbe interessare al Bologna. Il Como è vicino al difensore brasiliano Diego Carlos e prepara una nuova offerta per Moise Kean. È intanto fatta per Ilic a Lecce.
1: Viabilità.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. Per un incendio è scarpata con fumo la 14 Bologna-Taranto, è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Per l'uscita obbligatoria Poggio Imperiale si sono formati 2 chilometri di coda da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano 8 chilometri di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'800 3111. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo tra Guidonia e la diramazione Roma Nord 4 chilometri per incidente. Anche qui si transita solo in sorpasso verso Firenze. E più a nord traffico tra Carenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Liguria 1 chilometro per incidente sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e il bivio della 7 Serravalle-Genova verso Genova. Infine traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio della 1 Milano-Napoli verso l'Autosole. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: RTL 102.5 Password. 17:05 minuti di questo martedì 25 di agosto. Forse la puntata di ieri è stato un enorme successo perché mi ripresento qua.
8: Un enorme successo, sì, è vero. Ma al 378-378-1025 messaggi che sono arrivati di gente che non ha ancora né disfatto la valigia né stirato assolutamente niente, ovviamente.
7: Figuriamoci le lavatrici.
8: Figuriamoci le lavatrici, ti sorprendo.

0: prenderà Carlo, io ho addirittura aperto la zip della valigia.
1: Io lo so che tu hai aperto la zip della valigia, ma c'hai sempre qualcuno che per te fa la lavatrice e stira dopo aver asciugato
0: diviso,
1: tutto.
0: Ho diviso io colorati e bianchi.
1: Non è male però, comunque, è un buon inizio.
0: Riconoscere una cosa, riconoscere l'altra.
1: Tu mi dicevi che vuoi andare a vivere da solo?
0: Mi piacerebbe.
1: Comincia a stirare, a lavare.
0: No, no, ma
1: fai le prove generali a casa.
0: Ma io so cucinare, una pasta in bianco la so fare. La
1: sai
0: matriciana
1: che mi sento muto Alberto Sordi e tu Carlo Verdone in viaggio con papà?
0: È vero.
1: Bene, Gianna!
0: Carlo Elli, buon pomeriggio, saremo insieme a voi per un paio d'ore, dalle 17 alle 19.
1: Intanto un saluto speciale a IKEA che da sempre ci aiuta a organizzare gli spazi di casa e a vivere al meglio ogni ambiente.
0: E proprio per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta in tutti i negozi con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: Portate un oggetto blu con voi, riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio, l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: È una buona idea per ripartire. Noi partiamo con la Power It Arti 5.

0: Francesca Michelin, le 17:13 minuti su RTL 102.5. Davvero non c'è nessun grado di separazione tra Artify5, che abbiamo sentito poco fa, il Power Hit con Swag Music, ed Anna Pepe. Sono tornati insieme, sembra, quantomeno.
1: Ah sì? Pare dopo di quanto
0: sì.
1: tempo?
0: Allora, loro sono stati separati un paio d'anni, però sono stati insieme precedentemente un paio d'anni, adesso vanno in vacanza insieme, quindi...
1: per 2 anni, perché vanno
0: a 6.
1: Vanno a sequenze di 2, 4, 6,
0: è vero.
1: Bene, ok, perfetto. Allora auguriamo loro di stare bene e soprattutto di passare non la crisi del settimo anno, ma del secondo.
0: Caso, sì. Perché evidentemente fanno ogni 2 anni. Tra l'altro, andare in vacanza insieme si può fare anche con gli amici, per cui noi deduciamo e basta.
1: Va bene. Bruno Mars.

0: Miley Cyrus con Flowers su RTL 102.5. Parlavamo prima, insomma, di questa storia un po' altalenante, sì, di Artie 5 con Anne. Ma tu che sei giovane, sei un romantico secondo
1: da
0: me.
1: Morire.
0: A proposito di flowers e di fiori, quando inizia la storia tu regali fiori?
1: Beh, secondo me sì. Allora, innanzitutto c'è il love bombing, per cui va evitato. Il love bombing è quella fase in cui non devi essere troppo, perché poi rischi.
0: Ok, intanto diciamo, ricordiamo che il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte il 2 settembre. Biglietti ticketone.it.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
11: Noi ci siamo, e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Calvin Harris su RTL 102.5 in Password. Allora, c'è una spopola sui social, quella inglese di Liverpool, che è stata praticamente mollata 7 giorni prima del matrimonio.
1: Povera Catherine.
0: E aveva deciso di organizzare il suo matrimonio in Toscana, in una bella località, e lei ha pensato bene comunque di confermare la festa.
1: Eh certo, è stata lasciata 7 giorni prima, ha detto tanto i soldi non me li ridanno, si è portata solo la parte dei suoi invitati, quindi quelli del
0: 30 invitati.
1: Dei suoi 30.
0: E poi è andata anche in luna di miele.
1: Con la mamma,
0: fantastico.
1: In costiera amalfitana, scritto Mammy Moon sui social, ha fatto bene, sai che se l'è goduta.
0: Certo, ha pagato, dice scusa, adesso che faccio?
1: Tanto non gli avrebbero ridati.
0: New It.

0: Fuori legge, Rosvill End su RTL 102.5. Scusa, ma voglio tornare velocemente un po' su questa Christine che è stata mollata dal fidanzato che doveva diventare marito 7 giorni prima del matrimonio. È vero, aveva già pagato tutto, ha pensato bene di fare lo stesso la festa, la luna di miele, ma mica è facile in quelle situazioni prendere una decisione di questo tipo. Spesso capita di voler mollare tutto e di non saper più niente.
1: A parte
0: no?
1: Il fatto di riuscire a prendere una decisione, ma anche riuscire a comunicarlo a ognuno dei 30 invitati. Cioè, tu hai invitato un sacco di gente, ci hai pensato un annetto prima, meno di un anno prima. Comunque a ognuno di loro devi dire: allora, la situazione è la seguente, non mi sposo ma facciamo la festa.
0: Mi viene un'altra domanda da fare, ma i regali li avrai ricevuti comunque?
1: Ma dai, spero di sì.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ultima di ultimo si chiama Romantica, alle 17:42 minuti su RTL 102.5.
1: Avete un oggetto blu in casa? Ecco, tenetelo da parte dal 4 al 6 settembre, portatelo in un negozio IKEA.
0: Riceverete in omaggio una borsa Fracta con due buoni, uno da usare in negozio e uno al ristorante IKEA. Poi potrete celebrare il mondo dell'organizzazione con le tante promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E magari tornare a casa anche con qualche idea per mettere finalmente ordine, che poi è proprio questo il senso, no? Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: Tutta una questione di organizzazione.
1: Sempre,
0: quindi
1: la vita è tutta una questione di organizzazione. Io sono disordinatissimo.
0: Io pure, guarda.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport.
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
7: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Follow me, Muse su RTL 102.5 Channa, follow me, seguimi.
1: Ti
0: perché,
1: seguo,
0: sai,
1: ti
0: dopo,
1: seguo.
0: Non dico i bagordi, però quando si va in vacanza, alla fine si mangia sempre qualcosa in più rispetto a quello che si mangia
1: si
0: durante
1: bevucchia.
0: L'anno. Perché nel mio caso mi devo contenere per ovvi motivi.
1: Ma quali ovvi?
0: Se voglio rimanere in forma devo fare una dieta perenne.
1: Sì, sì, sì, vuoi
0: adesso,
1: quella di Tom
0: Holland? Seguimi nel senso che visto che non vivi tanto lontano da casa mia, potremmo andare sul lungomare a farci una bella corsa piuttosto che una camminata veloce.
1: Guarda,
0: per smaltire un po' i chili.
1: Può essere un'idea, perché secondo me correre può sempre aiutare. Però c'è Tom Holland che in questo periodo è al cinema, sa, campione di qualsiasi cosa con Spider-Man Brand New Day, e ha consigliato una cosa da fare in 20 minuti.
0: 20.
1: Poco, eh? Allora, 5 trazioni, 10 flessioni, 15 squat. L'obiettivo è farne quante più possibili in 20 minuti.
0: Guarda, adesso vado a casa, per finiamo, e poi domani io non sarò in onda.
1: Sarai Tom Holland.
0: Sì, sì. Vabbè, lasciamo stare. It's Parade.

0: Che bello, Daniele Silvestri, salirò alle 17:59 minuti sulla vostra RTL 102.5. Carlo Elli, Cianna e tutte quelle cose di cui ci ha parlato in parte Sito Molland. Lui fa crossfit per migliorare il suo fisico. Non so se tu sia mai finito in una di quelle cose da palestra, tipo crossfit, pilates reformer, spinning, calisthenics.
1: Guarda, ho assistito a una lezione di crossfit prima e ultima volta.
0: No, no.
1: Perché mi volevano coinvolgere, ho detto in che senso? Mi metto alla porta, stacco i biglietti.
0: Ma poi urlano, appena entri nella stanza.
1: Sì, sì.
0: È una cosa terribile, cioè.
1: Ma
0: non
1: perché
0: ti
1: è faticoso, capito?
0: Capito?
1: È molto faticoso.
0: Ma non è invitante, dovrebbe essere la prima cosa.
1: Mi sa.
2: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
1: Anche a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, alle 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata, ben ritrovati in Andrea Salvati. Parliamo del botta e risposta fra Stati Uniti e Canada sui dazi. Sentiamo Ludovica Marafini.
4: Tra i due vicini è sempre più scontro. Ieri Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di aumentare del 50% i dazi su auto e acciaio canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Il Canada sta truffando gli Stati Uniti da decenni, ha scritto il presidente americano, ma Ottawa non sta a guardare e rilancia. Dall'8 settembre infatti saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi, dai lattiero caseari agli elettrodomestici. Il governo canadese ha anche annunciato un pacchetto di aiuti da quasi 5 miliardi e mezzo per sostenere i settori che saranno più colpiti dai dazi del tycoon, che intanto però provoca proponendo di cambiare il nome del lago Ontario in lago America. A te.
3: Sarebbe appena terminata la riunione fra l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, il direttore degli affari legali Francesco Spadafora e il direttore delle risorse umane Felice Ventura sul caso Ranucci. Il confronto andrà avanti, si stanno valutando tutti gli aspetti della vicenda per evitare eventuali cause di lavoro. L'obiettivo è anche valutare per il giornalista la proposta di un ruolo che sia in linea con la sua qualifica. La decisione del vertice aziendale potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Esce dal carcere, va agli arresti domiciliari il trapper Tony Boy, 26enne all'anagrafe Antonio Weber, con 1 milione di follower su Instagram, è finito in cella lo scorso 22 agosto per detenzione a fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, di una pistola Beretta calibro 6,35 clandestina, nonché una cinquantina di munizioni. Lo ha deciso la GIP di Milano, che dopo l'interrogatorio a San Vittore ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare ai domiciliari per il giovane, riconoscendo solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Il PM aveva chiesto il carcere. È stato ritrovato il cadavere di Stefania Alip, la studentessa universitaria di 24 anni, scomparsa da domenica notte a San Francesco al Campo, nel Torinese. La ragazza era tornata domenica sera con la famiglia da una vacanza al mare. I genitori si sono accorti lunedì mattina che la figlia non era in casa e avevano presentato denuncia ai carabinieri, dandole via alle ricerche. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e del medico legale, che dovranno stabilire le cause della morte. Il corpo è stato trovato sotto un ponte nei pressi di un torrente, si pensa ad un suicidio. E sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano, la linea Marco Castelletti.
5: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,34%. Positivo anche il FTSE Italia Midcap più 0,57%. Tra le blue chips si distinguono Tenaris più 3,74% e Prismian più 2,89%. In controtendenza Moncler meno 2,22% e Brunello Cucinelli meno 1,89%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 80 punti. In diminuzione infine il petrolio, $89 al barile. Nel SEG Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: È tutto anche per noi, ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala si viaggia regolarmente, tranne alcune eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano segnaliamo 6 km di coda verso Roma a causa di alberi appena recuperati che erano caduti a seguito di un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 3111. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli per traffico verso Firenze, tra Arezzo e Firenze Sud occorre un'ora, 20 minuti in più del solito, e più a nord anche code a tratti tra Calenzano e la 1 di progettissima in direzione di Bologna. Circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e il bivio della 1 Milano-Napoli, e si impiega 1 ora e mezza, 30 minuti in più rispetto al normale, verso l'Autosole. Al Monte Bianco registriamo 2 ore di attesa per il traffico intenso diretto in Francia. Conseguenti le code sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26, in direzione del traforo. È tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Buon pomeriggio da Password, dalle 17 alle 19, RTL 102.5. Carlo Elli.
1: Cianna, e questa è un'edizione straordinaria, sì. O meglio quella di ieri, di oggi e di domani. Per la prima volta stiamo insieme, l'ho detto prima all'inizio del programma, che mi sembra davvero Alberto Sordi. C'è un film 1982, sì. Il viaggio con papà, l'hai visto?
0: L'ho visto.
1: Praticamente Sordi che portava a spasso
0: quel citrullo di Carlo Verdone.
1: Che nel film interpretava la parte del
0: certo.
1: E vista la differenza di età tra me e te è poca,
0: ma guarda che secondo me
1: ovviamente, però può starci anche il fatto che siamo in viaggio insieme, tipo viaggio con
0: io papà. Credo anche caratteriale, cioè io ho l'impressione che tu mi hai fatto vedere prima Carlo una sua foto da 27enne. Ho l'impressione che quel 27enne, io non voglio dire che cosa succedesse, ma ti assicuro che succede molto di più che nella vita di questo 24enne.
1: Cioè in che senso?
0: Nel senso che chissà con quante parlavi, ballavi, uscivi.
1: Ma per favore,
0: ne sono sicurissimo.
1: Lasciamo stare Power It.

0: LP Lost on You su RTL 102.5, la seconda ora di Password con Cianna e Carlo Elli. A proposito di come tornare in forma dopo una vacanza in cui insomma uno si è lasciato un po' andare, soprattutto con il cibo, c'è un messaggio?
1: C'è un messaggio. Ciao Carlo e Cianna, dopo che ho fatto la doccia per far scongelare l'acqua faccio 10 minuti di ginnastica. Oggi ho bevuto da morire. Beh, però quei 10 minuti tra una cosa e l'altra forse un minimo potrebbero dare.
0: Ma che tipo di ginnastica?
1: Dolce, secondo me molto dolce.
0: Dolcissima.
1: Io dico dolcissima, ma al massimo non metti il sale nella pasta, ecco.
0: Siamo a posto, va. C'è Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Houdini, Dua Lipa su RTL 102.5. Per chiudere un po' l'argomento forma, insomma palestra eccetera eccetera, caro Gianna, c'è un vocale,
1: sentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Irma dalla provincia di Lecce, io sto appunto andando in palestra per fare l'abbonamento semestrale, quindi in perfetta linea.
1: Vedi, meglio.
0: Cominciamo con fare un abbonamento dei sei mesi.
1: Molto
0: non di
1: meglio.
0: Un anno.
1: Sai quelli che invece decidono verso gli ultimi di agosto, adesso praticamente io ci andrò tutto l'anno in palestra, sì. Faccio l'annuale.
0: Tre volte.
1: Non ci vanno mai.
0: Come diceva Frassica, quanto hai perso in un anno? Ma circa 1250 euro.
1: Sì, va bene poi.

0: e 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro.

0: La collaborazione tra Camila Cabello e Yan Tag si chiama Havana, alle 18 e 28 minuti, RTL 105. Carlo Elli, Cianna, la fine di una relazione, Carlo. Sì.
1: Ancora?
0: Sì, la fine di una relazione.
1: Un'altra volta?
0: No, quelli si erano messi insieme, però, si erno rimessi insieme.
1: Di Artify.
0: Anna e Artify, teoricamente, così si dice.
1: Invece adesso?
0: Camila Cabello si è lasciata con il suo milionario fidanzato Henry Junior Kalup.
1: Ah, però?
0: Però è strano, perché di solito uno si lascia verso maggio. Perché? Si lascia verso maggio, perché così l'estate tu te la puoi godere in maniera un po' più, no?
1: E cosa fai? Settembre torni con la stessa
0: sì,
1: persona?
0: Sì, perché verso l'autunno, poi perché ci abbiamo verso l'autunno, che voi lo vogliate o no,
1: posso
0: hai
1: dire
0: un
1: una
0: po'
1: cosa?
0: Di...
1: Posso dire una cosa proprio da Alberto
0: Sordi? È una tristezza, dici.
1: Ma siete strani voi, però.
0: No, dai, siete strani. Figurati se non hai mai lasciato una fidanzata a maggio.
1: Apposta per andare in vacanza.
0: Perché chissà che facevi tu da 27enne, non
1: ma
0: voglio
1: per
0: sapere.
1: Ma per favore, va che c'è una novità.

0: Lizzo, To Be Loved, I'm Ready su RTL 102.5. Devo dire la verità, insomma, a parte il discorso che settembre è un inizio per tutti, non è che lo siate inventati voi giovani adesso, perché è sempre stato così, no? Dopo l'estate si ricomincia, si riparte, però sto imparando tante cose, delle novità.
1: Mamma, mi rendo conto, perché settembre poi è il mese ideale per i nuovi inizi. Noi ieri nel Fuori Onda chiacchieravamo anche del fatto che percepiamo più settembre che Capodanno l'inizio dell'anno nuovo.
0: Sì, perché poi dopo le vacanze estive uno dice riparto una nuova stagione in generale, che sia lavoro, studio e quant'altro.
1: Poi sembriamo più sereni, dico sembriamo perché magari non lo siamo effettivamente, però il primo gennaio qualcuno ha festeggiato, qualcuno no, ma fa freddo, cioè è brutto, invece adesso siamo calducci, sì, caldo, sì, sereno.
0: Esatto, ti dà la possibilità, come dicevi prima, di fare anche un abbonamento appunto in palestra di un anno e andarci due volte.
1: Esatto.
0: Vabbè, i buoni propositi.
1: Non necessariamente è una bella idea, quindi.
0: Direi proprio di no. Intanto torniamo alla musica e lo facciamo con Giulia e Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone. Cante.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia.
1: L'abbiamo visti spesso a cena fuori anche Giulia, che ha curato la produzione dell'ultima canzone. Si chiama così quest'ultima canzone, in effetti, di Biagio Antonacci, alle 18:39 minuti sulla vostra RTL 105 con Carlo L e con Cianna.
2: Abbiamo parlato di abbonamento in palestra che si fanno magari per un anno perché si hanno tanti buoni propositi dopo le vacanze estive, poi magari si va due volte. C'è qualcuno che dice: ho fatto l'abbonamento, ma allo stadio
1: comunque.
2: Ma non vale però, eh.
1: Beh, vale comunque.
2: Che si fa tutto l'anno e soprattutto alle partite però si va.
1: È vero, quello poi è meno faticoso. È comunque un investimento, anche che costano un botto, quindi conviene quasi più andare allo stadio e guardarla da casa.
2: Che costa anche vederla da casa comunque.
1: Mamma mia, mamma. Tocca farne 48 di abbonamenti.
3: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com.
7: Only for professional.
8: Yuhu!
7: C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
11: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
10: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
11: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
12: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio e Maxi anche la qualità,
13: ti aspettiamo!

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Forse vi preoccupate troppo per qualcosa di futuro, per occasioni e possibilità che si affacciano all'orizzonte. Forse non dovreste rinunciare a qualcosa di bello. Cari Toro, provate ad ascoltare certe preoccupazioni di lavoro, perché potrebbero avere ragione. Metteteci più impegno e più attenzione per risparmiarvi un problema. Amici del segno dei Gemelli, probabili e possibili le divergenze di opinione circa l'importanza e l'urgenza di qualcosa. C'è chi ha infatti idee diverse e diverse priorità, chi non sarà d'accordo con voi circa le prossime mosse. Cancro, forte in voi la tentazione di rinunciare a fare qualcosa solo per accontentare chi non sarebbe d'accordo con le vostre iniziative, ma non dovreste cambiare idea. Cari Leone, non tutti sembrano apprezzare e condividere le vostre idee di grandezza sostenute da un Giove tonico e incendiario. Siate più prudenti e selettivi con le proposte. Vergine, non tutti amano affrontare la loro responsabilità facendo quanto è necessario. Non tutti come voi saranno disposti ad occuparsi di ciò che è importante. Cari Bilancia, Luna e Venere si parlano dall'aria, rendendo leggerissimo questo momento, facile e intelligenti le cose che succederanno. Vi piacerà vivere serenamente ogni cosa. Cari Scorpione, non avete nessunissima voglia di persone che esagerano, che attirano l'attenzione per non passare inosservati. Preferirete chi ascolta e chi si muove ad agio. Cari Sagittario, non siate così impazienti di parlare, di muovervi e di mostrarvi, perché potrebbe non essere una buona idea. Meglio optare per un profilo più basso e meno rumoroso. Amici del segno del Capricorno, agite ora, fatelo adesso, mentre la Luna aiuta il vostro stile, proteggendovi dalle critiche di chi forse vi vorrebbe vedere più coraggiosi, meno precisi e puntuali. Acquario, la Luna nel vostro segno sembra darvi ragione, facendovi sentire spesso dalla parte giusta. Per questo sarete abbastanza critici con gli altri, giudicandoli. Cari Pesci, infine, Giove subisce le critiche di una Luna logica e leggera, dunque non prendetevela se qualcosa non vi darà ragione schierandosi contro di voi. Potrà succedere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: bloccare un bel ricordo, in questo caso di una canzone di un grande successo internazionale di un po' di anni fa, parliamo degli anni 80, stavamo parlando fuori
1: sì,
0: onda,
1: infatti.
0: Io e te
1: parlavamo della nostalgia degli anni 80, cercando di capire se chi ha oggi a 20 anni magari ha effettivamente una nostalgia motivata di quell'età lì che non ha vissuto,
0: che non ha vissuto, come quelli che hanno vissuto come me gli anni 80 avevano questa nostalgia mai
1: dei
0: vissuta
1: 60,
0: gli anni 60,
1: dei 50.
0: Sempre così, si torna indietro,
1: è vero, è vero.
0: Dai che ci ascoltiamo il Millennium Hit, Police.

0: quindi Carlo Elli, che non sei altro, tu mi stai dicendo che Gullit non era meno tecnico di un, che ne so, di un Barella di oggi?
1: Guarda che noi non abbiamo tempo, perché dobbiamo anche salutare che sennò qui, cioè, servirebbe veramente tanto tempo, ma cioè, non è che adesso i giocatori sono più bravi,
0: più
1: fisicamente
0: tecnici,
1: sono
0: sì,
1: più performanti, ma tecnicamente vabbè, lasciamo perdere. Ma davvero mi sembra il viaggio con papà.
0: È vero, comunque.
1: Vuoi farti un altro viaggio domani?
0: Guarda, domani siamo insieme dalle 17 alle 19, sono le 18:58, quindi Carlo, Elli e Cianna iniziano a salutare.
1: Benissimo, perfetto. Allora grazie naturalmente a chi si è occupato della parte tecnica e parliamo di
0: Anthony Loponte
1: e Angelo Vicari. E noi vi lasciamo con Fratella and Company per protagonisti.
0: I protagonisti.
1: E ringraziamo IKEA, che con le sue infinite soluzioni ci aiuta a mettere in ordine ogni ambiente della nostra casa, rendendoci così la vita più pratica, semplice e bella.
0: E proprio per festeggiare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E ricordatevi di portare un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa Fricta, anzi Fracta, con due buoni, uno spendibile in negozio e l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: Vedi, scrivono, tutte le cose si evolvono, era bello allora, è bello anche oggi.
1: È sempre bello comunque, dai, a domani, ciao. Ciao.
2: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano l'aumento del prezzo del carburante, che in tempo di controesodo è un costo altissimo per gli italiani. Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Ludovica Marafini.
5: Decisioni che arriveranno nel Consiglio dei Ministri di domani, previsto alle 18. Sul tavolo ci sarebbe l'ulteriore proroga della misura già in vigore in scadenza domani sera, ovvero lo sconto sulle accise con il taglio di 17 centesimi sul diesel, intervento che dovrebbe servire solo per qualche giorno per consentire al governo di lavorare ad un altro provvedimento mirato destinato alle fasce di reddito più deboli. Sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, invece, Palazzo Chigi resta dell'idea che serva un intervento a livello europeo per evitare asimmetrie di mercato. Citavi i prezzi, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2 euro al litro per la benzina, 2,13 per il gasolio, ma non mancano casi limite come i 3,15 euro al litro per il diesel ad alte prestazioni in modalità servito registrato sulla 22 Brennero Modena, come segnalato dal Codacons. A te.
4: Grazie. Il capo della CIA John Ratcliffe è atterrato a Mosca, per lui una serie di incontri riservati. Le ultime notizie con Massimiliano Mantiloni.
6: La CBS News ha riferito che il capo della CIA americana John Ratcliffe è volato a Mosca a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri. I dati di volo avevano mostrato che un aereo militare statunitense aveva raggiunto la capitale russa, innescando ipotesi e speculazioni. La CBS ha citato fonti ufficiali confermando la visita di Ratcliffe e precisando che si tratterebbe della sua prima visita nota in Russia da quando è alla guida della CIA. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona

0: economica libera sotto il controllo di paesi terzi come area cuscinetto. Il Donbass è territorio russo, un paese terzo non può gestirlo, inaccettabili truppe NATO sul territorio, ha affermato il portavoce Peskov. Incontro a Mosca poi tra il segretario Vaticano Gallagher e il ministro degli esteri Lavrov. Questa guerra deve finire, si è appellato Gallagher.
1: Torniamo in Italia e andiamo ad Andorra in Liguria per una tragedia in mare. Un bagnino ha salvato una donna, poi è tornato per aiutare il marito, ma entrambi gli uomini sono morti annegati. Paolo Pacchioni.
2: Fabrizio Valente aveva 62 anni, era un bagnino esperto. Quando ha visto due bagnanti in difficoltà non ha esitato e si è tuffato in acqua. Ha raggiunto una coppia di coniugi che chiedeva aiuto. Ha portato prima in salvo la donna, poi è tornato indietro per occuparsi anche del marito, Luigi Fasano, 66 anni, di Torino. Ma questo soccorso si è dimostrato difficoltoso e i due non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono annegati. È successo intorno a mezzogiorno in Liguria, ad Andorra, davanti alla spiaggia della Sagra Famiglia. Il mare non sembrava particolarmente mosso, ma c'era comunque bandiera rossa. Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha definito il bagnino un eroe e per lui ha proposto la medaglia al valor civile.
1: I genitori della bimba di 4 anni non vaccinata e morta di difterite a Palermo hanno deciso di denunciare gli ospedali in cui la piccola è stata curata. Valentina Iannicelli.
3: Si profila una complicata e lunga battaglia giudiziaria per il tragico caso di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. I genitori Novax sono stati indagati per omicidio colposo, accusati di aver provocato la morte della figlia scegliendo di non somministrare la vaccinazione obbligatoria. La coppia ha controdenunciato i 3 ospedali palermitani che hanno avuto in cura Anna Rosa dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e Ospedali dei Bambini, per aver sbagliato la diagnosi del malessere scambiato per una tonsillite febbrosa. I genitori della bimba hanno dichiarato di non averla vaccinata perché attribuivano all'immunizzazione l'autismo di un familiare. Intanto sono in 17 sottoposti a profilassi preventiva, considerati tra coloro che hanno avuto contatti con la piccola. Dopo la morte di Anna Rosa, in molti si stanno riversando negli ambulatori di zona per le immunizzazioni contro le gravi malattie e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo della bimba.
1: La chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB più 0,34%. E siamo allo sport, buonasera Andrea Salvati.
4: Buonasera, partiamo col calciomercato con la Juventus che riapre la pista a Sorlot in attacco e pensa ad uno scambio con Nico Gonzalez a centrocampo che sia l'obiettivo numero uno, mentre anche per l'attacco resta sempre viva la pista Mateta dal Crystal Palace. Il Como prosegue la trattativa per prendersi Ken dalla Fiorentina, il Milan apre invece definitivamente l'addio di Leao vicino alla Aston Villa. La Lazio ha chiuso per Pinamonti dal Sassuolo, Neroverdi ora su Sebastiano Esposito per sostituirlo. Osterwold è atterrato a Roma ed è un giocatore giallorosso. Il Napoli insiste per Guiu in attacco, l'Atalanta vuole Rowi per l'Inter. Nelle ultime ore è emersa la suggestione del rientro in Italia di Federico Chiesa. Parliamo di pallavolo perché è arrivata la quarta vittoria consecutiva per le azzurre agli europei. A Göteborg l'Italia, guidata da Julio Velasco, ha battuto anche la Slovacchia per 3-0, confermando il percorso netto tenuto finora ed il primo posto nel pool D. E chiudiamo parlando di sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata oggi in sala operatoria per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta del 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà ora gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. A te.
1: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nico Secchiodetto. Dopo qualche rapido temporale nella giornata di oggi su parte del centro nord Italia, domani tornerà l'alta pressione su tutto il nostro territorio per una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, sporadici piovaschi del pomeriggio solo sull'arco alpino. Temperature in aumento, soprattutto giovedì e venerdì al sud, valori di caldo estremi, punte anche superiori ai 40 gradi. Rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre nella stessa direzione verso Firenze, a seguito di un incidente, troviamo 2 km di coda tra Arezzo e Incisa Reggello. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamento collegamenti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore e mezza per chi è diretto verso la Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: A più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
9: In collaborazione con Arte Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artebonus.gov.it.
10: Eccoci amici e amiche, buona serata, bentornati su RTL 102.5, camiciati e non camiciati, costumati e scostumati, Simioli.
11: Buonasera Fredella, attore oramai hollywoodiano da quando sei senza barba, così come sì, sembra hollywoodiano sì, stasera, persino Taranto incamiciato. Buonasera a Milano.
12: Buonasera, buonasera caro Gianni, caro Fredella, con protagonisti prontissimi fino alle 21, anche oggi tante facciamo mission, tantissime sì, mission. No.
10: Secondo me la risposta esatta è America Latina, Taranto, no, mi no, preparo, no, perché so che torna il Cruciterga.
12: È vero.
11: Sì, perché vogliamo ricordarlo tutti e tre insieme, protagonisti ancora in una fase light, estiva, sì, fresca, diciamo. Sì.
10: Come il formaggio, primo sale.
12: Sì. Perché è fresco? Spalmabile. Uno spalmabile.
11: Primo
12: un po'
11: sale non è spalmabile.
12: No, infatti
11: spalmabile.
10: Scusa, qual è il formaggio che si prende a giugno? Il primo sole, giusto?
12: No, vabbè, io veramente.
11: abbiamo cominciato, state con noi che c'è la grande musica, vai.
13: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Lady Gaga con Dolci Runway, 19:15 minuti, subito protagonisti, subito prima mission, andare a Torino.
1: Esatto, yes. Perché un torinese su due considera il proprio cane come un figlio, spesa mensile di 149 euro.
2: Ah, però. Sì, i preferiti sono i Meticcio e i Bassotti, ma noi come sempre la sera facciamo anche le mission verità. Esatto. Chiamiamo un torinese che dovrebbe essere un parente di Fredella.
1: È il cugino di mio padre, Pino Marra.
2: Spero mi risponda, facciamo
0: signor Marra. Signor Marra.
2: Facciamo un'anteprima e poi magari lo richiamiamo.
1: Non Marrakesh, Marra.
0: No,
2: pronto, signor Pino di Torino?
3: Sono io, eccomi.
2: Senta un po', le risulta che un torinese su due considera il proprio cane come un figlio, lei che vive Torino, la grande Torino?
3: Sì, credo proprio di sì.
2: Quindi,
3: credo proprio di
2: quindi
3: sì.
2: La notizia è verifica. È grazie signor Pino,
0: sembra da Torino. Ma non mi sembra torinese lui. Ma siamo sicuri? Irama!
1: Con Irama!

0: Macumba, quella che servirebbe per abbassare un po' le temperature calde, afose di questi giorni, come diceva tipo, mia nonna, sarà un'estate torbida.
1: Magari torbida, tipo le processioni, no? Di cui avevamo parlato quest'anno in diretta da Praia a Mare, sembra ieri. Allora, vabbè, che succede il 2 settembre?
0: Mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It Live.
2: Certo, quest'anno la line-up sarà veramente super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà anche Gabry Ponte. Ultimissimi biglietti, lo ricordiamo, per il 2 settembre li trovate su ticketone.it, ma bisogna correre assolutamente.
0: Corri, Gianni, corri, allora, corri. Ticketone, corri.
1: Ma
0: corri.
1: No, io c'ho Sal Da Vinci che mi ha pagato già tu, prima fila. Vabbè. Allora, 378-378-1025, segnate questo numero perché tra poco torna grande richiesta il Cruciterga.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino al 13 settembre ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarman.

0: Occidentali Scarma di Gabbani, 19:31 minuti. Ma vogliamo atterrare, scusate.
1: Vai, vogliamo atterrare?
2: E allora atterriamo. Anzi, in questo caso vogliamo decollare, allora decolliamo, perché loro sono in partenza. Io sono con, come ti chiami?
3: Alberto.
2: E con?
3: Piero.
2: E con Piero, e ci sono tanti altri ragazzi qui vicino, che sono in partenza per il viaggio di maturità. Che bello, che è il viaggio di maturità. Dove andrete?
4: Un po' in ritardo. Allora, noi andremo a Pag, in Croazia.
0: Sì.
4: E abbiamo avuto uno scalo un po' lungo, però alle 9 partiamo. Non
2: perché,
4: vedo l'ora.
2: Perché da dove partite voi in realtà?
3: Messina, siamo di Messina.
2: Okay. E questo quindi è uno scalo.
1: Quante ore di scalo? 40?
4: Assai, perché siamo qua dalle 2 di pomeriggio.
1: Vabbè, perciò ragazzi, si dice scalo 40.
5: Ragazzi, arriverete ancora più maturi, visto il ritardo, lo scalo.
4: Ma già io sono abbastanza maturo.
2: Vabbè, per il viaggio di maturità, siete un po' in ritardo.

0: ritardo.
1: La data è giusta.
0: La data è giusta, dicono.
2: Quello sì, è vero.
3: Scusate,
2: sì.
3: Posso dire il viaggio della pensione e del pensionamento? Complimenti.
2: Ormai sì.
4: Oh, il viaggio del pensionamento me lo faccio a Lourdes, non a Pag.
5: Grazie Fiumicino, grazie Ale. New
0: Ciao,
5: hit.
0: A dopo.

0: Phil Collins, tutta da ballare, guancia a guancia, mattonella su mattonella, posso dire, durante, ma quella che voce, quella. Che voce. Bene, allora tra poco il Cruciterga, però prima dobbiamo risolvere l'enigma dei fichi, che noi siamo tre fichi, diciamo.
1: Perché ieri ci avete segnalato una sagra, settembre in fico, che si terrà breve a San Mauro Cilento, ecco, allora se c'è qualcuno da San Mauro Cilento si faccia avanti, perché vogliamo parlarne. Il Cruciterga, perché si chiama Cruciterga?
0: Allora, Cruciterga perché si indovina culo,
2: diciamo che si spara un po' a caso.
1: Vado.
0: Allora, qual è?
1: Allora, famoso programma di inchiesta feroce
0: di quale rete?
1: Sui barbieri, famoso programma di inchiesta sui barbieri, 347-347-1025. Il nome
0: è 378-1025.
1: Sbaglio sempre.

0: lasciar fare.
1: Mamank, penso che sia così la pronuncia napoletana, Simioli.
2: E il nostro confermo, maestro. È così. Ti confermo, Mamank. Sciablo, Jodiers, Fere, basta. Sì, prego, no, scusa.
1: Vai subito col Cruciterga.
2: Sì, un momento, mi fa venire l'ansia. Un momento, vai. Allora, Cruciterga, era questa la domanda. Programma di inchiesta sui barbieri. Qual è il titolo? Hanno scritto in tanti,
1: Sì. Però c'è una persona che ha indovinato. Innanzitutto, come ti chiami?
3: Buonasera ragazzi, io sono Tino.
1: Ecco, tu eri bravissimo, Tino. Virgilio Seneca.
4: Il Latino.
1: Vabbè,
4: ecco.
1: Allora, qual è il programma di Re 3 d'inchiesta sui barbieri? Come si chiama?
3: Si chiama Report e il conduttore era Sigfrido Barbucci.
2: No, vabbè, ma ci superi, vabbè, ma allora, scusa. Allora vedi che noi siamo tre scemi, ma c'è qualcuno tra voi pure, vuole diventa nostro complice.
4: Li abbiamo contagiati probabilmente, sì.
1: Allora, e l'altro programma, scusate, sempre Rai, sì? Ve lo dico, no, di uno che non poi esagerà. Mi manca Rai 3.
4: Mi manca Rai 3.
1: Vabbè, vado via, addio.
2: No, non esagerà, che ci bloccano. Basta.

0: Anche Eros Ramazzotti all'interno di Protagonisti in questa prima ora, quasi alla fine in realtà della prima ora, 19:53 mm-hmm. minuti.
1: Bene, allora andiamo in Cilento, sì, che fa rima con Salento, Salento. Giusto Gianni?
2: Sì, perché poi quando abbiamo lanciato la sagra del fico bianco cilentano, qualcuno ha scritto non ce n'è per nessuno, il fico del Salento è quello che batte tutti.
1: Ogni fico è bella mamma
2: sua, ma tu hai ragione. Sto chiamando una macelleria della zona di San Mauro.
1: Quindi Cilento, giusto?
2: Dici, perché chiami la macelleria?
1: Perché c'entra con i fichi, giusto?
2: Perché non c'è conflitto di interesse se a rispondere a un macellaio che però non risponde. Dite alla macelleria trama che RTL li sta cercando. È troppo tardi, chiamo dopo.
1: C'è Gaia.

0: Gossip Ram 19:59 RTL 105, quasi in chiusura della prima ora. Mia.
1: Ma avete notato la pronuncia del fratello?
0: Foggiana, Foggiana.
2: A Oxford, è studiato a Oxford.
1: Noi siamo stati a Praia, mica siamo stati a Londra. Ma com'è certo, che sei tornato certo con questo inglese così? Boh, vabbè, allora torniamo tra poco, giusto?
2: Sì, tra poco.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
2: Anche a Calvisano, in provincia di Brescia, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvatine. Primo piano in questa edizione, le ultime sul caso Ranucci. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: I vertici Rai sono al lavoro per il mio allontanamento dal report, lo scrive su Facebook Sigfrido Ranucci, rilanciando notizie sulla riunione delle scorse ore in azienda e sulle ipotesi di nuovo incarico per il suo futuro. La riunione ha visto seduti allo stesso tavolo l'amministratore delegato della Rai Gianpaolo Rossi, il direttore degli affari legali Francesco Spadafora e il direttore delle risorse umane Felice Ventura. Si stanno valutando tutti gli aspetti della vicenda per evitare eventuali cause di lavoro. La decisione è attesa nei prossimi giorni, al vaglio i possibili ruoli alternativi per il giornalista in linea con la sua qualifica una volta lasciata la conduzione di report. Ranucci è perseguitato, la verità ha ceduto il posto alla persecuzione, la Rai dovrebbe tutelarlo, afferma il legale Roberto De Vita. L'intensità dell'accanimento dovrebbe preoccupare, dice.
4: È previsto domani alle 18 il Consiglio dei Ministri per discutere dei prezzi di carburanti, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per consentire al governo di lavorare ad un intervento mirato. L'ipotesi è quella di un provvedimento selettivo concentrato sulle fasce di reddito deboli che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Ma ascoltiamo il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.
6: Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. E occorrono dei soldi per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo. I numeri dicono che dal 2022 al 2025 le banche italiane hanno fatto 160 miliardi di euro di utili. Sono contento per loro. Se una piccola parte di questi utili tornerà nelle tasche degli italiani, sarò ancora più contento.
4: Parliamo ora di cinema e dei Davide Donatello. Mario, vai.
7: Martin Scorsese ha detto sì, sarà lui il nuovo presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Il celebre regista ha accettato la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli. Ora si attende la formalizzazione da parte del consiglio di amministrazione della fondazione. La nomina arriva nel segno del rinnovamento che ha portato l'arrivo di Gianluca Farinelli alla direzione artistica e di Silvia Calandrelli alla presidenza. In una lettera Scorsese si è detto onorato dell'incarico, ricordando quanto il cinema italiano abbia da sempre ispirato e plasmato la sua carriera. Per il ministro Giuli, l'adesione del maestro italo-americano è un riconoscimento straordinario alla cinematografia italiana e al legame profondo tra Scorsese e le sue origini.
4: È tutto, ora le previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi. Si allontana il fronte atlantico dalla nostra penisola, la pressione atmosferica torna ad aumentare, la giornata di mercoledì 26 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud e sulle isole maggiori, ma soprattutto gran caldo intenso, nuovamente si toccano e si superano i 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia. Nelle diverse aree del sud le temperature massime saranno prossime ai 35-36 gradi. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Arezzo e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Code anche sulla A10 Genova-Savona, questa volta per un mezzo in avaria tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore e mezza per chi è diretto verso la Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: E allora, seconda ora di Protagonisti, 25 minuti, un sacco di mission, ad esempio già, i fichi.
0: Già ci scrivono, per esempio, sì. Ci troviamo vicino Bologna, stiamo ritornando in Germania dal Salento, dove abbiamo mangiato i fichi più buoni che esistono. Un saluto Salvatore, Patrizia, Damiano e Giuliano.
1: Avete letto invece l'altro messaggio, ma perché non parlate anche del fico lombardo? Insomma, noi scateniamo sempre un confronto, ma perché? Cioè, Taranto, scusate, ma esiste il fico lombardo?
2: Ma io l'ho sempre mangiato, non so se venisse da qua.
1: Fico lombardo.
0: Ma ce n'è anche uno estero, lo sai?
1: Cioè, tu mangi un fico e non sai neanche.
2: Ma non è che chiedo, mi scusi, questo da dove arriva? Cioè,
1: ma scusa, può essere pure cose, senza prima chiedere la carta d'identità.
0: C'è anche quello estero.
2: Ah sì?
1: Qual è?
0: Come si fico d'India.
2: No!
1: Ecco qua. Non esagerare che ci chiudono lo show. Vai con la musica, meno male.

0: tutti gli immortali 20 e 13 RTL 102.5. Risolviamo il rebus dei fichi. Abbiamo spaccato l'Italia con questa
1: vero.
0: Storia dei
1: allora,
0: fichi.
1: Allora, la domanda è: ma esiste il fico lombardo oltre quello cilentano, quello salentino? Sì. Ce l'hai un milanese da chiamare al volo?
0: Subito
1: francese?
0: Lo chiamiamo e facciamo
1: vai,
0: questa.
1: Vai. Chi è? Di nome.
0: Luzzi, ovvio.
2: Pronti?
0: Lino, sei tu?
2: Certo, sono io. Grazie,
3: me
0: dal beep abbiamo capito. Sì. Senti, sì. Tu conosci i fichi milanesi?
2: I fichi?
1: Fico, il frutto,
2: No, che cazzo sono i fichi? Sono i fichi?
3: Sì. Ci sono milanesi. In Lombardia?
2: No, milanese è il monte che lo sento, perché c'è il fico milanese anche.
0: Sì, dico, tu camminando nelle campagne milanesi, scusa, non vedi un albero di fico?
1: Frede, dilli che l'hai chiamata apposta per sapere.
0: Cioè, non vede nulla.
3: Ma vabbè, è lui facciamo... il vero fico milanese, possiamo dire. Bravo. È Lino.
0: Taranto dice che sei tu il fico milanese, è
2: vero. Ma non è probabile, anche se
0: gli altri sono passati,
2: lo dico.
0: Vabbè, dai, grazie Lino, ciao.
2: Ragazzi,

0: One Republic, 20-21 minuti in protagonisti. C'è un nuovo cruciterga per voi, cari amici. La grande richiesta.
1: Posso lanciarlo?
0: Sì,
1: quattro orizzontali.
0: Vai, quattro orizzontali.
1: Sì. Celebre attore comico. Nato a Catanzaro. Dai, scatenate.
2: Ecco, attenzione. Allora, 378, correggetemi. 378-378-1025. Cruciterga, celebre attore nato a Catanzaro.
1: Catanzaro.
0: Possiamo attore dire inizia con la J. Perché almeno.
1: Con la J di Jolly. No.
0: Di Gianni.
2: C'è pure una Y, forse. Boh, chi può dirlo?
1: Non lo so.
2: Vediamo, sentiamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Post

0: Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: su RTL 102.5 alle 20:30 è arrivato quel momento. Vogliamo atterrare?
1: E allora atterriamo!
0: Alessandra Vatta!
2: Io continuo a dire ciao a tutti, io continuo a dire vogliamo decollare, allora decolliamo. Sì. In questo caso vogliamo suonare, allora suoniamo, perché ho qui accanto Marcello, giovanissimo, che non avete idea di quanto suoni bene. Ciao Marcello!
3: Ciao!
2: Allora, intanto raccontaci un po' cosa stavi suonando e con chi, perché ti sei ritrovato con accanto un signore nemmeno italiano, peraltro.
3: Sì, c'era questo signore che ho visto che suonava, mio padre ha pure riconosciuto la canzone, allora mi sono avvicinato, gli ho chiesto possiamo suonare insieme, quello mi fa no, I don't speak Italian.
1: Vabbè, però invece la musica è un linguaggio universale, giusto? Bella, quindi vi siete capiti con la musica, che metafora.
3: E allora gli ho fatto vedere gli accordi, lui li ha copiati.
2: Ha fatto vedere lui gli accordi ad una persona che non parlava nemmeno italiano e dovete vedere che cosa è uscito fuori. Peccato che non abbiate potuto sentirlo.
0: E sai che cosa è accaduto? Si sono messi d'accordo.
1: Io voglio andare via.
2: Con gli accordi, d'accordo con gli accordi, capito?
4: Certo.
2: Una delle battute di Fredella.
4: Viva Fiumicino, quanta umanità stiamo conoscendo. Grazie Ale.
2: Bravo Marcello. Noi ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ciao. New Hit.

0: Falco a metà. Gianluca Grignani alle 20:37, amici su RTL 102.5. So che già ridi, Simioli, e io so anche il motivo, ma non farla.
1: Non ho il coraggio per la risposta.

0: Stal Cruciterga, celebre attore nato a Catanzaro, vogliamo il nome, che era un orizzontale, non me lo ricordo.
1: Quattro orizzontale, iniziava con la J, questo sapevamo, solo questo.
0: Mi vergogno.
2: Pronto, chi sei?
3: Ciao, Gabriele.
2: Ecco, stai andando alla stazione, giusto?
3: Sto prendendo un treno, esatto, sì.
2: Ma c'è pure tua suocera, è vero?
3: Vabbè. C'è anche mia suocera, ma ancora non è arrivata.
2: Vabbè, come si chiama l'attore comico nato a Catanzaro?
0: A Catanzaro, sì.
3: Questo è difficile.
2: Vai.
0: Scusa, però ti sei proposto.
1: Jerry Calabria.
2: Bravo, hai dominato.
1: Ma fatto?
2: Hai vinto un treno intero. Te ne diamo uno. Grazie.

0: anche i Red Hot Chili Peppers. 20:45 minuti, seconda ora di Protagonisti. Ci seguono da dovunque, da tutto il mondo, sì, ovviamente da tutta Italia.
1: Anche dall'isola famosa, sì, per Napoleone, no?
0: Sì.
1: Perché cioè, Napoleone che faceva...
0: Di Sant'Elena, no.
1: No, no, Napoleone andò anche in quest'isola a fare le parole crociate, dove adesso c'è la nostra amica Mariangela che ci segue con Mao.
0: Allora, esatto, provate a indovinare. Parole crociate, fatte, però fatte nell'arcipelago toscano. Cosa diventa?
1: Isola d'Elba. Crucielba.
0: Crucielba, esatto.
2: Allora, scusate, siccome qualcuno ci sta ascoltando per la prima volta, ricordiamo che noi siamo il programma dei sindaci, dei preti, delle sagre, che presto torneranno tutti, no? Questa è una versione più che demenziale. Fredè, è demente come versione.
1: No, è la versione light, perché noi come formaggio spalmabile...
2: Tu la chiami light.
1: Sì, light, siamo dietro, diciamo.
2: Ma pare una stronzata, come dicevano i nostri. Va bene, però.
1: C'è anche la versione right, cioè copyright a destra. No,
2: basta, basta che ci chiudono lo show. C'è un pezzo, Taranto, quale per fortuna?
0: Magnetic, the Bowser.

0: Partigiano Reggiano Zucchero 20:52, il millennium sta per arrivare.
1: Vado.
0: Ma prima, caro Simioli.
1: Sì.
0: Scegli così o chiediamo l'aiuto a casa?
1: Guarda, decide sempre Taranto, questo è il suo momento. No, chiediamo loro il titolo.
2: Sì, facciamo scegliere a voi una canzone di John Lennon e di Yoko Ono. Una a vostra scelta, che volete voi?
1: Yoko tutte
0: poco
1: due
0: ma
1: insieme.
0: Yoko. No,
2: il famoso giocatore allora, che guarda, sta in panchina.
1: Tu adesso sei partito ovviamente, no, col battutismo,
0: ma
1: senza
0: quando mai è un giocatore vero, scusa.
1: E vabbè, allora 378 378 1025, scegliete un pezzo di John Lennon, ve lo vado a prendere.
0: E Jacopo, vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Così pronti, arriva il Millennium, l'ha scelto per noi Gianni Simioli.
3: L'ha scelto uno dei nostri veri normal.
4: Esatto.
3: Quale pezzo hanno scelto di John Lennon?
4: Sono stati ben 27 i voti.
2: Imagine.
4: No, sì. Non Imagine, no, ma per no, questa no, canzone no, Just no. Like Starting
3: bella,
4: Over.
3: Bella, bella.

0: Bellissima Milano Meet che avete scelto voi di John Lennon e Yoko Ono, Just Like Starting Over.
1: Ma che pronuncia, Taranto? Posso dire?
0: Ho studiato anch'io a Praia.
1: Ma io e il signore abbiamo fatto le medie a Praia, le scuole medie, complimenti.
2: Va bene, noi torniamo domani, se volete. Grazie Francesco Taranto da Milano, grazie Fredella da Roma.
1: Ma grazie a voi, ma soprattutto grazie a me.
0: A Gianni Simioli, da Napoli, certo.
1: No, c'è grazia.
0: No, Graziano.
2: È grazie da Napoli, ecco qua. Ci siamo tutti,
0: ho avuto veramente paura.
1: C'è anche quel bel fusto, quel bell'uomo, posso dirlo, di Niccolò Pompei, con la barba fatta, ancora più bello. Gustatevelo in TV.
2: Va.
0: Anche a Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Niccolò Pompei. In apertura una notizia arrivata poco fa in redazione che riguarda un lutto nel mondo della musica. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni. Il servizio di Andrea Salvati.
5: Cantautrice, attrice, imprenditrice, icona culturale e sociale, Dolly Parton è morta a Nashville nel Tennessee ad 80 anni. Con i suoi abiti sgargianti e la voce cristallina ha scalato le classifiche mondiali, venduto oltre 100 milioni di dischi e scritto più di 3.000 canzoni, molti delle quali diventate pietre miliari della musica americana. Con 25 singoli al primo posto e 49 album in vetta alle classifiche country, Dolly Parton ha segnato un'epoca. Ha saputo farsi amare da tutti, ricchi e poveri, democratici e repubblicani, giovani e vecchi, in un'America divisa. Fra i suoi brani più celebri si ricordano veri e propri classici della musica americana come I Will Always Love You del 1974, riportata al successo planetario nel 1992 dalla reinterpretazione di Whitney Houston. Altri titoli iconici includono Jolene, 9 to 5, Here You Come Again.
4: Torniamo a parlare di guerra, quella tra Russia e Ucraina. Il capo della CIA sarebbe atterrato a Mosca oggi, per lui una serie di incontri riservati, Massimiliano Mantiloni.
6: Secondo diversi media, il capo della CIA americana John Ratcliffe è volato a Mosca a bordo di un volo militare per tenere alcuni incontri riservati, no comment da parte dei due governi. Il Cremlino ha intanto respinto la proposta del presidente Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi come area cuscinetto. Il Donbass è un territorio russo e difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, affermato il portavoce Peskov, che considera inaccettabili truppe NATO sul territorio. A Mosca è andato in scena anche l'incontro tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha chiesto Gallagher.
4: Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport e di calciomercato in particolare. Il Como continua a trattare Moise Kean. Nelle scorse ore è stata presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante, proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, senza nessuna percentuale sulla futura rivendita. Il club

0: Viola non ha ancora dato una risposta definitiva perché prima vuole trovare il sostituto. È tutto con le principali notizie, ora c'è il traffico.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo code a tratti per il traffico ancora intenso tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. E che sempre sulla A14 questa notte per lavori chiuderà il tratto tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo-Panigale verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon martedì,
3: buonasera.
0: 25 agosto 2026, niente, il silenzio non fa parte
4: è
0: delle
4: oro.
0: Sue doti,
4: no,
0: nulla,
4: no, zero, zero.
0: Buonasera Nicolò Giustini.
4: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, buonasera, stavolta partiamo da Roma a Stefania Iodice.
3: Ma buonasera, buonasera, un saluto ovviamente anche alla nostra Francesca.
5: Ciao Stefania, ciao a tutti. Hi guys.
4: Hi guys, non ho capito perché Stefania l'hai salutata per nome, a noi due no, Franca.
5: No, voi siete i ragazzi voi.
0: Sì.
5: Noi siamo le girls, chiaramente.
0: Yes. Vabbè, mi pare chiaro fino a qui che noi siamo ragazzi e voi le girls, però poi vedete voi. Su RTL 102.5 nella suite, per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, noi ci siamo.
4: Che cosa, ti sei
0: noi,
4: già buggato?
0: Sì, mi sono buggato.
4: Il cervello
5: forse
4: già.
5: Forse ci sei.
4: Due girls contemporaneamente non le sa gestire, non lo ha mai saputo fare. Noi cominciamo con la sigla, Beppe, non so, non cominciamo con la sigla, senza sigla. Cominciamo, partiamo e basta.

0: no, la canzone è la stessa, è la medesima.
1: Quindi la traduzione è quella, sì, ci siamo.
0: Sì, però non è la, cioè, non è che la traduzione, non è la versione in italiano questa, è sia
2: vabbè,
0: chiaro.
2: Però per una volta stavi dicendo fuori onda qualcosa di interessante, Palmieri. Avanti, mettine a parte tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto, ben trovati su RTL 102.5. Abbiamo iniziato anche sulla social TV a discutere del iniziare una dieta senza glutine.
3: Che
0: quindi,
3: brutta idea.
2: No, ma non era questo quello a cui mi riferivo.
0: Ah, ok.
1: Era ripartire con cariche, con forza, in che modo, no?
0: Ah, tu vuoi sapere l'altra pratica?
1: È quella l'altra più decisiva, sì.
0: È complicato da spiegare.
3: Mi dissocio totalmente io nel dubbio, eh.

0: The Weeknd, Blinding Lights, alle 21.20 su RTL 102.5 e la suite. Stefania, te ne prego.
1: Vado, devo ricordare un appuntamento importante.
2: Ricordalo.
1: Perché mancano pochi giorni e il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live e quest'anno il cast è pazzesco. Non solo ci saranno tutti gli artisti della nuova scena, ma a far ballare tutta l'Italia ci sarà anche Gabri Ponte. Per cui biglietti, gli ultimi rimasti su ticketone.it.
3: Brava, brava Stefania, nonostante brava. L'interferenza di Palmieri. Brava.
2: Non eri tu.
3: No,
2: no. Siamo due rumoristi eccezionali.
0: Sì, sì.
2: Facci sentire
0: bravi.
2: L'elefante, Simone.
0: Tra poco contenuto.
2: Elefante, Simone.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia. Hey. 21 e 28 su RTL 102.5 nella suite. Francesca, aiutaci tu a capire un po' quale titolo dobbiamo dare questa sera.
1: Dai.
2: Ma il pesto va fatto con l'aglio o senza?
0: Non è vero,
2: secondo voi?
3: Dipende.
2: Beh, è un annoso problema. È un annoso problema. Vedi.
1: Tu
2: è
1: Palmieri vero. Come lo fai?
0: No, io.
2: No, lui non lo fa proprio.
1: Te lo fai fare?
2: Lo fa fare al supermercato.
0: No, io me lo faccio fare di solito e viene anche, cioè chi lo fa anche molto bene, essendo proprio di Genova, capito?
1: La tua fidanzata.
0: È il pesto vero. No, un'amica.
1: La tua compagna di vita.
0: No, un'amica.
1: Un'amica.

0: Mica Grace Kelly alle 21.35
1: suo grande artista
2: nella era il lupo della Sila,
0: era l'urletto di Mica. Allora, siccome si è tanto chiacchierato del pesto, noi vogliamo saperne di più. Grazie a voi,
1: abbiamo buttata lì
0: 378 1025. Ecco, ascoltiamo.
3: Belin, il pesto solo con l'aglio, se no sei un foresto.
2: Sei un foresto.
1: Foresto.
0: Sì. Sai cosa vuol dire, Nick?
2: No, dice, te lo spieghi per favore.
0: Cioè, vuol dire che non sei uno che vive local. Un local cresciuto a Genova e dintorni.
1: Certo.
0: Se non fai il pesto con l'aglio. Foresto da latino forestum, tra l'altro. Ma cosa c'è da ridere?
1: La controllerei questa cosa.
0: Controllatela.
2: Cosa vuol dire forestum in latino?
0: Boh.
2: Grazie, Simone.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Perdi.
1: Last Friday Night alle 21.42 su RTL 102.5 nella suite. Stefi, sì. Questa mattina mi sono svegliato e ho letto in direct i tuoi messaggi. Alcuni li possiamo raccontare, altri no.
2: Altri li teniamo soltanto per noi, caro Palmieri, magari. Che dici? No, visto che si parlava di food, a proposito di messaggi che ti ho mandato,
1: sì.
2: Secondo me c'è la svolta della vita, una dieta a base di pizza.
1: Cioè?
3: Sì. Che bella idea.
2: Mi devo spoilerare già tutto?
1: No, hai ragione. No, tra
0: perché
1: poco
0: l'attesa
1: lo
0: del piacere è essa stessa,
3: piacere. Bravissimi.
0: Grazie.
1: Tra poco all'unisono. Dieta a base di margherita, dai.
4: Di pizza, come dai.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di

0: Diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Alan Walker con Fade alle 21.50.
1: Non ho capito.
2: Non era Fade.
1: Non ho capito la parola. La parola era, scusa.
0: Faded, ok? Faded. Don't worry, child. Allora, Stefania, sì. Dieta base di pizza.
3: Sì, ma la dieta
4: è una notizia che hai tratto da Benny Blanco, giusto?
3: Esatto, sì, è un esperimento che ha fatto lui, durato 5 giorni. In 5 giorni, mangiando pizza a pranzo e a cena, ha perso 2 chiletti, il che non male, cioè dimagrire mangiando con gusto, direi che proprio
1: perché ragazzi, posso dire,
4: ma ci sta,
1: non ci
4: sta, perché
1: neanche
4: diciamo
1: se
4: che se mangi una cosa sola, no, però se mangi solo quella per 5 giorni probabilmente invece
1: ma
4: sì, perché
1: ma quando mai
3: poi, non è l'alimento più grasso che mangi, la pizza.
1: Ma ragazzi, sì, la però, pizza scusate. Però ha un sistema di rilascio di carboidrati.
0: Infatti,
1: doppio, cioè
0: bravo.
1: Nel senso è impossibile dimagrire.
3: Stai dicendo che Benny Blanco racconta stupidaggini?
0: Sì, no,
3: sì,
0: ma
3: cioè, lo stai dichiarando?
0: Sì, però ragazzi, c'è un'altra cosa da valutare che non avete valutato.
1: People from pizza.
0: Bella.

0: The Script con Brakeon alle 21.59 in chiusura della prima ora.
1: Il nome di un famoso attore. Credo. Non era il titolo di questa canzone.
0: Tutto sbagliato. Perfetto. A tra poco nella seconda ora insieme Stefania Iodice, Francesca Cheyenne, Nicolò Giustini.
1: Dai, a tra poco,
0: e Simone Palmieri.
1: A tra poco, dai.
2: Anche a Ripi, in provincia di Frosinone, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura torniamo sul lutto nel mondo della musica, perché la leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta oggi all'età di 80 anni, era malata da tempo, la famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram. Icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà, ha trasformato un'infanzia difficile in un percorso di crescita artistica e spirituale, diventando un'imprenditrice di grande successo. In suo onore, bandiera americana abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Ora torniamo in Italia per l'aumento dei prezzi dei carburanti. Domani tema al centro del Consiglio dei Ministri. Si va verso una nuova mini proroga dello sconto sul diesel. Ludovica Marafini.
5: Si terrà domani alle 18 il Consiglio dei Ministri che dovrà decidere i nuovi interventi. Sul tavolo ci sarebbe un'ulteriore mini proroga della misura già in vigore, lo sconto sulle accise con il taglio di 17 centesimi al litro sul diesel, ma il governo è al lavoro anche su un altro provvedimento mirato, destinato alle fasce di reddito più deboli. Sull'ipotesi di tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche, invece, Palazzo Chigi resta dell'idea che serva un intervento a livello europeo per garantire maggiore equità. Intanto il prezio medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2 euro al litro per la benzina, 2,13 euro per il gasolio, ma non mancano casi limite come i 3,15 euro al litro per il diesel ad alte prestazioni in modalità servito registrato sulla 22 Brennero Modena, come denunciato dal Codacons.
4: La cronaca: i genitori della bimba di 4 anni non vaccinata e morta di difterite hanno deciso di denunciare gli ospedali in cui la piccola è stata curata a Palermo. Valentina Iannicelli.
6: Si profila una complicata e lunga battaglia giudiziaria per il tragico caso di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. I genitori Novax sono stati indagati per omicidio colposo, accusati di aver provocato la morte della figlia scegliendo di non somministrare la vaccinazione obbligatoria. La coppia ha controdenunciato i 3 ospedali palermitani che hanno avuto in cura Anna Rosa dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e Ospedali dei Bambini, per aver sbagliato la diagnosi del malessere scambiato per una tonsillite febbrosa. I genitori della bimba hanno dichiarato di non averla vaccinata perché attribuivano all'immunizzazione l'autismo di un familiare. Intanto sono in 17 sottoposti a profilassi preventiva, considerati tra coloro che hanno avuto contatti con la piccola. Dopo la morte di Anna Rosa, in molti si stanno riversando negli ambulatori di zona per le immunizzazioni contro le gravi malattie e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo della bimba.
4: È tutto, prima il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Si allontana il fronte atlantico dalla nostra penisola, la pressione atmosferica torna ad aumentare, la giornata di mercoledì 26 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud e sulle isole maggiori, ma soprattutto gran caldo intenso, nuovamente si toccano e si superano i 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia. Nelle diverse aree del sud le temperature massime saranno prossime ai 35-36 gradi. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Val Samoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, 20 minuti in più rispetto alla norma. Infine, al traforo del Monte Bianco è di circa 45 minuti l'attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
0: RTL. 4 minuti dopo le 22, noi ci siamo, RTL 105, la suite, buonasera, bentrovati. Buonasera. Martedì 25 buonasera. Agosto, buonasera, salve. Nicola Giustini, Stefania Iodice, Francesca Cioienne, Simone Palmieri,
8: salve.
0: Fino alla mezzanotte, dove eravamo rimasti, amici?
1: Boh, la prima ora abbiamo...
8: Alla pizza. La pizza.
9: Il marasma più totale, la pizza, sì, la pizza che farebbe dimagrire se ingurgitata per 5 giorni di fila, così dice Benny Blanco.
0: Ecco, dopo vorrei dire una cosa a riguardo perché ho un'idea, ok?
8: Quindi è una roba seria?
0: Sì, sì, molto molto seria. Seria.
1: Bah.
0: Ma come va? Ma come va?
10: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Il titolo di questa canzone è Volevo capire con Marrakesh, e loro due sono Madame e Marrakesh. Quindi c'è ancora questa confusione.
1: No, non c'è nessuna confusione.
0: No, però, confusione. Però stai calmo.
2: La generi solo tu.
0: Ma spiega meglio, però.
1: Il titolo della canzone è Volevo capire.
0: Ma scusa, qua c'è scritto
3: con Marrakesh.
0: Con Marrakesh, vedi, Steffi?
3: No, anche per me il titolo completo è quello. Nick si è sentito male in diretta.
0: Pure per me. Sei d'accordo, però, che fare un titolo Volevo capire con Marrakesh?
1: Stefania, questo gioco è pericoloso, perché dare retta alle follie di Palmieri, poi ce le portiamo indietro per sempre.
3: Esatto. Io penso sul serio quello il titolo completo, però.
1: Bene, benissimo. Questo. Allora, benvenuta nella suite. La suite è il posto per te, Stefania.
3: Mi sento a casa.
0: Partenope, il titolo Partenope, Serena Brancali Colors.
1: E manca Fit. E tra parentesi anche, leggi anche quello. Bye.

0: The Chainsmoker Closer alle 22:17 su RTL 105 nella suite. Quello che volevo dire è che che era Benny Blanco, giusto?
1: Sì,
0: ok,
1: quello della pizza.
0: Benny Blanco può mangiare anche 3-4 pizze al giorno. Poi però dipende
1: perché
0: sempre quale attività, a parte il tuo corpo quanto brucia è ok, ma quanta attività fai? Cioè se tu butti giù 2 pizze, quindi spariamo 6.000 calorie e poi come esercizio fisico però ne consumi 8.000, è ovvio che non ingrassi, anzi dimagrisci. Sta tutto nel bilanciare dieta e sport. Ok?
1: Mamma mia,
2: il dottor
1: esperto.
2: Tirone, ecco, mamma il dottor mia. Tirone.
3: Mica. Non so se avevo voglia di questa svolta nutrizionista barra salutista. Forse non ne avevo bisogno, sai?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire a...

0: all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Kongs, This Girl, 22:26 RTL 102.5 e la suite. Attenzione per favore, perché abbiamo un'info musicale da parte di Stefania Iodice.
1: Attention please.
2: È un primo momento gossip in realtà, visto che prima di Kongs abbiamo ascoltato Arti 5. Si vocifera che dopo queste vacanze estive ci sia un ritorno di Fiamma, esatto, questo verso qui che fa Nick con Anna Pepe.
0: È la
2: classica storia, no? Che prima vacanze separate, ognuno si diverte in posti diversi.
1: E a settembre si torna insieme.
2: Dai.
0: Mi pare che in questa storia, Stefania, tu ci metta molto pathos, come a dire, l'hai vissuta anche tu.
2: No, da me non ritorna nessuno, cioè se ne vanno e basta, non c'è questo rischio.
0: Non hanno capito niente.
3: Ma siamo arrivati noi, Steffi! Eccoci qua!

0: Tracy Chapman, Fast Car, quella che non ha Stefania Iodice. Adesso vi spiega tutto Francesca Cheyenne.
1: Sì, è preoccupatissima la Franca.
2: No, Franci, sono preoccupata per favore, perché deve prendere questo autobus notturno, insomma. Io vorrei che ci scrivesse

0: una volta la giunta Safe and Sound casa sua,
1: ma ecco. Certo, vi tranquillizzerò tutti, non vi preoccupate, ma... non ho fast car ma ho fast gambe.
2: A questo punto io mi chiedo, siamo sicuri che sia l'orario giusto per la diretta?
1: Guardalo, al massimo finisco intorno alle 23 se proprio volete stare tranquilli. E l'ultima ora me la faccio da
3: sola. Sei arrivata da due giorni e già sei molto più simile a Palmieri di quanto io potessi credere.
2: Ora che ci
3: sei
2: penso
3: arrivata e già non hai più voglia di lavorare con noi,
1: cioè. La vita prima di tutto,
3: eccoci qua a vostro onore.

0: The Blessed Madonna, merci, alle 22:40 su RTL 102.5 nella suite.
1: Merci.
0: Siccome me, vabbè, allora, siccome si è parlato tanto di pizza e di dieta legata
2: pizza
0: proprio alla
2: ecco.
0: pizza, noi italiani passiamo moltissimo tempo a tavola.
2: Infatti per noi è impossibile dimagrire mangiando, diciamo. Siamo il secondo paese al mondo dove che trascorre il maggiore tempo a tavola.
0: Quanto?
2: 2 ore e 7 minuti. Solo di noi soltanto la Francia, 2 ore e 13 minuti.
0: Mamma, chissà perché la Francia di più.
1: Ma come fanno a fare sti calcoli? Adesso io non voglio
2: spiano.
1: Il pignolo, ma come, cioè, 5 minuti di difesa, come fai a calcolarli?
0: Vabbè, ma allora la prossima volta porta tu il contenuto se sei più bravo, no?
3: In Francia perché hanno dei cibi più elaborati, ci mettono più tempo a mangiarli di noi, perché hanno tutte queste salse,
0: certo,
3: intingoli.
0: Certo.
2: Ma secondo me ci si perde tra una chiacchiera e
0: può
2: l'altra,
0: può essere,
2: no?
0: C'è la mouche bouche.
1: Questo ma chi è che calcola
0: la mouche bouche?
1: La mouche bouche.
4: L'ultima canzone.

0: Giulia Biagiantonacci, l'ultima canzone RTL 1025. Allora, bello, l'Italia disco, è il secondo paese al mondo che passa più tempo a tavola.
1: Sì,
0: primo posto c'è la Francia. Quali sono gli altri paesi però, Steffi?
1: Allora, abbiamo la Spagna con 2 ore e 6 minuti, seguita la Corea del Sud, 1 ora e 45 minuti. E negli ultimi posti c'è l'America, perché loro sono famosi per mangiare subito, veloce, veloce, bisogna lavorare.
2: Come si dice a Napoli, veloce, veloce.
1: Ambresso, subito.
0: L'Australia dove sta, Steffi?
1: All'ultimo posto,
2: in
1: mi sa.
2: In Asia, cioè, in Oceania, la Asia del mondo.

0: Justin Timberlake, Jay-Z, Sweet and Tie alle 22.52 su RTL 102.5 nella suite. Comunque vorrei chiedere chiedere scusa agli ascoltatori, perché prima giustamente Stefania ha detto e ha parlato di questa indagine di quanto rimaniamo a tavola noi italiani e anche gli altri paesi nel mondo.
1: Per cui si ferma al mondo.
0: E Nicolò ha detto: ma chi le fa queste ricerche? Siete una massa di ignoranti.
1: Non in realtà detto, siete una massa di ignoranti. O continuo a pensare che siano ricerche che non hanno nessun tipo di senso,
2: che lasciano il tempo che trovano sui nostri sondaggi. Sì. No?
0: Invece in Italia è stata l'Istat a fare questo tipo di ricerca.
1: Come l'ha fatta?
0: Su un campione di un tot di persone.
1: Questo è proprio il significato di ricerca. Ma come l'ha fatta sta ricerca?
0: L'ha fatta l'Istat.
1: Come?

0: solo una volta, Alex Britti.
1: O tutta la vita.
0: O magari
1: speriamo
0: tutta
1: solo
0: la vita.
1: Una volta. Speriamo una volta. Solo una settimana.
2: Cosa?
0: Cosa, Franci? Cosa?
2: Cosa dobbiamo intendere da questa cosa?

0: chi ha orecchie per intendere
1: ma
0: intenda.
1: No, Franci,
2: gli altri in camper.
1: Franci, you are joking, Franca. Allora, no, perché sto prendendo anche lezioni in inglese. Tra l'altro,
0: si sente, sei miglioratissimo, sì, vero?
1: Tra l'altro, professoressa di inglese, bravissima, ho trovato.
3: Ma ancora non hai fatto una lezione?
1: No, vabbè, ma ho fatto la lezione di prova.
3: Di prova? Ah,
1: come si fa a nuoto?
3: Anche ad Azzanello in provincia di Cremona sono le 23.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Lutto nel mondo della musica, la leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni, era malata da tempo, la famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato oggi su Instagram. Il servizio di Andrea Salvati.
6: Cantautrice, attrice, imprenditrice, icona culturale e sociale, Dolly Parton è morta a Nashville nel Tennessee ad 80 anni. Con i suoi abiti sgargianti e la voce cristallina ha scalato le classifiche mondiali, venduto oltre 100 milioni di dischi e scritto più di 3.000 canzoni, molti delle quali diventate pietre miliari della musica americana. Con 25 singoli al primo posto e 49 album in vetta alle classifiche country, Dolly Parton ha segnato un'epoca. Ha saputo farsi amare da tutti, ricchi e poveri, democratici e repubblicani, giovani e vecchi, in un'America divisa. Fra i suoi brani più celebri si ricordano veri e propri classici della musica americana come I Will Always Love You del 1974, riportata al successo planetario nel 1992 dalla reinterpretazione di Whitney Houston. Altri titoli iconici includono Jolene, 9 to 5, Here You Come Again.
5: Andiamo all'estero, il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte di un territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni russe, ha affermato il portavoce Peskov. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca. Torniamo in Italia, andiamo in Liguria per una tragedia in mare. Un bagnino ha salvato una donna, poi è tornato per aiutare il marito, ma entrambi purtroppo sono morti annegati. Paolo Pacchioni.
7: Fabrizio Valente aveva 62 anni, era un bagnino esperto. Quando ha visto due bagnanti in difficoltà non ha esitato e si è tuffato in acqua. Ha raggiunto una coppia di coniugi che chiedeva aiuto. Ha portato prima in salvo la donna, poi è tornato indietro per occuparsi anche del marito, Luigi Fasano, 66 anni, di Torino. Ma questo soccorso si è dimostrato difficoltoso e i due non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono annegati. È successo intorno a mezzogiorno in Liguria, ad Andora, davanti alla spiaggia della Sagra Famiglia. Il mare non sembrava particolarmente mosso, ma c'era comunque bandiera rossa. Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha definito il bagnino un eroe e per lui ha proposto la medaglia al valor civile.
5: È tutto, il traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Val Samoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa 30 minuti, 20 in più rispetto alla norma. Vi ricordiamo infine che sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rovigo e Boara verso Padova. È tutto per il momento, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Tre minuti dopo le 23, we are back, attention please!
10: My friends!
1: Because this program is...
10: amazing!
1: But also...
10: But!
1: Not so...
10: Also!
1: Per naviganti...
2: Navigatori satellitari Tom Tom e non...
1: Passeggeri Franca...
0: E passeggiatrici!
1: E allora Stefania, tutti insieme, pronti per favore a cantare, prego Bepp!

0: Charlie Puth, Selena Gomez, 23:11 RTL 102.5 nella suite alla terza ora. Siccome abbiamo tanto parlato di dieta, alimentazione anche ieri, no? Di riprendere la quotidianità,
1: sì,
0: e la palestra.
1: Le sane abitudini, no? Quando si rientra dalle ferie.
0: Per fortuna abbiamo Stefania Iodice come new entry, che si dedica spesso e volentieri alla palestra. E quindi prego l'RVM dalla regia. L'immagine, eccola qui.
2: Eccoci.
0: Dietro di noi, lo possiamo descrivere questa immagine, Stefania? Grazie.
2: Non ricordo il nome dell'esercizio, però back squat dovrebbe essere. Faticoso, mi raccomando, scendere bene giù, senza inarcare troppo
0: tu
2: la schiena.
0: Tu scendi bene giù, Nicolò?
3: Eh?
0: Buonanotte.

0: Maradona, Imelio e Pelé, dei giornalisti, 23:18 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, siccome ormai sei di casa, hai imparato cosa ci sarà tra poco, per nell'ultima mezz'ora.
1: È il momento più atteso della suite, la rubrica di Nicolò Giustini.
0: Quella
2: che tutto il mondo radiofonico ci invidia. Brava.
3: L'Alfenauer del Nick insieme alla canzone sbagliata sono quelli che determinano l'andamento della suite.
0: Sì, infatti.
3: Calo di ascolti drastico.
0: Non è vero.
1: Stai preparando delle notizie spettacolari,
0: sono, no? Sì, che chiudono la giornata. Facciamo del contenuto serio, a tra poco.
3: Contenuto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai

0: Tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
2: Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: In a Sex Sawoken alle 23:27 su RTL.
1: Però vedo che fruttano queste lezioni di inglese,
0: sì, sì, sì, la ragazza è davvero brava.
2: Sì, brava.
0: Su RTL 105.
2: So che si
1: ma
0: mi distrae.
1: È arrivato quel momento.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora,
1: dai. Vai Steffi, lancia la sigla.
0: Lancia Steffi!
1: Sigla!
0: Azza, bravissima.
2: È così che si
0: può migliorare, State.
2: Allora, voglio solo leggere la caption di questo post che è uscito 5 ore fa sulla pagina Marvel It. Dice: riunisci la squadra e rivivi l'esperienza. Avengers Endgame Extra ritorna al cinema dal 24 settembre.
0: Bello.
2: Biglietti disponibili dal 1 settembre. Torna Endgame al cinema con 8 minuti in più di film. Quindi ci sono delle scene inedite, straconsiglio, perché poi dopo uscirà l'anno prossimo, no?
0: Ma che anno prossimo? A fine anno esce?
2: Vabbè, sì, per
0: 24
2: me
0: dicembre, ma
2: 18,
0: che dici? 18
2: dicembre.
0: 18 dicembre, vabbè, tra 4 mesi.
2: Vabbè, però è come se fosse l'anno prossimo,
0: ma
2: dai.
0: No, è quest'anno!
2: Mancheranno 6 giorni alla fine dell'anno, dai.
0: Novità!
2: Novità!

Rigo.

0: Spandau Ballet, Through the Barricades. Through the Barricades.
1: Giusto, bravo, giusto. Palmieri.
2: Sì, ripetita Juvent, eh?
0: Juventus alle 23:30.
3: Non è Juventus, non ha detto Juventus.
0: Su RTL 102.5, Afnauer del Nick, prego.
3: Allora, visto che hai citato la Juventus, volevo parlare dell'Odissea, ma diciamo,
0: dopo,
3: la Juventus
0: dopo
3: vorrebbe acquistare Frank Kessié. Che tutti i tifosi del Milan ricorderanno come il presidente, no? Colui che è passato da indossare le Timberland a essere un raffinato calciatore. Lo vuole la Juve, ma attenzione perché nelle ultimissime ore si è inserita la Roma, quindi è una corsa a due. Frank Kessié probabilmente tornerà in Italia o alla corte di Spalletti, che è l'allenatore Stefania della bravissima
4: Juve, bravissima. Della Juve, della Juve, della Juve.
3: O alla corte di Gasperini, che è l'allenatore della
4: Roma.
3: Brava!
0: Ci segnalano.
2: Però
0: scusate,
2: ha già preso punti.
0: Scusate, ci segnalano dalla regia la nostra relazione. Io Perin ufficialmente via dalla Juventus.
3: Al Palermo, portiere del Palermo. Però è notizia di tre giorni fa. Però va bene, dai.

0: Sei tu la mia città, lo dicono in Negramaro, 23:44 RTL 102.5, la suite of Now and Nick.
1: Allora sì, magari aprendo il microfono perché infatti,
2: ho appena sentito una civetta, se vi può interessare.
1: Sì, ci interessa moltissimo, Franca, dici di più per favore, grazie.
0: Cosa vuol dire, Franci?
2: C'è una civetta qui fuori.
1: Come fanno le civette, Franca?
3: Ma che
1: cazzo
3: di questa è quando arriva al vetro, diciamo.

0: con la Pesci di Martino, musica leggerissima alle 23.51, quasi in chiusura delle tre ore della suite su RTL 102.5. Ti stavo provando a fare l'Alfenauer del Nick, purtroppo siamo stati interrotti perché fuori da casa di Francesca Cheyenne a Verona,
1: esatto,
0: si è palesata,
1: ci sono bestie,
0: sì, una civetta. Speriamo che poi il gatto Mimmo non attacchi anche alla civetta, non faccia fuori la civetta.
2: Però è la natura, ragazzi, c'è il corso della natura, è la vita normale, sì, che fa.
0: Guarda, io quando sono stato in Tanzania, ho fatto il safari in Tanzania, ho toccato con mano la natura.
2: Una sera sono lo sceicco.
3: Un viaggio che ti ha cambiato?
0: Un viaggio che mi ha cambiato molto.
2: Vabbè, senti, abbiamo un vocale. Sì. Beh, sentiamo.
4: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Giorgio da Pavia. La civetta fa ciccioè, ciccioè, ciccioè.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania Iodice, a te.
3: Sì. E c'è il Millennium Mito.
4: Eh no, Franca, a te.
5: Bastaso, sei come la rucola, capirai.
6: Comunque, film culto per la nostra generazione, la generazione del 1982, Il tempo delle mele.
4: Franca, quanto hai limonato su sto pezzo, Franca?
6: Zero.
3: Ma come?
4: No, lei limonava su gli AC/DC.
7: Met you by surprise. I didn't realize that my

0: Richard Sanderson, il Millennium Reality, il tempo delle mele, the time of the apple, alle 23.
1: Tra l'altro si intitolava proprio così, ma
2: non so se avete notato, chiedo scusa, non so se avete notato, ha aspirato la H di apple.
3: The time of the apple.
2: Grazie in regia, grazie Albertone, Beppe Di Dio, grazie Stefania Iodice, Francesca Cheyenne, ci troviamo domani alle 21. Grazie.
1: A domani, ciao Simone,
2: ciao Nick. Anche a Zumpano, in provincia di Cosenza, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolò Pompei. In apertura l'aumento dei prezzi dei carburanti. Domani tema al centro del Consiglio dei Ministri. Si va verso una nuova mini proroga dello sconto sul diesel. Ludovica Marafini.
6: Nei giorni del controesodo con i viaggiatori che tornano dalle vacanze, il governo pensa a nuove misure per mitigare i prezzi dei carburanti. In arrivo una nuova mini proroga dello sconto sul diesel già in vigore, con il taglio di 17 centesimi, un intervento che dovrebbe durare alcuni giorni, mentre si lavora ad un altro provvedimento destinato ad una platea ristretta, ovvero le fasce di reddito più deboli. Una soluzione che non piace alle opposizioni e alle associazioni dei consumatori, che chiedono invece interventi strutturali, e resta anche il modo dell'eventuale tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche. Per Palazzo Chigi serve un intervento a livello europeo per garantire maggiore equità.
5: Lutto nel mondo della musica. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni. Era malata da tempo. La famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram. Icona che, meglio di chiunque altro, ha unito ironia, musica e libertà, ha trasformato un'infanzia difficile in un percorso di crescita artistica e spirituale, diventando un'imprenditrice di grande successo. In suo onore, bandiera americana abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Infine parliamo anche di sport e di sci, in questo caso intervento riuscito per Federica Brignone, tornata oggi in sala operatoria per i problemi al ginocchio sinistro. Andrea Salvati.
7: L'intervento è stato effettuato da Andrea Panzeri ed è servito a rimuovere i mezzi di sintesi, placche e viti al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. La campionessa olimpica in carica di slalom gigante e super gigante riprenderà ora gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. L'artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo, ha spiegato Panzeri. Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento. Il gravissimo infortunio risale al 2025, quando Federica Brignone cadde in Val di Fassa, in Trentino, riportando una frattura scomposta di tibia e perone. Venne operata sempre alla Madonnina, poi le recupero, gli ori olimpici e ora la chiusura del cerchio con la rimozione delle viti e della placca al ginocchio sinistro.
5: È tutto con le principali notizie, ora il traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete unica, eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Valsa Moggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Vi ricordiamo infine che sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo alla base, mezzanotte e tre minuti, ci siamo, signore e signori. Mi presento, Vanessa Gray, ma chi sei?
9: Non so più chi sono, sono una ragazza abbronzata, sì, forse.
0: Sì, sì, sì.
9: Amici, ci siamo carichi per queste tre ore da condividere, ma fatemi salutare lui, sì. Unico, irriverente, incommentabile anche. Si chiama Armando Piccolillo.
0: Bravissima, hai detto tutto bene, tesoro.
9: Benissimo, grazie.
0: Insieme fino alle tre con tutti i nostri amici che ci chiameranno da qui a poco allo 02 25 15 15, dove ci racconteranno la propria notte, ma non solo, l'estate che ancora continua, i falò, le grigliate, gli amori che nascono, che finiscono.
9: J'adore, chiamateci allo 02 25 15 15. Adesso ho deciso di non parlare più spagnolo, ma francese. Vado
0: molto
9: bene?
0: Molto bene, dai. Partiamo con Peggy Gou, Woman. Man.

0: Lei è bellissima, ma non è mica te. Cioè, lei è non è mica te, capito? È bellissima, però non è te, anche se tu fossi vestita con un sacco di juta e un laccio di plastica.
1: Saresti
0: e i capelli
1: bellissima.
0: In disordine? No, non mi ho detto, fammelo dire a me. Saresti bellissima. E comunque lei non è mica te.
1: Ma tanto la canzone non è dedicata a me, ma nemmeno a te, nemmeno ai nottambuli. Chissà chi è la protagonista. È
0: dedicata a Giuseppe, il nostro ascoltatore che allo 02 25 15 15 ci viene a salutare e noi vorremmo fare anche un resoconto di com'è andata quest'estate, se ci sono state delle cose nuove, cose belle, cose fresche. Che dici,
1: cose
0: Giuseppe?
1: Giuste. Ciao Giuseppe, welcome.
2: Buonanotte ragazzi, bentornati a voi, bentornati.
1: Grazie.
0: Ti siamo mancati Giuseppe, di la verità.
2: Certo.
1: Di solito sei sempre scherzoso, ogni tanto dici cose serie allora. Giuseppe.
2: Quando bisogna dire cose serie, ti dicono cose serie.
1: Com'è andata la tua?
2: Bene, bene, dai.
0: E sei stato in Calabria? Dove...
2: Sì,
0: compare, e sei stato in Calabria e che cosa hai fatto? Mangiaste?
2: A Rocella.
0: Sei divertito? Bene, va bene. Quindi,
2: sì,
0: insomma...
2: sono andato anche a vedere il concerto dei Modà, come ti dicevo all'epoca.
0: Come ci hai detto quest'estate? Sì,
1: sì,
2: certo. Pure pizza un maggio, un tartufo di pizzo.
1: Buono, mamma che bontà il tartufo di pizzo, ma quello con quello nero, giusto? Perché fanno,
2: Io ho preso
1: anche bianco.
2: L'originale, ho preso l'originale. Sono andato a prendere un mio amico e la messa, io al ritorno ci dobbiamo fermare a pizzo, andare a mangiare il tartufo, quindi.
0: Esatto.
2: Mezzanotte in piazza a mangiare il tartufo alla grande proprio.
1: Sta, perché poi l'estate, diciamo la verità, altro che dimagrire, qualche chilo in più lo metti, perché vai in un posto e assaggi la specialità e vai un altro e assaggi l'altra specialità, ci sta, dai.
2: Quando vai tu che ti cina tua mamma, che fai? Gli dici di no?
1: Ma assolutamente, anzi dico doppia razione, grazie.
0: Ogni sera e ogni giorno era insomma come se fosse un pranzo della vigilia di Natale. Giuseppe, ti salutiamo, buona estate.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao. Amici ascoltatori, fate come il nostro amico Giuseppe, chiamateci allo 02 25 15 15 se volete se baila.
1: Oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale. Sarà lui uno dei prossimi giudici a X Factor. Sarà Irama, come si chiama la canzone?
0: La canzone si intitola Cabana. Namo!

0: Mezzanotte 19 minuti, gli Extreme con More Than Awards su RTL 102.5. Mezzanotte dicevo 19 minuti, ma mancano pochissimi giorni, amici, perché il 2 settembre all'Arena di Verona arriva una bomba, Future It's Live.
1: E quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte, tutta l'Italia, sì. Tutta l'Italia. E gli ultimi biglietti, cioè per il 2 settembre, li trovate su ticketone.it. Quindi cioè andate subito, accaparratevi gli ultimi biglietti.
0: Accattatevi i biglietti.
1: Bravo.
0: Poi non fate che dite: ah, ma io non lo sapevamo. Noi ve lo stiamo dicendo, perché ci sono gli ultimi biglietti ancora a disposizione, quindi datevi una mossa. Adesso diciamo a tutti i nostri amici di chiamarci allo 02 25 15 15 e di raccontarci qual è la vostra serata. Per esempio, noi abbiamo, io c'ho una telefonata live adesso.
1: Vai.
0: Ce l'ho qua. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Ciao,
0: chi sei?
2: Sono un ragazzo di 15 anni che sta tornando da

0: Movieland.
1: Molto bene. Saluta chi vuoi, ragazzo di 15 anni che sta tornando da Movieland.
0: Saluto tutta Rifalta Guerina. La mia famiglia e i miei amici sono qua con noi.
1: Molto bene, buon rientro, caro, grazie.
2: Ciao.
1: Rientrano in tanti, partono in tanti. I camperisti, i centauri, ecco, vanno tutti fuori.
2: Le valigie che vi aspettano, la casa che vi aspetta da pulire, le mensole che cadono.
1: Scusate,
2: le dispense
1: però,
2: con le farfalle.
1: Non postate. Ma che cos'è? La famiglia dei Flintstone, questa roba qua.
2: Capita anche questo.
1: Postate di meno, amici, postate di meno, comunque a vacanze finite. Perché poi se il vicino o qualcuno sa che non ci siete, te portano via tutta casa.
2: Ma se la casa è vuota, che ti portano via? La televisione. Vabbè, al massimo.
1: Sai quanto costa cambiare la serratura della porta di un portone di casa?
2: È meglio oltre non sapere.
1: Oltre 400 euro.
2: Grazie.

0: Berlino di Ernia su RTL 102.5. Non solo le città di mare sono prese d'assalto, ma anche le città europee, quelle nord Europa, perché chi abita al mare,
1: sì,
0: che c'è il mare tutto l'anno e magari ha anche un lavoro estivo, poi d'inverno o comunque a settembre vuoi fare la vacanza, o a fine agosto vuoi fare la vacanza in un paese dove è freddo, dove c'è anche un po' di grigiume.
1: Sì, o magari dove ci sono comunque, diciamo, delle culture, o meglio, non che in altri paesi non ci siano, però cioè, magari delle città artistiche, no? Magari vai a visitare altre, sì, città che raccontano un po' la storia dell'umanità, la storia, capito?
0: La storia siamo noi, c'è qualcuno.
1: La storia siamo noi. Ascoltiamo anche un vocale intanto.
2: Buonasera e buongiorno, perché qua ancora 23:17, mentre voi siete andati il giorno dopo. Volevo dirvi che bentornati e spero che vostra vacanza è stata bellissima. Io ho appena mezz'oretta fa ho lasciato Oxford e sto andando in direzione di Manchester su Studio Camp. Vi ho contattati forse un giorno prima che voi andate in vacanza. Sono Amedeo dal Regno Unito. Un abbraccio forte.
0: Amedeo, forte. Non si capisce una mazza ogni volta che mandi i vocali, devi chiudere i finestrini e avvicinare il microfono, poi sentilo il messaggio che registri, così se è buono lo mandi.
1: No, Amedeo ha anche il navigatore, sentivi? Vai dritto a destra, sempre dritto.
0: Novità.

0: elegantissima. Lei è Shadei con Paradise su RTL 102.5 a mezzanotte e 34 minuti. Tutta sta fretta che c'ha Giacomo di venire in onda con noi. Giacomo, pronto?
1: Ciao Giacomo.
2: Buonasera, grazie.
0: Giacomo da Furci Siculo. Sì, che ci vuoi dire?
2: Provincia Messina.
0: Dove
2: ci vuoi? Io ho lavorato con la vostra musica quest'estate.
1: Bravo, cioè quindi noi eravamo come colonna sonora mentre tu lavoravi?
2: Bravissimi, bravi, io ho l'amplificatore, un piccolo amplificatore.
0: Ah, ce l'hai l'amplificatore, sennò come ci sentivi, Claudio?
2: Ecco. Però volevo dire una cosa.
0: Sì.
2: Ma perché si sono scordati di Celentano? Non si sente più, non lo fate ascoltare più.
0: Allora te la canto io, Giacomo.
1: Vai,
2: Scusi, Armando.
0: Sì.
2: Dopo 60 anni che ci ha fatto divertire Celentano, perché è stato scordato in questo modo?
0: Ma non l'ha scordato nessuno,
1: no,
0: Giacomo,
1: infatti.
0: Ma che dici, Giacomo?
2: Ma non suona più nessuno.
0: Ma Giacomo,
2: non suona più nessuno.
0: Giacomo, non dire bugie, Giacomo. Celentano è un grandissimo artista della musica italiana, è un gigante della musica
1: italiana. Scusate, posso cantare?
0: Vai,
1: io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce. Oppure azzurro
0: il pomeriggio, c'è troppo azzurro, è lungo. Giacomo, tu quando tu vai in bagno, noi mettiamo la canzone di Celentano, lo facciamo apposta, così tu non la senti.
1: Tu,
0: capito?
1: Sbagli, devi ascoltare RTL 102.5 24 ore su 24.
0: Sì,
1: prego.
0: Che lavoro fai tu, Giacomo?
2: Io le giostre.
0: E non rompere le scatole con le giostre!
1: Ma come?
2: Devo mangiare, il pane puro!
0: Senti, ma che giostre hai?
2: Io ho giostre per bambini, videogiochi, queste cose.
0: Ma quelle cose moderne, non è che c'hai ancora il cavallo, quella roba lì a dondolo che è vecchia come il mondo?
2: No, delle giostre discrete.
1: Ma scusami, la ruota panoramica ce l'hai anche un po' piccola?
0: Che sei a Londra?
2: No, io ho un altro tipo di giostre.
0: Dai, dimmene una, dilla una. C'hai le macchinine brutte?
2: Per bambini.
0: C'hai le macchine brutte degli anni 80, i gettoni costano cari.
2: No, le macchine sono. Basta che ci fanno pochi soldi, Armando.
0: Mannaggia, c'hai ragione, Giacomo.
1: Dai, allora in bocca al lupo per questa nuova stagione, va bene? Chiamaci.
2: Grazie.
1: E noi canteremo.
2: Vorrei salutare il vostro collega napoletano che è bravissimo. Come si chiama? Simeoli.
0: Gianni Simeoli. Adesso ha preso le pillole, potenza. Sta dormendo adesso. Va bene.
1: Ciao.
2: È una potenza,
1: ciao,
2: però. È una potenza.
0: Oh, Mattini, ciao.
1: Ciao. Vai a giocare.
0: Che belle che sono le giostre, però.
1: Ecco, guarda, ti ci porto, non ti preoccupare. Vado a prendere i gettoni intanto.
0: Il
1: tagadà,
0: okay? Lo ricordi il tagadà?
1: Sì, che lo ricordo.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La piccola stella di Ultimo su RTL 102.5 a mezzanotte e 43 minuti. Stiamo sentendo i vostri vocali al 378-378-1025. Grey?
1: Sì, vado. Vocali?
2: Bella gente, siete ritornati finalmente. Ciao, sono Mirko. Tutto bene? Non vi vedo molto abbronzati.
1: Come no?
2: Come mai? Come mai? Ciao!
0: Ciao Mirko, dove dovevo abbronzarmi? Che ho fatto 3 settimane dalle 3 alle 6 del mattino. Quando dovevo abbronzarmi?
1: Scusami, finivi alle 7 del mattino e andavi RTL, direttamente in spiaggia.
0: Pronto, RTL, chi sei? Pronto?
1: Pronto?
3: Ciao, sono Roby da Baggio.
0: Ciao Roby da Baggio, ci sentiamo più tardi. Che abbiamo da fare adesso, Roby?
1: Ti teniamo compagnia, grazie, seguici.
0: Quanto sono cattivo.
1: Ogni tanto sei cattivo, devo dirtelo, eh.
0: Vocalino, vocalino.
4: Buonasera Armando! Sono Marcello da Livorno, siamo il mio amico
1: Anacino.
5: No!
4: Bentornati, Vanessa, bentornati Armando.
0: Ciao.
4: Armando, alla Tignonosa, con tutto il caldo che si è patito quest'anno, a ottobre, invece di andare sulle Dolomiti, indovina un po' dove mi porta la mia moglie, a Marsalam, a rifatti il caldo un'altra volta. Ma ora mi mettesse io, devo fare questa vita lì.
0: Vabbè, però cioè, non è il caldo del forno, è il caldo diverso, il caldo è un caldo di ottobre,
1: ma
0: non
1: magari
0: è proprio il caldo,
1: sì,
0: capito?
1: È vero, ma lui dice sto al caldo tutto l'anno, vorrei andare ad Oslo, vorrei andare, non so, in Finlandia, Groenlandia, Andia.
0: Io vorrei andare in Canada.
1: Bello, bello, Toronto, Toronto?
0: No, ma qual è Toronto? In Canada, nelle montagne.
1: Sì, chi è?
0: Vado.
6: Vanessa, mi sei mancata.
1: Grazie.
6: Armando,
0: no.
6: Te no.
0: Dicevo, voglio andare in Canada al fresco io e gli orsi.
1: Va bene.
0: Io con gli orsi,
1: ti
0: mi
1: faccio
0: ci vedi?
1: Il biglietto, gettone e biglietto. Vado subito.
0: Io con Dracula.

0: grandissimo successo, Samuele Bersani con Spacca Cuore, una delle sue, diciamo, tante, ma io preferisco, la preferisco a, alle altre. Spacca Cuore, bellissima.
1: Anch'io l'adoro.
0: È anche uno un po' come me, un po' ansiogeno su alcune cose delle volte.
1: Ma te l'ho mai raccontato l'incontro con lui sul treno? Hai ragione. Sì. Comunque è bellissima,
0: dai,
1: anche non te lo voglio raccontare più. No, è bellissima anche la versione con Laura Pausini. Cioè, la versione di Laura Pausini è anche meravigliosa. Bella. Nell'album in cui ha rifatto un sacco di cover qualche anno fa.
0: Anche quella di Raffa ha rifatto due. Ha rifatto quella di Nino Bonocore, che ieri sera era stato a Cetraro, grandissimo artista.
1: Wow.
0: Nino,
1: wow, a proposito di, in questo caso di Calabria, di tradizioni, cioè sì, guardavo proprio i video di Jovanotti, perché anche lui con la sua bicicletta è in tour, sì, attraversa i paesi, le regioni.
0: Oh Lorenzo, vai piano con la bicicletta, ti ricordo l'anno scorso, non è che hai fatto una brutta fine, una bella fine.
1: Era l'anno scorso, 2 anni fa, vabbè, comunque lui si sa che è uno sportivo, sì, e poi è bello perché è un artista proprio della
0: Vanessa.
1: Gente. Sì, dica, prego.
0: Mi piacerebbe sentirti tantissimo.
1: Ma perché?
0: Tantissimo.
1: È bello parlare degli artisti.
0: No, c'è un vocale.
1: Ah,
0: c'è un vocale.
2: Dai. Buonasera Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Prima di tutto bentornati. Poi grazie. Se siete abbronzati o no, a me non interessa. Io bravo. Sono bianco cadaverico, ragazzi.
0: Chi se ne frega. Stefano, bravo, anche
1: ciao.
0: Tu. Abbronzati davanti al forno, ti puoi abbronzare un po'.
1: Vabbè, oppure fuori, il giorno, sul balcone, in terrazzo. Un altro vocale.
3: Ciao RTL, la vostra radio è la colonna sonora della nostra vacanza in Salento. E un saluto dal Salento da me Salento. E dalle mie colleghe bianchine.
4: Ciao!
3: Ciao dal Salento!
0: Ciao, Salento, Lumari, Lusuli e Luvientu. Ma state dipingendo casa proprio in questo momento?
1: Ma
0: che non viene bene il muro, poi si vedono le macchie, le cose.
1: Ma no, che così è più fresco. Fatelo, ragazzi, e mandateci delle foto. Vogliamo le prove. Go.

0: Hey, hey, hey. È la mia preferita, Frederick di Patti Smith su RTL 102.5. Cari amici, allora chiamateci se vi va, 02 25 15 15. Venite in onda con noi oggi, ci raccontate la vostra notte, quello che state facendo. Grey, annuisci?
1: Sì, brava. Perché siete nottamboli, vogliamo essere nottamboli. Ever and ever, da
0: forever
1: mezzanotte
0: again.
1: Fino alle 3, ma anche dopo.
0: Forever. Allora, cose più serie, c'è l'informazione a tra poco.
1: Anche a Monte Scaglioso, in provincia di Matera, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ha ribattuto il portavoce Peskov. Il direttore della CIA Ratcliffe intanto è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta oggi all'età di 80 anni, era malata da tempo. La famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato sui social. Icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà, ha trasformato un'infanzia difficile in un percorso di crescita artistica e spirituale, diventando un'imprenditrice di grande successo. In suo onore, bandiera americana abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Torniamo in Italia, esce dal carcere, va agli arresti domiciliari il cantante 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola beretta clandestina. L'ha deciso la giudice delle indagini preliminari di Milano dopo l'interrogatorio a San Vittore. Chiudiamo con il calciomercato. Il Como continua a trattare per l'attaccante Moise Kean. È presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'azzurro, proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Roma invece si inserisce nella corsa all'ex Milan Frank Kessié, che piace anche alla Juventus. I bianconeri cercano però soprattutto un attaccante. Il primo nome è Sorloth dell'Atletico Madrid. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Vi ricordiamo infine che sulla 14 Adriatica fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Siamo noi, nottamboli, cari amici che siete all'ascolto. Avete un compito, quello di chiamarci e venire in onda con noi allo 02 25 15 15 e raccontarci quello che state o non state facendo.
1: Ma per quest'estate o anche per la prossima stagione, tu andresti mai a casa di un'altra persona facendo change casa?
0: Ma tu non stai proprio bene. No. Ma assolutamente no.
1: Io vengo a casa tua, tocco le tue cose, tutto.
0: No.

0: Coldplay and Rihanna, Princess of China su RTL 102.5. Quanta strada che ha fatto sta ragazza, no? Da Mr. DJ. Te la ricordi, Grey?
1: No, non me la ricordo. No.
0: Ehi, Mr. DJ. Sì, David Bella se la ricorda. David, ti ricordi la canzone di Rihanna?
1: Sì, forse se la ricorda, ma siamo impegnati.
0: Perché non parla?
1: Perché c'è Antonella al telefono. Ciao.
2: Ciao Vanessa, sto Armando, come
0: ciao,
2: state?
0: Ciao Antonella, noi bene, dove vai a quest'ora?
2: A quest'ora dovrei andare a casa in teoria,
1: ma?
2: Però aspetto mio figlio che ancora è lì tranquillo, che festeggia con gli amici il compleanno, anche se è ormai passato. Bello, è a divertirsi un po' e noi aspettiamo in massa.
0: Ah, brava,
2: però
0: bene.
2: Vi ascoltiamo, così... passiamo un po' di tempo.
0: Scusa, come si chiama tuo figlio e quanti anni festeggia?
2: Allora, si chiama Vincenzo e festeggia 23 anni.
1: Ecco, ma bisogna di capire, 23 anni.
0: La mamma che lo aspetta fuori.
1: Ma perché non ha la patente?
2: No, ce l'ha la patente, però ha avuto un intervento al piede. Ultimamente non ancora
0: amore
2: non
0: di mamma,
1: amore della zia, ti aiutiamo noi. Scusa, quindi voi siete fuori, insomma, il posto dove è tuo figlio con gli amici, da quanto tempo è che lo state aspettando, così per capire?
2: Vabbè, siamo andati a cena prima, però l'aspettiamo forse da mezzanotte.
1: Dai.
2: Un po' prima, per cui abbiamo fatto non so quanti giri qui sulla aspettarli.
0: Senti, il marito come si chiama? Anna, come si chiama tuo marito?
1: Antonella, come si chiama?
2: Antonella, mi chiama Armando, mi hai chiamato tante volte per dire.
1: Vabbè.
2: Ho detto,
0: Anto.
1: Anna prima.
0: Anna ha detto Antonella.
1: Sì.
0: Ma sei l'Antonella di TikTok?
1: Antonella di TikTok.
0: Che mandava la fotografia da giovane, in realtà non sei più giovane, brava.
2: Ma non era neanche la
1: mia. Ma senti,
0: manco la sua era.
1: Ma pure, no. Lo ammetti, ma Antonella, ma tuo marito dov'è?
2: Mio marito è qua, ora ve lo passo, ve lo faccio
0: salutare. No, non abbiamo più tempo.
1: Dai, salutiamolo, come si chiama?
3: Ciao a tutti.
2: Salvo.
1: Sei pronto ad aspettare tuo figlio altre due ore?
0: No.
3: Mi sono fatto un giro per tutto il lungomare, ci siamo guardati un po' di libri, abbiamo ascoltato un po' di musica, però ora... Se non era per voi che tirate avanti tutta la notte, mi sa che rimanevamo un pochino isolati.
0: Senti, Salvo e Antonella, fatevi un altro gelato perché vi dobbiamo salutare. Ci sentiamo la prossima volta quando, ad un onomastico, magari. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: un bacio grande.
1: Vedi la vita dei genitori e stai lì e aspetta e continua ad aspettare, ma tuo figlio arriva.
0: È la mamma che vuole aspettare, lui vorrebbe stare lì a bere.
1: Ma

0: Andreas Johnson con Glorious su RTL 102.5, l'una e 20 minuti. Siamo belli carichi come sempre noi nottamboli, siamo già tra martedì notte e l'inizio di un mercoledì.
1: Giusto, ed è il 26 agosto forse.
0: Ah, certo che è giusto.
1: Giusto. Certo Armando che...

0: Colillo, Vanessa Gray, forse sono anche loro. E forse. C'è un vocale, dai, ascoltiamolo.
1: Au! Buongiorno Super Nottamboli, volevo dire al signor Piccolillo che ho messo la sua foto sul comodino al posto di mia moglie per dormire meglio. Beh. Un mega saluto alla principessa Vanessa, sempre sul pezzo, super bonazza come sempre.
0: Grazie.
1: E sono Gianluca, il vigilante matto sala controllo di Pescara.
2: Bravo, bravo Gianluca, proprio così facciamo.
0: No, scusami, ma non ho capito perché hai messo la fotografia di Armando sul comodino.
2: Perché la moglie, te lo dico io, perché la moglie mi guarda e dice quanto è bello, quanto è bello. Allora, si mette a dormire.
0: Madonna.

0: vuole esplodere Lost in the Weekend di Cesar Cremonini. Cesare Cremonini su RTL 102.5. Ti piace come parlo inglese, Gray?
1: Oh, molto. Ti sei perso in un weekend. No, ma io adesso sono francese. Sì. J'adore, merci, bonjour, madame, bonjour.
0: Cosa pensi del francesismo di Vanessa Gray? Scusa.
2: La mia va bonustissimo, tanto io parlo solo siciliano. No?
1: Merci, bravo, merci beaucoup.
0: Sai che in Sicilia c'erano tantissimi francesi quest'anno. Di solito c'è, insomma, frequentano molto, molto volentieri la nostra bella isola. Ma chissà. Chissà se anche loro, come diceva la Gray, fanno lo scambio di casa, non di coppia.
1: No, no, attenzione. No, a quest'ora non pensate male. No. E no, perché quando alcune volte vorresti andare in vacanza, ma non te lo puoi permettere, esistono dei siti dove tu puoi mettere la tua casa e dall'altra parte un'altra persona visita la tua casa, dice sì, mi piace, sai cosa facciamo? Io ti do la mia e vieni a casa mia, tipo, non so, in Sicilia, e tu mi dai la tua e vado in Francia. Lo fareste mai?
2: No.
1: Però scusate, no, se hai una casa anche grande puoi lasciare la cucina
0: matta?
1: Libera, un bagno e no?
0: Ho
1: no.
0: Un microfono da 2000 euro messo lì, arriva quello, il bambino piccolo, mamma,
2: attenzione,
0: che cos'è?
2: Attenzione, a meno che non siano delle persone che conosci, ma così
1: no.
2: Con degli sconosciuti non esiste, no?
1: No, con degli sconosciuti di solito è questa la regola, perché sennò se sono dei tuoi amici li conosci.
0: 20 uomini o 20 donne fanno i film.
1: No, magari hai le telecamere. Dai, non pensare male, magari hai le telecamere, puoi andare a controllare cosa stanno facendo, no?
0: Senti, facciamo una bella cosa, mettiamo una bella novità.
1: Vai.

0: Un grande Bryan Adams con Heaven su RTL 102.5. Beh, insomma, come dicevi tu, insomma, poco fa, sul, tra virgolette, prestito della casa. Cioè, io ti presto la mia casa, tu mi dai la tua casa nel periodo di vacanze e stabiliamo, che ne so, due, tre, una settimana. Lo puoi fare, come diceva anche David, con degli amici. Ma con degli sconosciuti è un po' difficile. Anche perché se c'hai dei soldi li devi portare via. L'argenteria, che fai? La lasci?
1: Sì, è chiaro che poi, cioè, devi capire un attimino, magari metti le cose in cassaforte, però ci sono dei siti che selezionano le persone, ma non si sa mai. E infatti Lucio Maneno ci ha inviato un messaggio al nostro 378 378 125, dicendo che mi pare una strunz, sono d'accordo con Armando e con David, io non farei mai una cosa del genere.
0: Si può fare da qui a 100 200 anni, cari amici, quando insomma quando avremo capito tante cose, cioè nel senso che l'essere umano non è più cattivo, è buono, allora dici vabbè, non ruba più nessuno, stiamo tutti bene, allora io ti presto anche mia moglie e
1: no,
0: tu mi presti
1: no,
0: la tua.
1: Secondo me devi avere uno spirito un po' avventuroso. Se hai lo spirito avventuroso, magari, cioè, in qualche modo puoi dare la tua casa, però magari anche una tua seconda casa dove hai poco, il minimal, animal.
0: Tu vai nella sua, gli freghi la roba e tu gli dai la tua vecchia catapecchia. Brava.
1: Mi pare giusto, scusa. Mica deve essere per forza uno scambio equo.
0: Certo. Allora 02 25 15 15, chiamateci. Adesso arriva Amélie.
1: Ma non è Francesco, lo sai?
0: No, non mi apposta, perché volevo che dicesse Armando.
1: No.

Il meglio deve ancora venire, dice Luciano Ligabue su RTL 102.5. Ci scrivono al 378-378-1025 in inglese, io ho fatto la traduzione, dice: se vuoi semplicemente stare tranquillo, puoi prenotare il tuo soggiorno

0: con noi senza dover mettere a disposizione la tua casa in cambio durante le vacanze. Ce lo dicono dal Texas.
1: Oh,
0: amico,
1: vedi?
0: Mio, già in Italia hanno fatto delle truffe, bello, cioè di false agenzie per le vacanze. Io mi devo fidare di uno che è in Texas per fare il change, il cambio.
1: Beh, se puoi andare in Texas, fidati.
0: Chiediamo a Paola se c'è al telefono. Pronto?
1: Ciao Paola.
2: Ciao, come va? Tutto bene, ragazzi?
0: Va bene, allora Vanessa dice che c'è in giro questa bella cosa, cioè di fare lo scambio di case, cioè tu vieni a stare a casa da me 3 giorni, io vengo a stare nella tua 3 giorni, ti va di fare lo scambio?
2: No, non mi fiderei.
0: Ma come, non ti fidi di me? Scusa, perché? Paola,
2: perché
0: ascoltaci dal telefono.
2: Vabbè, adesso, a parte gli scherzi, se non conosci bene la persona non mi fiderei comunque.
1: Sì, infatti è un po' uno stile avventuroso, cioè magari, però se avessi una seconda casa, non so, una casa al mare che utilizzi poco, lo faresti in quel caso oppure nemmeno lì?
2: Ma sì, lo potrei fare, però diciamo, se conosci bene le persone, se non difficile.
1: Principio in questo caso, le persone non le conosci, no? È come quando fai una chat online, magari le persone non le conosci, però può diventare un amico, un'amica.
0: Fai le chat al buio, tu Paola, le fai le chat al buio, quella roba lì, no? Niente.
2: No, per carità, no. Mi fido, paura.
0: David,
2: no,
0: vuoi salutare la nostra amica Paola, per favore? Che
3: sì,
0: dici?
3: Ciao Paola, cosa devo dire? A Paola, nel senso che ciao, è un piacere.
1: No, Paola, David vuole
2: ciao,
1: dirti
2: ma
1: che...
2: ragazzo, scusa, è quello
0: bellissimo.
2: Che mi ha risposto prima a telecè.
0: Ha vinto Mister Sicilia.
3: Miss Sicilia.
0: 2026.
3: Sono una miss un po' pelosa.
0: È il più bell'uomo del sud Italia.
3: Esatto. Uovo, però, non no. Uomo, mi raccomando.
1: Va bene, vuoi andare a casa sua? Ma lui la casa non ce l'ha. No,
3: direi anche di no, anche perché ho moglie e figli.
1: Allora evitiamo, sì.
0: Evitiamo. Paola, noi abbiamo da fare adesso, ti salutiamo.
1: Ciao, veniamo a casa tua. Okay, ciao.
2: Statemi bene.
1: Anche
2: ciao.
1: Tu.
2: Buonanotte.
0: Notte, Paola.
1: Dai, metti a disposizione la tua casa. Tua casa è la mia casa, la mia casa è la mia casa.

0: La città degli angeli, la canzone di Achille Lauro, ci porta a sentire un altro bel vocalino di Claudio.
1: Vanessa e Armando, ma buonasera, ma quanto mi siete mancati.
2: Ciao.
1: Beh, diciamo che Armando un po' di meno, ma certo. Vanessa moltissimo. Comunque devo dire una cosa, caro Armando, sì. Lo scambio della casa con te non lo farei proprio. Bravo. Se me lo chiedesse Vanessa, beh, è lì, è tanta roba. Un abbraccio e un saluto dal vostro amico Claudio, il calabrese.
0: Ciao Claudio.
2: Sono la Claudio.
0: Non so se ti conviene andare in casa di Vanessa.
2: Perché innanzitutto vieni a pulire, Claudio, esatto. Devo sistemare tutti i panni.
0: Esatto, poi non c'è niente in frigo che ha dovuto scongelare tutto.
2: È vero,
0: tutto,
2: non ho
0: vuoto.
2: Niente, devi fare anche la spesa, Claudio. E devi sistemare le valigie.
0: Non so se ti conviene, vabbè. Ma comunque Claudio, stai tranquillo che non ti inviterà mai nessuno.
2: Ci sono gli Eagles.

0: Buongiorno RTL, Piccolillo, rassegnati, ormai non si fida più nessuno di te, lo sanno tutti che sei braccino corto. Ciao, ciao, Gianni, ciao. Da Sesto.
1: Ciao Gianni, perché la tua casa non la vogliono, ma non vi preoccupate che tanto lui non ve la offre.
2: Manco se ci vai a rubare puoi entrare, ci sono sistemi di sicurezza che non puoi nemmeno immaginare.
1: Infallibili, e soprattutto dentro non c'è nessuno. È perché una volta che abbiamo sentito Claudio, il nostro ascoltatore, senti lui e ti viene da parlare con la voce bassa.
2: Esatto.
1: Ciao, sono allora. Armanda.
2: Cioè, aspetta che ti faccio la voce da piacione.
1: Vai.
2: Allora, inviateci i vostri messaggi al 378-378-1025.
1: Vado io?
2: Sono completamente tuo.
1: Wow, oppure chiamateci allo 0225 1515 e risponderà direttamente Armando. Ciao. Anche a Vernio, in provincia di Prato, sono quasi le due. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà probabilmente oggi il provvedimento, subito dopo il governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La proroga sarà dunque di qualche giorno. Poi, ha detto Salvini, vorrei fare qualcosa di più continuativo e quindi servono soldi. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Nuova provocazione di Donald Trump contro il Canada. Il tycoon minaccia di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America nell'ambito dello scontro commerciale in atto tra i due paesi. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato un aumento dei dazi al 50% su auto e acciaio canadesi a partire dal 1 gennaio 2027. Tragedia ad Andorra, nel Savonese, dove sono morti un turista e il bagnino che cercava di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo e la moglie stavano facendo il bagno quando si sono ritrovati in difficoltà. Così è intervenuto il bagnino, che è riuscito a portare a riva la donna. Poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma i due non sono riusciti a tornare a riva. Infine lo sport, c'è lo sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta del 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica.